Manchester Night, Major League. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: pancia piena e anche gonfia.
1: Anche gonfia, perché che è successo? Hai problemi di stomaco ultimamente?
0: No, sto bene, però Fede oggi ha fatto una bella pasta che mi ha fatto gonfiare tutta.
1: E allora facciamo così, noi in questo programma non mangeremo nulla, anche se la sigla ogni tanto ci dice pronti per mangiare, pronti per bere, però insomma noi siamo a posto.
0: Tu sei pronto per twerkare allora?
1: Sono prontissimo per twerkare e sono prontissimo anche a far twerkare i nostri ascoltatori, ma quindi buon pomeriggio a tutti quanti, 30 settembre 2026 di questo mercoledì, le 15.06, state ascoltando Radio Peter Pan, questo programma si chiama Rocky nella Sagra e appunto fino a venerdì ci saremo io e Alice Serena a farvi compagnia.
0: Come ormai sapete, da questi giorni ormai ci siamo.
1: Eh beh sì, ci siamo, anche perché penso che ormai sono diventati dei veri ascoltatori fedeli, ci adorano, non vedono sempre l'ora di sessualizzare questo programma.
0: Beh, ma questo lo dici tu, devono dirlo loro.
1: Allora ditecelo al 393 736 240, se volete, se non volete utilizzate quel numero come vi pare e piace, perché potrete interagire con noi sempre tramite messaggio scritto oppure vocale, ma ormai queste cose già si sanno. Però un'altra cosa che si sa è che proprio adesso sta arrivando un nuovo disco
0: molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: Puccio Cristo e Mialo Bosco qui su Radio Peter Pan. Effettivamente noi non ci innamoreremo mai, ma perché probabilmente stiamo in Italia, abbiamo scelto il posto sbagliato.
1: Però invece se tu, Rocky, fossi a Singapore, il governo potrebbe trovare la persona giusta per te.
0: Ah, dandomi pure un aiutino.
1: Esatto, perché a Singapore è partito First Date, che è un progetto pilota creato dall'agenzia tecnologica del governo che aiuta le persone single a conoscersi e magari trovare l'amore. Ma la cosa bella è che gli dà anche il finanziamento per fare il primo appuntamento.
0: Che figata! Però per ora l'iniziativa è riservata ai dipendenti del settore pubblico tra i 21 e i 35 anni, quindi mi dispiace gli stesserini, per te sarà sempre una tragedia, perché neanche ai 21 ci arrivi, pensate.
1: Dici che non ci arriva ai 21?
0: No, secondo me no.
1: Vabbè,
0: anche
1: dai.
0: Perché tra due anni sarai con il nostro ascoltatore Rico, che è già innamorato lì che ti aspetta a braccia aperte.
1: Ma ancora non l'ho conosciuto questo ascoltatore.
0: Te lo faccio conoscere io, non ti preoccupare. Ma come funziona effettivamente questa cosa?
1: Praticamente gli utenti compilano un questionario con informazioni su quelli che sono gli interessi, le abitudini, i valori e le preferenze, e poi c'è un sistema informatico che cerca di individuare le persone più compatibili e le mette insieme.
0: E quindi in questo caso non serve la chimica, ma serve la matematica.
1: Esatto, infatti c'è anche un algoritmo che si chiama Gell-Shapley, che è un metodo matematico studiato proprio per combinare le persone, però studia tutte anche la mente delle persone per combinarle meglio.
0: È una cosa molto bella, soprattutto se è una cosa che riguarda anche lo Stato, per una volta finalmente ci dà qualcosa di buono, ci regala anche un sacco di soldi,
1: esatto.
0: E ci fa conoscere anche un'anima gemella.
1: Quindi Cupido potrebbe essere il governo di Singapore praticamente.
0: Se mi innamorassi di Giorgia Meloni per esempio sarebbe ancora meglio.
1: Radio Peter Pan. Tocca a me.

0: favola di Peter Pan. E Alice, io te l'ho detto, non serve effettivamente che tu compia 21 anni, vada dall'altra parte del mondo per trovare la tua anima gemella.
1: Perché?
0: Anche con l'aiuto dello Stato, perché noi abbiamo gli ascoltatori, quelli fedeli, quelli che si affezionano, soprattutto le ragazze, quelle giovani,
2: Oh Alice, se non avessi il doppio dei tuoi anni, ti farei volentieri la corte.
0: Ecco, vedi, te l'avevo detto io.
1: Io ringrazio, però il doppio dei miei anni sono un po' troppi.
0: Ma no, secondo me non c'è tanto.
1: No, dici.
0: No, no, va bene lo stesso. Poi, per esempio,
1: qualcuno ci dice: ma se il governo di Singapore ci trova il partner maschile o femminile e ci finanzia per andare avanti nel nostro progetto, la parte emotiva, emozionale, amorosa, la famosa chimica, dove va a finire? Beh, ma ovviamente noi parlavamo di un primo incontro finanziato dal governo e poi dopo si va avanti. Cioè, se ci si trova bene, si va avanti con la relazione. Se no, ovviamente finisce.
0: Sì, esatto. Praticamente il governo ti dà la possibilità di incontrare la persona che ti interessa tramite delle tecnologie, tramite delle applicazioni. Quindi poi effettivamente vi aiuta, vi fa incontrare. Poi ovviamente ci si conosce,
1: certo.
0: Ci funziona tutta la normalità.
1: Non è che vi paga per stare insieme, ovviamente.
0: Esatto.
1: È quello il concetto. E poi in questa applicazione, in questo algoritmo di cui parlavamo prima, per evitare i profili falsi, c'è un SingPass, che è un sistema di identità utilizzato a Singapore. Mm-hmm. Tipo una specie di impronta digitale.
0: Esatto. L'obiettivo è incoraggiare le persone a incontrarsi anche nella vita reale, con attività e incentivi pensati per facilitare il primo appuntamento. Ma perché effettivamente stanno facendo questa cosa qui? Per andare a sconfiggere il problema che riguarda la demografia.
1: Perché in questo ultimo periodo il Singapore sta affrontando un forte calo delle nascite e quindi, insomma, il governo si è messo, si è tirato su le maniche e ha detto: beh, adesso troviamo una bella soluzione.
0: Il Singapore ha bisogno di noi, ha bisogno di gente che ha voglia di fare l'amore, quindi io e Alice Serini ci mettiamo assieme e siamo a posto.
1: No, non era quello il piano.
3: Radio

0: My Bell qui su Radio Peter Pan e stiamo parlando di appuntamenti, però non qui in Italia ma a Singapore, perché a quanto pare lo Stato ha lanciato questa iniziativa dove permette di aiutare tutte le persone single e solamente quelle single di matchare con delle altre persone, però lo Stato paga perché ti aiuta, capito?
1: Ma hai sottolineato quelle single perché ti è capitato di uscire a cena con qualcuno di fidanzato?
0: Certo,
1: anche
0: che
1: se
0: mi è
1: non
0: capitato.
1: Lo sapevi che lei era fidanzata?
0: Mi è capitato un sacco di volte, però io essendo che sono un bravo ragazzo, mm-hmm, con delle buone tradizioni, ma l'ho sempre educato molto bene, non ci ho mai fatto nulla se non un limone, ecco.
1: Vabbè, allora non è che non ci hai fatto nulla.
0: Sì.
1: Infatti allora non vale. Qualcuno ci ha scritto che noi in Italia abbiamo primo appuntamento e quindi siamo avanti. Allora però ho scoperto che a primo appuntamento non ti pagano per andare lì. Credo che la cena sia offerta, mm-hmm, però effettivamente non hai un compenso.
0: E poi il problema è che fai un sacco di figuracce perché vai anche in televisione, quindi appena dice sì mi è piaciuta perché, poi non mi è piaciuta perché, insomma, non è proprio bellissimo. Poi secondo me far uscire anche il primo appuntamento in televisione, dove magari sei anche una persona un po' timida che non sa esprimersi, insomma, risulta anche un po' difficile.
1: Beh, quelle sono scelte, se uno si vuole buttare ci sta che si butti in questa cosa. La cosa però che a me spaventerebbe di più sarebbe la persona che ti trovi davanti, cioè tu arrivi lì e non hai veramente idea di chi c'è.
0: E se ti fossi trovato uno come me davanti, tutto bello profumato, con una bellissima rasatura ai labi,
1: scappata. Questa è la mia risposta.
0: Però
1: sì,
0: siamo a me.
1: Eh sì, certo, proprio.
2: Radio Peter Pan.

0: qui su Peter Pan, alle 3:30 di questo mercoledì pomeriggio. Concludiamo la nostra prima mezz'ora di Rocky nella sagra, però attenzione perché stiamo a Singapore.
1: Perché c'è un'altra notizia che riguarda un'altra cosa che non fai mai, Rocky, cioè leggere.
0: È vero.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Squat.
3: R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Forever Fun, Forever Young.

0: dal 2019 Ava Max con Sweet But Psycho. E sto parlando proprio di Alice Sarini. Buon pomeriggio di nuovo.
1: Buon pomeriggio Rocky, ma sì. Come psycho Alice Sarini?
0: Sì, sì, sono le cose che ho notato subito. La prima volta che ti ho vista, che hai messo piede qui all'interno di Radio Peter Pan. E sei proprio qui oggi presente per la seconda mezz'ora insieme di Rocky nella sagra. Però facciamo un piccolo recapino di quello che abbiamo detto prima, perché ci hanno insegnato effettivamente a fare pure quello.
1: Certo, infatti poco fa abbiamo parlato di un'applicazione, anzi del governo di Singapore, che sprona le persone a accoppiarsi,
0: a matchare.
1: E gli paga anche un appuntamento.
0: Però non è l'unica cosa che fanno a Singapore a quanto pare.
1: No, perché a Singapore ti pagano anche per leggere. Cioè leggendo un libro potessi guadagnare qualche soldino. Ovviamente non parliamo di cifre esorbitanti, anche perché con 15 minuti al giorno per 50 giorni si guadagna un dollaro, quindi insomma è lungo il processo.
0: Esatto, una cosa molto bella che in realtà appunto è stata fatta, è stata lanciata questa iniziativa per combattere il fatto del doom scrolling, ovvero che tanta gente magari perde tempo durante le giornate ad utilizzare i telefonini, ad utilizzare social, invece di fare cose un po' più utili durante la giornata.
1: Però posso dire una cosa, io sono vittima dello scrolling compulsivo, cioè io passo tantissimo ora a scrollare, però tantissime ore anche a leggere.
0: E quindi cosa fai nella tua vita? Leggi, usi social e basta?
1: No, vengo anche in radio.
0: Come non male, cavolo, mi stavo
1: scrollo, leggo e vengo in radio.
0: Vabbè, dai,
1: è una bella giornata.
0: Le cose più importanti.

0: Rise of Sun, Hugh Gale, qui su Radio Peter Pan alle 15.45. Siamo a Singapore, abbiamo scoperto un sacco di cose molto molto belle, partendo appunto parlando di appuntamenti, che vieni pagato per andare ad appuntamenti, pagato dallo Stato, e in più vieni pagato anche per leggere, bastano 15 minuti al giorno e riesci a guadagnare anche un pochettino di soldi, non tantissimi,
1: no,
0: però
1: anzi no, perché con 15 minuti al giorno per 50 giorni, quindi più di un mese, guadagni un dollaro, cioè all'anno ti metti via veramente pochi soldi.
0: Un cavolo. Però abbiamo scoperto effettivamente che questa cosa della lettura è molto importante anche dall'altra parte del mondo, per esattezza in Finlandia. Viene considerata tanto tanto importante e infatti la maggior parte del paese viene considerata un genio, mettila così tra virgolette, molto, ecco, c'è un alto tasso di alfabetizzazione, si
1: le
0: dice.
1: Biblioteche sono molto diffuse, la Finlandia investe molto nella scuola, nelle biblioteche, e per un certo periodo si pensava anche che stesse per investire in delle cabine da mettere in mezzo ai parchi per far leggere la gente, in mezzo alla natura.
0: Pensavo investire bambini che non iniziano a leggere da piccoli.
1: No, quello no, la violenza no, Rocky.
0: No, a proposito di bambini, volevo dire questo qui, questa cosa qui, i bambini imparano a leggere verso i 6-7 anni, quindi insomma iniziano già ad aprire i primi libri, a leggere tantissimo, che è una cosa molto bella secondo me, perché poi cresci già con un vocabolario bello ampio, poi ti dicono, ma per essere un bambino, per essere tuo figlio, è molto intelligente.
1: È un genio, allora sicuramente non è Rocky, sei
0: no,
1: un genio.
0: Ovvio che no, neanche Alice. Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: frase che puoi utilizzare sia in radio che a letto. Sorry papi.
1: L'importante però è non essere a letto con Rocky.
0: Stai attenta perché a letto con me non ci sei mai venuta, eh? Quindi stai
1: per
0: calma.
1: Per fortuna.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to Sister Gloria.

0: mix. More music in the mix.
1: E quanto bello sarebbe fare una cosa a tre con Sister Gloria e gli Cesserini, e invece
2: Rocky, così stiamo esagerando.
1: E allora dai,
2: così è troppo.
1: Magari tornerà anche domani con More Music in the Mix. Non si sa, però si sa che torna sempre alla solita ora. Noi torniamo tra pochissimo.
2: Molto bello.
3: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia

0: Dance, Dance. With dal 2006 lumi di Fatman Scoop con Dance qui su Peter Pan ed aprono ufficialmente la nostra seconda ora insieme. Buon pomeriggio di nuovo a Cesarini.
1: Buon pomeriggio Rocky.
0: Ma soprattutto buon pomeriggio a tutti quelli che si sono appena collegati. Non vi preoccupate perché adesso vi diamo un piccolo recap di quello che abbiamo detto prima, ovvero che
1: siamo volati a Singapore, mm-hmm. e vi abbiamo raccontato della nuova iniziativa presa dal governo per far accoppiare le persone, che quindi incentiva a farli uscire al primo appuntamento, mm-hmm. e gli paga anche il primo appuntamento in questo modo.
0: Esatto.
1: E poi anche del fatto che il Singapore paga le persone per leggere.
0: Però adesso parleremo di qualcosa magari di un po' più divertente, perché magari ci siamo rotti le balle di questi appuntamenti, di gente che legge. Andremo a Berlino e vi parleremo dell'Oktoberfest, una festa ispirata all'Oktoberfest ma senza alcol. Quindi
1: la sua brutta copia, insomma.
0: Pensa che noia, però ne parliamo tra pochissimo. Intanto c'è un nuovo disco molto figo dei Fast Boy, Music Sounds.
2: Attenzione, no

0: Ed effettivamente una cosa che è legale fare è quella di ballare, soprattutto all'Oktoberfest, perché sappiamo che è in corso di svolgimento, ma per chi non lo sapesse diamo anche una spiegazione di quello che è.
1: L'Oktoberfest è una festa che conosciamo tutti in realtà, perché è super popolare, ogni anno si tiene a Monaco ed è conosciuta soprattutto per le grandi quantità di birra che si beve, la musica, il cibo tradizionale, ovviamente quelli non mancano mai, però è il mood che lo rende magico.
0: Esatto, e forse un po' meno magico la sua brutta copia, perché adesso a Berlino è stata proposta una cosa molto diversa. Si chiama, ha un nome simile, invece di Oktoberfest, Oktoberfest. E un po' già dalla parola avrete anche intuito un po' la sua, il suo significato.
1: Non c'è alcol, cioè neanche una goccia.
0: Neanche una goccia di alcol. Si svolgerà il 10 e l'11 di ottobre e ci saranno appunto all'interno 100 tipi di birre e drink analcolici. Poi ovviamente il mood rimarrà quello, però secondo me con questo mood qui. Sì. Chill, senza alcol, perché poi all'interno troverete delle attività come yoga, fitness, paddle, freccette, ping pong e sports e beer pong analcolico. E mi stavo immaginando già un sacco di persone che partecipano a questa attività e iniziano a dire: sì, ti prego, portamene due anche a me.
1: Frizzanti,
0: grazie.
1: Va bene.
0: Anche naturale se le hai. No, temperatura ambiente.
1: Ma dici che ci sono dei giovani che vanno a questo Oktoberfest?
0: Guarda, spero proprio di no, in realtà, perché sarebbe una cosa tristissima.
1: Sicuramente noi giovani che abbiamo 20 anni. Non ci andiamo.
0: Cioè, ma dai, ma che figuraccia! Come fai a fare una brutta copia dell'Oktoberfest? Ma chiamalo in un altro modo.
1: No, infatti, l'Oktoberfest è una di quelle cose in cui io non andrei mai.
0: Ma neanche mai nella vita, guarda. Radio Peter Pan.

0: Opel con Ocean House qui su Peter Pan alle 16:19. Stiamo parlando della brutta copia che è stata proposta a Berlino, quella dell'Oktoberfest, e si chiama Oktoberfest.
1: Ma io ho una domanda per l'Oktoberfest, cioè ti sei offeso? Perché è un'offesa l'Oktoberfest.
0: Ma poi un po' di originalità, no, non ce l'avevano giustamente.
1: No, è che volevano farsi il nome, capito?
0: Volevano andare virali,
1: esatto,
0: giustamente.
1: Esatto.
0: Bello.
1: L'Oktoberfest è una festa, come avrete capito, senza alcol, quindi le attività sono fitness, padel, freccette, ping pong, con tutti i drink e birre analcoliche.
0: Ovviamente ci sarà musica dal vivo, DJ, però sicuramente il mood sarà un po' diverso, ecco, dal solito.
1: Ci saranno anche dei quiz e degli incontri dedicati al cosiddetto sober dating, cioè gli appuntamenti senza alcol.
0: Cioè praticamente gente universitaria che è un po' anche sfigatella, tra virgolette, come dice Serini, che non c'ha nulla, non si ubriaca, non sa divertirsi, e va là per rilassarsi un pochettino, chiacchierare. Ma com'è andata la tua giornata di oggi? Molto bene, tesoro, a te invece?
1: Ma no, invece io non sono assolutamente pro al sober dating, perché secondo me un bicchierino in più ogni tanto ti fa essere più libero e quindi ti fa aprire di più, ti fa conoscere davvero le persone.
0: Aprire,
1: no?
0: Di più che cosa?
1: No,
0: scusa,
1: no,
0: la bocca, dici, per parlare,
1: sì,
0: giustamente.
1: Sì, per parlare, sì, ti fa sentire più libero, dai, e sei più coinvolto.
0: L'iniziativa nasce dal successo del movimento chiamato Sober Curious, ovvero persone formate da persone che scelgono di bere poco o addirittura di non bere praticamente nulla, però senza rinunciare ovviamente al divertimento e alla vita sociale.
1: C'è una cosa però, cioè che i biglietti costano anche.
0: Pure?
1: Cioè pure, fai una festa senza alcol e me la fai anche pagare, infatti partono da circa 12 euro, includono una bevanda analcolica.
0: Eh beh, giustamente,
1: sì,
0: drink incluso, siamo a posto.
1: La drink card analcolica.
0: Oh, quanto mi sballo stasera!
1: Dopo questo le abbiamo sentite tutte. Radio Peter Pan, sulle nani, e fai bordello.

0: All'interno di Rock nella Sagra qui su Peter Pan stiamo discutendo di questo festival Oktoberfest, molto simile all'Oktoberfest. Il problema è che non si beve alcol, quindi una festa per gente non alcolizzata.
1: E qualcuno scrive: ciao Radio Peter Pan, io ho sempre fatto festa senza alcol, sono astemio e sono quello che si diverte più di tutti, soprattutto a fine serata. Festa non significa alcol, chi non sa fare festa senza bere non ha capito nulla dalla vita. Ho 33 anni e viva la sobrietà.
0: Vabbè, ci sta, giustamente noi la stiamo buttando un po' in ridere questa cosa qui. È normale che quando ti diverti da sobrio, che poi al giorno d'oggi comunque non è poi così difficile, perché c'è gente veramente che ha imparato negli anni a suonare molto bene anche all'interno delle discoteche, quindi non è un plus quello di dover bere un sacco di drink. Però insomma stiamo ironizzando su questa festa.
1: Certo, anche perché poi un amico astemio fa sempre comodo, è quello che ti porta a casa a fine serata.
0: Madonna, ma vieni qui, cavolo.
1: Noi non lo diventeremo, però cerchiamo amici astemi.
0: No, cerchiamo amici astemi, però lui poi ci ha scritto anche: pensare che facevo il vocalist quando ero alle superiori. Il vocalist astemio da queste zone non esiste, ma mai esisterà. Anche perché se vuoi fare il vocalist con Peter Pan devi almeno berti 5 drink al minuto, 5 gin tonic al minuto.
1: Beh, ma Rocky, questo lo dici tu, sei sicuro di quello che stai dicendo?
0: Certo che sono sicuro, vieni un po' più spesso ai nostri eventi e vedi un sacco di vocalist.

0: L'importante è sempre bere cose molto molto buone, perché poi se bevi cose scadute, andata male, rischi di prenderti un sacco di malagie, perché può succedere questa cosa qui.
1: Perché tu lo dici perché ti è successo più di una volta.
0: Tante
1: lo
0: volte.
1: So io.
0: E chiudiamo con questo messaggio: alla fine basta un drink, ma col condimento giusto.
1: No, ma lui intende, hai presente quando ti fanno il quattro bianchi e tu scegli il maracuja, la fragola? Lui intende lo sciroppo alla fragola giusto.
0: Ah, pensavo altri condimenti.
1: No, hai capito malissimo, Rocky.
0: Quelli da cucina,
1: Esatto, certo. Okay.

0: qua.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. Squatch.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.

0: dal Venezuela, dal 2017 Danny Ocean Rehusó. Qui su Peter Pan ad aprire l'ultima mezz'ora insieme di Rocky nella sagra. Ho scoperto che questo bel ragazzotto del Venezuela è fidanzato, ha dei rapporti molto intimi con un'attrice, modella, conduttrice televisiva dominicana e si chiama Mar Bonelli.
1: Ma sai che non è da tutti provare attrazione verso gli esseri umani?
0: Ah no?
1: Perché c'è anche qualcuno a cui piacciono le staccionate o addirittura la Torre Eiffel.
0: Ok, beh, perché giustamente ha una lunghissima torre, quindi è facile innamorarsi, no?
1: Dai. Torniamo un po' indietro nel tempo, nel 2007, quando Erika Labrie è diventata famosa per essersi sposata con la Torre Eiffel. Praticamente aveva organizzato una cerimonia simbolica per celebrare questo suo forte legame, questa sua forte attrazione.
0: Il problema è che stavo pensando, è molto difficile arrivare alla punta della Torre Eiffel.
1: No, ma infatti nella foto si vede lei che bacia comunque non la punta, ma le bacia.
0: Ok, quindi la punta non le interessa. No. Top.
1: Una cosa però che è successa di recente è che lei adesso non prova più l'attrazione che provava una volta verso la Torre Eiffel, perché ha scoperto una staccionata rossa.
0: Peccato, cavoli.
1: E quindi ha chiesto il divorzio. Ovviamente non l'hanno fatto perché non era una cerimonia ufficiale. Però la sua attrazione in realtà è stata studiata e si chiama Objectum Oriented ed è praticamente come possiamo chiamarla? Non è una...
0: Quando provi dei legami molto forti ed emotivi verso alcuni oggetti che non respirano, giustamente.
1: Esatto, non è l'unica a provare questa attrazione, perché ce ne sono tante altre di storie particolari in giro per il mondo.
0: Anche Rocky però devi sapere, anche io mi ero innamorato del mio ascensore all'epoca.
1: Sai perché? Perché tu non volevi fare le scale perché sei un po' affaticato.
0: No, esatto, avevamo quindi... degli alti e bassi, come si dice, no? Sali e scendi.
1: Pessima battuta!

0: Ciccio Merolla, Malati, un remix socievole ad Adaf Wolf. Qui su Peter Pan. E se non beba stata la storia di questa ragazza francese che nel 2007 si innamorò della Torre Eiffel, poi ha fatto anche la separazione, poverina, era molto triste, l'abbiamo appena sentita in una radio francese.
1: L'ho chiamata.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: In realtà adesso dovrebbe essere felice con una staccionata rossa.
0: Molerà anche
1: ha
0: lei.
1: Ha cambiato. C'è una ragazza svedese però che era molto conosciuta per il suo particolare legame anche lei con questi oggetti inanimati. E anni fa si sposò addirittura con il muro di Berlino, cioè molti anni fa.
0: Poi ha preso il muro, si è fatta male e ha mollato pure quello.
1: No, quando poi comunque non c'è stato più, lei ha subito un vero e proprio lutto.
0: Poverina, che cioè, stai immaginando gente che subisce lutti per queste cose qui.
1: Cioè, ma lei era talmente tanto innamorata che si è voluta sposare e aveva aggiunto anche al suo cognome muro di Berlino.
0: Muro
1: proprio.
0: Di Berlino, che
1: come,
0: figata.
1: Come un vero marito e moglie, cioè come una vera coppia.
0: Si è preso un bello stallone comunque, mi viene da dire.
1: Beh sì, abbastanza. Poi comunque la sua storia è rimasta appunto nella storia come una delle curiosità più insolite legate al muro.
0: Ragazzi, ognuno ha i suoi fetish comunque.
1: Sì.
0: C'è chi si innamora dei piedi, chi della Torre Eiffel, chi dei muri e chi di Cesarini, giustamente.
1: Anche
0: no?
1: Quello è un brutto fetish però.

0: Guetta, Hypaton, You and I, Me and You, Rocky ed Alice, insieme a voi ai nostri prossimi eventi.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre Peter Pan alla Via dei Iberici, ride in Vicenza al Parco della Pace per due giorni di ciclismo, musica e festa.
0: Sabato 3 dalle 8 per tutto il giorno con Joe e Fede. Dalle 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan.
2: Domenica 4 dalle 8 per tutto il giorno Monica Morgan e Joe e dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede.
0: Presenti con tanti gadget e il nostro Peter Pan Radio Track per musica, animazione e interviste, premiazioni, evento libero e aperto a tutti.
2: Venerdì 9 ottobre più sabato 10 ottobre siamo con due giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione, Verona.
0: Venerdì 9 Peter Pan in Gover, dalle 22 in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer Lex Serafo, Rocky e la pole dance per una notte da Leoni con un grandissimo special guest DJ Matrix.
2: Sabato 10 un Peter Pan super impatto dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man. La special guest è Angemi from Tomorrowland.
0: Esatto, tutti i nostri appuntamenti sono gratuiti, ma soprattutto potete trovarli nel nostro sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.
1: Peter Pan.

0: dopo il grande successone Free Your Mind, tornano qui su Peter Pan Good Girl, sempre loro, Clooney e The Prosper. Prima di salutarci però dobbiamo fare un saluto.
1: Intanto facciamo un grande saluto a Federica Grazia e poi abbiamo anche degli auguri speciali a Lorenzo Lorenzi che oggi compie 78 anni.
0: Tanti auguri Lorenzo, tanti auguri, però tanti, adesso tanti. È arrivato il momento di salutarci.
1: Assolutamente sì, ma noi torniamo anche domani sempre dalle 15 alle 17.
0: Dai, dai all'appuntamento anche per questa sera.
1: Sì, anche questa sera ci sono con Feel the Vibe, è tornata la Dall'An dalle 19.30 alle 21.
0: Vi lasciamo col 90210. Ciao! Ciao.

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Tra poco
2: lo sfogatoio di Peter Pan.
3: È il mercoledì dello sfogatoio, si trasforma in mercatoio.
4: Eh sì, eh.
3: Quindi se avete qualsiasi cosa da vendere, mandate un audio annuncio al 393 7366 240.
2: Radio Peter Pan.

0: Buongiorno Peter Pan. E che oggi è compleanno di un nostro caro amico,
1: sì?
0: Lorenzi Lorenzo.
1: Lorenzo Lorenzo?
0: Con 78 anni.
1: Ah, vedi?
0: E se potete fare un auguri da parte dei amici.
1: Ma certo.
0: Vi ringrazio tantissimo.
1: Auguri Lorenzo Lorenzi.
2: Lorenzo Lorenzi?
1: Sì,
2: è bello
1: sì,
2: chiamarsi.
1: Sì.
2: Perché
1: no,
2: te lo
1: queste cose...
2: Lorenzo,
1: no,
2: secondo me fai Lorenzi.
1: Sì, infatti. Dai.

0: Inizia il mercoledì dello sfogatoio, che è anche mercatoio, quindi potete fare i vostri audio annunci per vendere gratuitamente, senza alcuna commissione, senza nessuna percentuale, qualsiasi cosa. Fate il vostro audio annuncio, descrivete l'oggetto, dite il prezzo, lasciate i vostri contatti dicendo magari lentamente il numero di telefono ed il gioco è fatto. Potete vendere in tempo reale in queste due ore qualsiasi cosa.
1: Ma non si vende solo, ma si cerca. E il primo della giornata, amici, è un cercatore.
0: Sì.
1: È una cosa particolare. Sì. Sentiamo.
2: Buonasera a tutti, cerco

0: Saxo, salutiamo anche Alberto Alberti e Alessio Alessio.
1: Sì, quanto sì. Andiamo avanti con sta storia? Fedro Fedri esiste? Sul Fedri forse sì, Fedro non credo.
2: Fedro Fedri?
1: Non credo.
2: Però Fedri il cognome esiste.
1: Ah, potrebbe anche Roberto, esistere. Sì. Comunque è una cosa che io trovo proprio... dico stupida, stupida, dai. Cioè, uno si chiama Fedri, cioè Pieri e lo chiami Piero, dai, Lorenzo Lorenzo, ma a me non piace proprio. Cioè, no, ci sono diversi,
2: è una cagata, sì. Ma tanti anche di famosi. Adesso sì, andiamo anche a vedere.
1: Sì. Va bene, amici, e abbiamo un sacco di moto da vendere. Iniziamo con una mini cross.
3: Selvaggi, buonasera, buonasera. Allora, io vendo mini cross Caio 60.
2: Caio?
3: Sì. Quattro tempi, accensione elettronica. Freni a disco anteriori e posteriori, gomme maggiorate 3.00x10.
2: Quella.
3: Praticamente nuovo, un'ora di utilizzo, come sempre un investimento fatto sbagliato, ma va bene,
1: ha sbagliato l'investimento
3: per i propri figli, questo e l'altro.
2: Eh beh.
3: 900 euro non trattabili, sia chiaro, ripeto, non trattabili. Per informazioni 349 280 5959. Mande.
2: Allora 349 280 5959. Ma tu ti rendi conto, lui ha fatto un regalo da più di 1000 euro al figlio che se l'è cagato un'ora.
1: Sai quante volte capitano queste cose? Potrei fare degli elenchi a casa mia che
2: no,
1: ciao.
2: Io lo incollo alla moto,
1: ciao,
2: e va.
1: Se ti piacerebbe,
2: e va.
1: Sì. Altra moto, amici, incluso, cioè lui vende sia la moto che il suo quad.
4: Ciao a tutti, io vendo una moto Honda HM50 e il motore è rifatto nuovo, 2500 euro, 340 93 47 337.
2: Ecco,
4: vendo anche un quad Renegade, ecco, 125 a uso privato, sempre lo stesso numero.
2: 340 93 47 337.

0: Primavera Selvaggi. Se non sbaglio c'è anche Guido Guidi dell'aeronautica che fa le previsioni meteo.
1: Hai rotto il cazzo.
2: No, ma tutto è partito per colpa di Galileo Galilei. L'hanno fatto, no, è partito tutto da lui.
1: E va bene amici, si torna al mercatoio. Possessori di golf, lui vende cerchi più gomme.
3: Ciao Selvaggi, vendo 4 cerchi gommati che usavo su una Volkswagen Golf 4, colore nero lucido, attaccatura 5% e T40. Per chi è interessato, scrivere al 3290736782.
1: Lololollo. Adesso amici, lui vende o cerca monete. Sentiamo l'audio, chi è interessato prenda il numero. Ma poi vi devo raccontare una storia che mi riguarda.
2: Sulle monete?
1: Francobolli.
4: Cerco o vendo monete di una volta, lire o altre cose. Ho fatto la raccolta da circa da 40 anni. 338 403 1773. Ciao, grazie.
1: Lolo. Molto bene, amici, dovete sapere una cosa.
2: Sì.
1: Mio papà, prima di morire, nessuno lo sapeva, mi ha lasciato a me, però io poi condivido con i fratelli, ci mancherebbe altro, una collezione pazzesca migliaia e migliaia catalogati, ma vecchissimissimissimissimi. Adesso io non sono un esperto, zero, non credo che ci sia il francobollo che vale milioni di euro. Secondo me il tutto, proprio perché è tutto catalogato, può valere una ventina di 20.000 euro più o meno.
2: Così tanto?
1: Ma secondo me sì, sono tanti, belli, alcuni bellissimi. Adesso il problema è farla valutare. Ma se io lo porto a uno che valuta queste cose,
2: che sa che valgono.
1: No, ma non tutta. Ce n'è uno solo che mi incula. E io come me ne accorgo? Cioè, magari c'è quello che vale 100.000 euro, me lo frega. Come faccio?
2: Ti do 1.000 euro di tutto.
1: No, lui magari mi dà anche 20.000 euro. Però si è rubato quello che vale 100.
2: Sì.
1: Come faccio a saperlo, amici? No. Io.
2: Ci ho pensato anch'io perché c'ho anch'io una collezione delle.
1: Dai, sei un coglione. Amici!
2: Ce l'avrai solo te la collezione di francobolli?
1: Ce l'hai sul serio?
2: Ma sì, ereditata da.
1: Non è vero, ragazzi.
2: Vabbè, niente, lo so.
1: Dai, raccontaci.
2: Ma no, ce l'ho a casa! Una collezione di francobolli eredita dalla bisnonna, addirittura.
1: Allora, io non so come fare a far valutare questa cosa. Perché glielo devi lasciare qualche giorno, perché sono migliaia. E se quello ti ruba il francobollo che vale 100.000 euro? Come fai?
2: E
1: come si fa?
2: Ti devi fidare.
5: Peter Pan!

0: se volete fare un bel regalo a vostro figlio, cioè una microcar, sì, questa è l'occasione giusta, eh?
1: Sì.
0: Sentite qua.
2: Buonasera ragazzi, vendo macchina microcar Aixan 400 in perfette condizioni, sempre taglia andata, con collaudo sempre effettuato, reali 50.000 chilometri del 2005, vendo a euro 3.000.
0: Buono.
2: Il mio numero di telefono è 339 19 19 131, Fontana Fredda, Pordenone. Buona serata ragazzi.
0: Lolololo, molto bene. E adesso amici, possessore di Volkswagen, lui vende i suoi cerchi in lega.
3: Buonasera selvaggi, io ho da vendere 4 cerchi in lega della MAC per 16 pollici, attacco gruppo Volkswagen 5x112 e sono usati in buone condizioni, hanno qualche segnetto perché erano usati come treno da gomme da neve. E Francesco da Belluno, 346 13 16 329, prezzo 180 euro tutti e quattro. Grazie, buona serata.
4: 346 131 6329 per i 400 euro.

0: Anna Mills.
1: Insieme la Peggy Gou e Berrettini
2: non ho notizie che si siano lasciati, quindi
1: stanno ancora insieme.
2: Potrebbe
1: anche se lui ha risultati, è sempre messo male.
2: Lascia fare. Amici del mercatoio, altro regalo che potete fare a vostro figlio: lui vende il suo scooter, prendete questo numero se interessati.
3: Ciao selvaggi, allora vendo Z750 del 2005, colore blu elettrico, 56.000 chilometri, tenuta molto bene, riverniciata, gommata posteriore nuova.
1: È una moto, sembra uno scooter moto.
3: 2.300 euro, contattatemi al numero 347 333 2425. Ciao selvaggi,
2: chiedo scusa perché lui ci ha inviato anche la foto, non si capisce se è una moto, non è uno
1: scooter. La foto, Mario.
2: Vabbè, non fa niente, gli esperti capiranno. E lui invece vende uno stereo della Pioneer ancora incartato, amici. Imballato.
4: Ciao a tutti.
1: Degli anni 90.
4: Vendo uno stereo due DIN della Pioneer con ancora la scatola e tutto. Numero 376 1848 020. Ciao
2: Lolo.
1: 376 1848 8020.
5: Peter Pan.

0: auguri a me, io saluto l'amico mio José. Forza Portogallo!
1: Sempre forza Portogallo!
2: Perché lui è portoghese?
1: Sì.
2: Hannibal c'è scritto.
1: E José da Silva.
2: Ma perché sono tutti da Silva?
1: E che te devo dire? Va bene, prima di andare in pausa, il Selvaggio mi consiglia per la mia collezione di francobolli.
3: Selvaggi, allora Fedro ti do un consiglio, tu devi numerare tutte le pagine e poi fotografi pagina per pagina, così sai che non ti puoi inculare. Finito.
2: Ma non è questione che gli ruba il francobollo, è questione che magari non glielo dice che è un francobollo di valore.
1: Eh certo, c'è anche quella possibilità.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
5: Peter Pan.
7: Sport.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Forever Fun, Forever Young.

0: Secondo quartino dello sfogatoio del mercoledì, che è sfogatoio ma anche mercatoio. Se volete vendere, cercare o sfogarvi per qualunque motivo, 393 7366 240. Prima di tornare ai consigli per la mia collezione di francobolli, lui vende, oggi serata di cose antiche, lui vende 4 libri del 1867, però non sa quanto valgono, quindi sentiamo l'audio.
1: Io vendo, anche se non so assolutamente il valore, ho più o meno 4 libricini più un piccolo almanacco dei libri sull'inquisizione del 1867, dai 63 al 67. Se qualcuno è interessato, 338 74 72 739.
0: Lolololo, molto bene. Allora, arrivano, continuano ad avere consigli per evitare di farmi fregare.
2: Sì. Sono buoni i consigli?
0: Ma questo non mi sembra male.
3: Pedro, non ti serve l'esperto, ti abboni a ChatGPT, fai le foto alle pagine e chiedi a ChatGPT la quotazione per ognuna. Sicuramente ti costa meno dell'esperto e sei più tranquillo. Lolololo.
2: Se la stessa ChatGPT che dà le notizie a Lady Ellen, però.
0: Mi sa che è la stessa.
2: Sì, perché quella lì aveva detto che l'Italia aveva vinto il mondiale del 90.
0: Infatti mi fido poco, preferisco un esperto. Lui mi dà questo consiglio.
4: Pedro, fatti furbo per i francobolli, fai le foto, gli fai vedere solo le foto, no?
0: Beh, è arrivato, fatti furbo, quello non credo che giudichi, deve vedere da una foto, deve vederlo, toccarlo, vedere se è rovinato, se. Non credo che basti una foto.
2: Adesso. No, ma anche perché non è questione che ti ruba il francobollo, è questione che magari ti dice che quel francobollo vale 100, invece vale 10.000.
0: Certo,
2: è quello il problema, ovviamente.
0: E quindi uno che deve fare?
2: Se ti accontenti di quello che ti dà.

0: cosa so.
1: Un sacco di selvaggi sono stati nei negozi di numismatica a far valutare le loro collezioni, eh?
0: Davvero?
1: Ne abbiamo diversi, ve li faccio sentire.
0: Vai.
2: Ciao Peter Pan, anche io ho la collezione dei francobolli dei miei nonni e anche tutte le monete delle lire, quelle lì commemorative. Sono andato anch'io per farle valutare, per venderle, però ognuno ti dice la sua, quindi diciamo che o accetti quello che ti dicono, e secondo me l'inculata c'è sempre dietro.
1: È normale che rischi l'inculata, è il classico argomento in cui rischi l'inculata.
0: Se non sei colto ti inculano.
1: Sì. Anche lui.
3: Ciao selvaggi, sono Carmine. Allora, una volta mi è capitato anche a me di andare su un negozio di numismatica a chiedere informazioni e mi hanno un po' snobbato perché probabilmente non valeva niente. E sì, il rischio è quello lì, perché trovare una persona affidata, non essendo che uno se ne intende, è un grosso problema. Con la fame di soldi che c'è adesso, ho paura che è facile che te lo fottono. Comunque niente, purtroppo o si va in fiducia. Ciao. O provi a fare, chiedere magari con te là
1: in fiducia, no?
3: E provi a aspettare.
1: Sì.
3: Ecco, vediamo, vedi, o fare una ricerca anche su internet.
0: Basterebbe fare una ricerca globale su francobolli di valore, in modo che quelli da 1 milione di euro ve li

0: questa sera Volkswagen e accessori per la Volkswagen vanno moltissimo.
1: Come mai proprio Volkswagen?
0: Ma che te devo dire? Lui vende la sua Golf, amici.
2: Buonasera selvaggi, vendo Golf 7.5, il restyling del 2017, versione 1006 turbo diesel a gasolio, 90 cavalli per neopatentati con 220.000 km,
1: Fresca.
2: Doppio treno di gomme estive invernali, colore grigio, zona Eraclea. Il mio numero è 345 80 94 070.
1: Lolo. Che poi Volkswagen bisogna pronunciare in un certo modo.
0: Volkswagen,
1: Volkswagen.
0: Io la pronuncio Volkswagen, non la pronuncio Volks alla tedesca, no. Volkswagen.
1: Però la pronuncia esatta qual è?
0: Sarebbe Volkswagen, credo,
1: Volkswagen.
0: Non lo so. Chiedo scusa ai tedeschi.
1: Chissà la pronuncia esatta di Volkswagen.
0: La maggior parte non parlano italiano, dicono Yamaha, puoi immaginarti. Amici motociclisti, che
1: non
0: però
1: è Yamaha.
0: Non è Yamaha.
1: Eh?
0: Che non avete però il giubbotto da moto, comprate il suo.
3: Ciao selvaggi. Allora io vendo giacca da moto Alpine Star in pelle, missile V2, ok? Taglia 48,
1: bella,
3: usato poco durante le guide, poche guide ho fatto e l'esame di guida. La vendo a 300 euro, non trattabile, perché già passa. Allora numero 342-09-39-350.
1: Vabbè, ripeto lentamente, 342-09-39-350.

0: Baggi, ho appena visto, credo, una DeLorean. Che dite? La inseguo e vedo se tenta le 88 miglia orarie? Lolo lollo! Anzi, grande Giove! Lolo lollo!
1: Bella la DeLorean, che poi senza quel film sarebbe stata una macchina de merda.
2: È un classico, certamente. Molto bene, amici, non fatevi trovare impreparati perché sta arrivando la neve. Lui vende le catene.
3: Lolo lollo!
1: Catenella, eh?
3: Vendo 4 catene T2 misura 109 mm. Dai, dai, che fra poco arriva la neve! Nuove, ancora sigillate, mai usate, ho cambiato macchina e non vanno più bene.
1: Ecco.
3: Il mio numero è 345-70-40391. 345-70-40391.
1: Bravo!
2: Lolo lollo! E poi, amici, tornando all'argomento, come si dice?
1: Francobolli.
2: Sì, non tanto francobolli, valuta, farsi valutare, farsi quotare una collezione. Lui usa questa tecnica.
4: Ciao Peter Pan. Io uso sempre la regola del 3, ovvero chiedo a 3 esperti del settore, preventivi piuttosto che quotazioni, piuttosto che un'idea del valore nel tuo caso, e poi vado chiaramente dove mi conviene.
2: Ovvio.
1: La la la la. Welcome to Central Bay.

0: amici goriziani e provincia, il selvaggio che state per sentire cerca un appartamento in affitto.
1: Ah sì?
0: Adesso io mi auguro che realmente si possa trovare un affitto al prezzo che dice lui, mi sembra poco, io mi auguro per i goriziani che si possa trovare.
1: Sentiamo.
0: Sentiamo.
2: Buonasera, Leo Peter Pan per il mercatoio. Cerco per mio collega pizzaiolo un appartamento in affitto di piccola metratura in zona Gorizia periferia, comuni limitrofi Mossa, Farra, Savogna. Prezzo un po' accettabile, tipo sui 300 mensili.
0: Mi sembra poco.
2: Dai.
0: Lolololo, 300 mensili mi sembra poco, e poi dipende anche da quella grandezza, però. Ma 300 da queste parti non trovi manco
1: no,
0: 20 metri quadri.
1: Certo.
0: Abbiamo un altro collezionista, amici, che ci spiega come funziona.
3: Buonasera, Radio Peter Pan. Io ho collezionato monete e banconote per molti anni e penso che funzioni così anche per i francobolli. Esistono dei libri dove sono catalogate, in particolar modo le monete, e sono quindi valutate anno, per materiale, per numero di conio, per condizioni, eccetera eccetera. Quindi ci sono dei libri, se proprio uno vuole far valutare ed essere sicuro del valore della moneta, della banconota, eccetera eccetera. Comunque al mondo d'oggi c'è internet, quindi molte volte basta fare una foto e chiedere a Google,
0: addirittura
3: e
0: Google,
3: magari prendere come punto di partenza queste informazioni.
1: Ti fai due o tre pagine al giorno e te li passi tutti e poi capisci.
0: Che palle.
1: Due o tre pagine al giorno, a fine anno hai finito.
4: E allora

0: altrimenti me la tengo e lo faccio fare tra 20 anni la valutazione, che sicuramente varrà più di oggi. Ci metti 20 anni in più?
1: Sì,
0: potrebbe. Vabbè, certo. Anche perché il totale va diviso 3, quindi.
1: Sì, no, aspetterei un po' meno di 20 anni, cosa
0: meno?
1: Dici? Un po' meno, sì.
0: Vabbè. Amici!
1: Altri 10.
0: Sì. Amici selvaggi, prima di andare in pausa, nonostante le bollette elettriche siano aumentate, comprate il suo monopattino elettrico.
2: Buonasera, buonasera. Allora, per il mercatoio mi aggiungo e vendo un monopattino elettrico, anche se di questi tempi ormai
0: sì,
2: è difficile, ma lo vendo a monopattino elettrico Xiaomi in buone condizioni a 100 euro trattabili, ma insomma già basso. Dai, di buono. Suo il prezzo e, numero 347 7483 323.
1: Vabbè, dico lentamente 347 7483 323.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: Esatto, il primo nella storia vinto dalla Francia.
1: Non abbiamo neanche parlato della nazionale ieri. Dopo una super prestazione contro la Turchia.
0: Hai visto? Qual è stata la chiave secondo te? Cosa ha cambiato di fondamentale?
1: Innanzitutto ne ha cambiati di movimento 8 su 10. Già questo cambia.
0: Ha messo più giovani?
1: Ha messo più giovani. Vedi. Adesso venerdì ci aspetta la Francia. Speriamo che mantenga questa linea. Vediamo, vediamo. Va bene amici, se volete cambiare la vostra auto, lui vende la sua Nissan Qashqai.
2: Buonasera Selvaggi, vendo Nissan Qashqai del 2015. Cascherò. Con 126.000 km, 1.200 turbo benzina, 115 cavalli, allestimento Tecna, sedili riscaldati, tetto panoramico, fari LED e molto altro. Per info
0: molto altro,
2: chiamatemi al 345 39 72 989, prezzo 8.000 trattabili.
0: Lolo. 345 39 72 989 per questo Nissan Qashqai.
1: E adesso motociclisti, lui vende la sua moto da enduro.
3: Buonasera Radio Peter Pan, allora io vendo una fantastica moto da enduro KXF 250 del 2014, targato nel 2026, quindi revisione tra 4 anni, motore a posto, ciclistica a posto, se siete interessati chiamare al 366 973 0588.
0: Che veloce.
3: Ripeto, 366 973 0588.
0: Stanno diventando sempre più bravi.
4: Peter

0: inizio di giornata, cioè giovedì domattina, ai nostri amati replicanti. Ciao selvaggi, lololollo. Questa sera al mercatoio siamo pieni di auto e moto.
1: Sì.
0: Lui vende la sua Mercedes.
2: Ciao selvaggi, per il mercatoio io vendo la mia Mercedes CLA 200D, modello Shooting Brake, versione Night Edition, colore nero con tettuccio panoramico, appena tagliandata, cambiate le pastiglie dei freni, pneumatici nuovi da maggio, 160.000 chilometri di aprile 2021 e a 19.000 euro. Per altre foto e info lascio il mio numero 335 844 3742. Marco,
0: ciao.
3: 335 844 3742, Mercedes CLA del 2021, 19.000 euro.
0: E come detto, moto e auto. Questa è una moto, è un'Aprilia.
4: Ciao Radio Peter Pan, io per inutilizzo vendo una fantastica moto Aprilia SX 125 due tempi, gomme Motard e cerchia enduro, gomme Motard appena cambiate e pronta all'uso. Per maggiori informazioni 351 844 7708, 351 844 7708.
0: Molto bene. E come prima, Volkswagen e accessori questa sera.
3: Yes.
0: Lui vende i fari della Golf Serie 6.
5: Ciao selvaggi, per chi fosse interessato vendo fari Golf 6 sia anteriori che posteriori completi, anteriori 200 e posteriori 100. Per chi fosse interessato 327 385 0363. Ciao.
3: 327

0: metri di lunghezza di carico.
1: Dai, già il lungo,
0: per caricare dei pannelli.
1: Sì, poi numero, dai.
0: Budget sui 4.000-5.000 euro, non di più.
1: Dacci il numero.
0: Sì, ovviamente non presi da culo a prezzi stratosferici.
1: Ci dai il numero?
0: Il mio numero di telefono è 346-72-41-453. Grazie. Ah,
1: ce l'abbiamo fatta, è finito?
2: Allora lo stuzzicadente in bocca.
1: Mamma mia, quanto li odio, veramente. Amici, se avete una Mini Cooper senza il tettuccio apribile, lui vende solo il tettuccio.
3: Ciao a tutti, vendo tettuccio per Mini Cooper, prima serie, R50, R53. Tettuccio apribile, completo di tutto, motorini, tendine, tutto quanto funzionante. Zona San Bonifacio.
1: Sì.
3: Più o meno. Insomma, contattatemi 349-50-77095. Ripeto, 349-50-77095.
1: Ma sembra Marco Boffo. Sembra Marco. Ciao Marco!
2: Un pochino. Boffo.

Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro, se con te non è niente gratis. Quanto costa

0: scarpe antinfortunistica, fermatevi e comprate le sue, sono della Diadora.
1: Usate.
2: Ciao ragazzi, allora per il mercatoio io vorrei vendere un paio di scarpe della Diadora antinfortunistica, taglia 45, nuove di pacca, mai utilizzate.
1: Vedi. Mai, così.
2: 85 euro, trattabili, trattabilissimi. Posso mandare foto e posso anche spedire eventualmente, chiaramente con sovrapprezzo. E il mio numero è 371-4543-708. Prezzo trattabilissimo.
1: Che vuol dire prezzo trattabile? Cioè, da 85 trattabili arrivi a 50.
0: Più o meno.
1: Dai, con 50 euro le portate a casa, forza.
0: E adesso, donne, il prossimo è meraviglioso.
1: Andate via.
0: Donne single, che bazzicate questa zona qua, Castelfranco,
1: Montebello. Vende se stesso?
0: Donne, prendete questo numero.
1: Un gigolo.
3: Buonasera, selvaggi. Allora, io ho una nuova.

0: messaggio personale per tutte le ascoltatrici di Radio Peter Pan che abitano nelle zone tra Bassano e Montebelluna.
1: Sì. Vedemontana.
0: E praticamente io cerco per conoscenza, sono single, ho 40 anni, lavoro, non faccio uso di fumi, eccetera, eccetera. Beh, quindi persona a posto.
2: Ma che cazzo
0: per conoscenza.
2: Avete i suoi difetti.
0: E una donna tra i 30 e i 38 anni. E vi lascio quindi il mio contatto 380 25 74 818.
2: Contatto, cosa vuol dire che sei serio perché non fumi? Ma che cazzo di ma che vuol dire?
1: Sul personale.
2: Ma che vuol dire?
1: Radio Peter
2: sul personale.
1: Next event. Sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre c'è la Via dei Berici a Parco della Pace a Vicenza. Due giorni di ciclismo per gravel, mountain bike, ciclocross. Ci saremo anche noi con il nostro radio track dalle 8 del mattino fino a sera tardi a fare i DJ set, ad animare la vostra presenza, perché non è solo una corsa in bici, varie corse in bici, ma anche tanto divertimento, si mangia, si beve, si sta in compagnia e si fa sport. 3 o 4 ottobre, Parco della Pace, Via dei Berici, mentre venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre saremo due giorni alla 91esima Sagra delle Castagne e del Vindurello a San Giovanni Ilarione, provincia di Verona. Venerdì 9 faremo il Peter Pan Hangover, mentre sabato 10 faremo il Super Impatto. Yo,

0: E adesso, amici, lui vende una serie di cose che io non ho capito nulla, ma nulla, ma nulla. Ma sono convinto che invece voi capirete tutto quanto.
1: Buonasera a tutti. Vendo roba del carpenteria.
0: Che vende?
1: I profili U, i profili alti 50 cm, 150 pezzi più, ecco. 50 pezzi da un metro.
0: Ma di che?
1: Più i cugnetti.
2: Carpenteria,
0: cugnetti.
1: Tutto quanto, sì? Per 400 euro.
0: Vado io.
1: Il numero di telefono è 347 07 08 065. Ripeto, 347 07 08 065.
0: Guarda, grazie. Io a scatola chiusa gli darei fiducia per 400 euro, comprerei tutto.
2: Sei carpentiere?
0: No, però.
2: Allora lui, i carpentieri sanno cosa sta vendendo, certo.
0: Amici, amici incolonnati ai benzinai, deve dirvi una cosa lui.
3: Ciao selvaggi, tutti quanti in fila all'Eni a fare colazione, rifornimento, ma fate affanno. Cosa vi hanno regalato? Cosa risparmiate su un pieno? 3-4 euro? Svegliatevi fuori, che è ora di svegliarsi veramente fuori.
2: Dai.
3: Ci continuano a gestire come vogliono loro.
2: Ecco.
3: Lo.
0: Gli fate affanno, amici.

0: vostri audio annunci per vendere qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa, mandate l'audio al 393 7366 240.
1: Ma prima di andare in pausa, amici, visto che abbiamo mandato un audio che riguardava la gente in colonna e benzinai, stiamo per sentire un replicante che ha sentito la replica di ieri e sentire che dice.
2: Ciao selvaggi, comunque sto seguendo le mattine, ecco, e le repliche, sono un replicante, no? E sento parlare i matematici che avete. Allora io prometto dire che non capisco un cazzo, cioè non sono un matematico o un chissà che cosa, però ho quella nozione base che mi permette di capire che sul prezzo 2,28, 2,27 è cambiato un millesimo, non un centesimo, e i matematici che avete in onda non so che concezione abbiano dei prezzi, perché tanti parlano di centesimi al posto di millesimi, fa su di chi casini.
1: Capito?

0: mettete musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.

0: 1998, Temporary featuring Maya, era Philip.
1: Molto bene, selvaggi, ultimo quartino, 393-7366-240. E lo riprendiamo con la signorina. Che risponde al selvaggio di prima che diceva che in matematica non sono bravi perché sbagliano i centesimi con i millesimi.
2: Oh, finalmente, una roba ha detto giusta questo qua, l'ultimo. Che non è bravo in matematica.
1: Perché non è vero quello che ha detto il selvaggio prima? Eh? Non lo so, boh. Vabbè, e poi, per quello che gli ha, che ha detto che gli fanno affanno quelli in coda a Eleni, lui è uno di quelli e.
3: Non solo ti faccio affanno, mangio l'aglio e ti sto accanto quanto più posso. Ciao!
1: Che meraviglia, molto bene.
0: Come essere fastidiosi.
1: Sì, sì, sì. Torniamo al mercatoio, amici selvaggi. La signorina è un anno che cerca di vendere questa cosa, non riesce a venderla, prima o poi ci riuscirà.
0: La macchina da cucire?
1: No, è la cabina e da estetista a Treviso, ti ricordi?
0: Ma è così difficile, ma secondo me la gente la va a vedere, ma deve essere.
1: Che te devo dire? Non lo so. Ci riproviamo, va bene?
0: Vai.
4: Ciao a tutti. Ciao Radio Peter Pan. Allora, io affitto una cabina di estetica a Treviso in vicolo Paolo Veronese 36, sì. Treviso.
0: Bella.
4: Il numero è 389-429-6353. Estetica Eliana. Affitto la cabina a Unicotecnica,
1: sì.
4: Medico estetico o chirurgo estetico, dermatologo. A tutte queste figure che fanno parte del campo estetico.
1: Sì.
4: Ciao a tutti, lololollo.
0: No, devo dire che la maggior parte dei negozi di estetica hanno l'abitudine di dare il nome al negozio. Estetica è il nome della titola,
1: sì,
0: il nome
1: sì,
0: proprio.
1: Sì. Spesso è così.
0: È come dire che ne so, Estetica Fedro.
1: Cioè,

0: all'ascolto, attenzione, perché il selvaggio ha una domanda per voi, ok? Perché lui non si capace, anche se è una cosa che gli piace. Sì.
1: Allora, io invece sapete cosa voglio sapere dagli ascoltatori dello sfogatoio? Perché le estetiste parlano tutte con questa S soffiata, che è una cosa che non ti dico. La la la la.
0: E niente, a lui piace che la F soffiata, no?
2: Cioè, alla Jovanotti.
0: Ma c'è la F così con la lingua in mezzo ai denti, non è soffiata, non credo, soffiata, non lo so.
2: Ok, sibilante.
0: Ma che
2: cioè così. Sì, vi perché fa più gentilezza.
0: Ah, vedi, fa più gentilezza.
2: Sì. Cioè, loro sono convinti che parlando con sì, prego, venga pure, certo, sì.
0: Dovete smettere di frequentare le estetiste.
2: No, è perché fa più gentilezza.
0: Fa più gentilezza.
3: Secondo loro sì.
0: Amici, poi non dite che allo sfogatoio non è stato detto, perché oggi il ministro ha detto che in Italia a settembre, solo a settembre, ci sono stati altri 128 casi di Covid, l'ha detto oggi, di cui 78 solo in Lombardia, e ci ha tenuto a precisare oggi il ministro di fare attenzione, di prepararci, perché arriveranno altre pandemie. Poi non dite che lo sfogatoio non l'ha detto, eh? Non siamo complottisti, l'ha detto il ministro oggi.
2: Sto toccando i coglioni.
0: Ha detto il ministro, vabbè, che te devo dire?
2: Ok, quindi.
0: Sì, ambasciatore non porta pena.
4: Radio Peter Pan.

0: senti che cosa gli fa.
1: Ah, fa più cagnaggine.
0: Fa più cagnaggine.
2: No, non è vero.
0: Fa più cagnaggine.
2: Secondo me no.
0: Allora, amici selvaggi, o meglio, lui ce l'ha, amici Propal, con la vostra ipocrisia. Se siete Propal, ascoltate e rispondete.
3: Ma visto che a tutti pesa sta cosa che il diesel costa sempre di più e di conseguenza la benzina e anche tutto il resto è tutto legato a una catena, mi chiedo, ma la gente scende in piazza e fa guerriglia per un paese che ha migliaia di chilometri di distanze per cui possiamo fare praticamente niente, anzi quello che abbiamo fatto, dare aiuti, lo abbiamo fatto, e invece quando si tratta di casa nostra nessuno fa niente, ci si lamenta, si dice qualcosina e poi pace, amore, ciao. Poi ipocriti certe persone, quelli che hanno fatto quello che hanno fatto per quel paese lì in Medio Oriente.
0: Propal, se volete rispondere 393 73 66 240.

0: Amici Propal, che lui vi chiama comunisti, che è un sinonimo, vi arrivano altre domande a cui rispondere.
1: Ciao selvaggi, io faccio una semplice constatazione. Quei quattro comunisti che pensavano di andare con la flottiglia, andare a salvare quella piccola striscetta che purtroppo è da 1.000 miliardi di anni che comunque è in conflitto col mondo intero,
2: hanno portato aiuti più che andare a salvare.
1: Perché non hanno preso la loro flottiglia un po' più grande e non sono andati a liberare lo stretto di Hormuz? O perché non si sono incatenati magari come quelli che vanno a bloccare le strade in giro per l'Italia, a rompere i coglioni, ok? E non si sono andati a incatenare sulle pompe della benzina? Questo è il tipico atteggiamento dei comunisti di merda.
0: Lolololo, ma attenzione, perché abbiamo un medico Propal, lo dice lui, si dichiara, nome e cognome, sentiamolo.
2: Ah sì?
3: Bonelli Milko da Monza, io mi presento con nome e cognome Propal e vado ad ascoltare la Francesca Albanese nei prossimi giorni. In merito all'ascoltatore di prima, la domanda che faccio, che le due domande che faccio sono queste. Uno, ma perché lui che cosa fa per il prezzo della benzina per contestare? Non fa nulla, vero? Due, ma perché non si presenta con nome e cognome? Saluti.
2: A lui è nome e cognome.
4: Radio Peter Pan.

0: questa puntata del Mercatoio Sfogatoio.
1: E per fortuna abbiamo finito, perché stanno per cominciare a litigare. Che ciaone.
0: Ah sì?
1: Allora,
0: riprendiamo domani sera noi, non
1: dottor Propal, le arrivano un paio di audio, li ascolti.
2: Sì. Cioè, praticamente quel dottore che va a ascoltare, che è Propal, va a ascoltare l'albanese, è praticamente come il nulla che incontra il niente. Perciò possono andare tranquillamente a braccetto.
1: Anche lui le risponde, dottore Propal.
3: Ciao selvaggi, risposta a quel pseudo medico, se realmente esiste. Io mi chiamo Peppino Sbazziguti, sono da Montebelluna. Ha detto due cazzate, ma non ha risposto alla domanda: cosa fanno loro? Pseudo pacifisti, pseudo Propal. E mi fermo qui, perché ne avrei da dire, a partire dalle offese alle loro madri,
1: ma
3: a come poter risolvere il problema
0: di questi
3: violenti. Ciao selvaggi,
1: non dirmi che abbiamo finito, ce n'è un altro bellissimo.
0: Tienilo per domani sera.
1: Domani
0: sera riprenderemo da qui. Va bene? Tu mi continui. Ogni tanto, sai, nelle serie mettono non finisce.
1: Lo mettono?
0: Sì, lo mettono. Tipo, ho visto Supercar di Michael Knight e Kit.
1: Sì, lo facevo.
0: Ogni tanto lo facevo. E ci sentiamo domani, tra poco. Feel the vibe.
1: Grazie a tutti.

0: desiderate.
1: L'avete preso il caffè a mamma? Forza che tra poco si parte. Le 6 da 2 minuti in questo giovedì, il primo d'ottobre. Abbiamo iniziato un nuovo mese e lo iniziamo insieme. Io sono Fede, tra poco le sveglie indesiderate qui su Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan. Giruse batte, è troppo forte.
1: Peter Pan Clock. È l'ora di svegliarsi, forza, buongiorno.
3: Peter Pan Clock.
4: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
5: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
6: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
8: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
9: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
10: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
13: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
14: Lo conosco, è sediarreda.com.
13: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
19: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
17: Iperceramica!
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
24: Forever Fun, Forever Young.
25: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano la radio!
26: Dalle 6 alle 7.
27: Dai che andiamo!
26: Sveglie indesiderate!
25: Un'ora in te.
27: Hey!
25: Svegli
0: sveglie indesiderate. Con Fedro.
1: Fedro. Prevenire sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
0: Sveglie indesiderate.
2: Una bella idea. Complimenti.
3: Svegliato!
4: Buongiorno, dai che si parte con una nuova puntata delle sveglie indesiderate. Se è la prima volta che passi da queste parti, ciao, io sono Fede, piacere. Se invece mi conosci, buongiorno, basta. Ormai non ci abbiamo più quell'emozione lì delle prime volte. Ormai ci abbiamo troppa confidenza e possiamo anche mandarci a cagare. Allora iniziamo una nuova puntata con un disco del 2003. Loro sono gli Eiffel, quelli che non hanno età. Ovviamente qui su Peter Pan.

0: buongiorno,
1: assoreta.
0: Parte su sta canzone. Comunque, compare mio, ricordati
1: zozzo, compare.
0: Che nella vita tutto quello che succede,
1: dai,
0: c'è sempre un perché.
1: Che c'è? Che è successo?
0: O brutta o bella che sia. Quello che semini
1: ti raccogli. Guarda te, guarda.
0: Ciao compare mio, ciao, buona giornata.
1: Buona giornata. Il compare anche oggi è preso malissimo. Ma a proposito, ieri ho fatto scalpore per una storia che ha postato Andrea Nord, in cui mi ha taggato, in cui giravo col monopattino.
2: Buongiorno Fede. Ma quanto figo sei sul monopattino.
1: Ma quanto
2: ciao.
1: Figo sono. Praticamente la risposta che ho avuto a quella storia, saranno state tipo 500 persone, è quasi equivalente a quelle che ha Emma Rossato quando mette le foto col popò di dietro fuori.
3: Devo fermare.

Noi tesoro, ci facciamo un giro sul monopattino? È arrivato il momento della rassegna nottambula, le notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire ma quasi quasi me ne torno a dormire. Allora, apro una piccola parentesi, stamattina ho dimenticato le cuffie, cioè ho le cuffie di Muva, non sento praticamente nulla e ogni tanto mi potrebbe uscire un let go, quindi state attenti. 296 cani in piscina, è il record mondiale, a Las Vegas 296 cani insieme ai loro proprietari hanno partecipato a una gigantesca festa in piscina al Cowabunga Canyon Vegas. I cani hanno invaso Whipple, splash pad e aree d'acqua del parco, stabilendo un nuovo Guinness World Record per il maggior numero di cani riuniti in un water park. Il record precedente era di 277. Vorrei capire una cosa, ma secondo voi i cani la fanno la pipì in piscina? Noi esseri umani sì, e a quanto pare non esce quella cosa blu che dicono che quando io l'ho fatta la pipì in piscina, voi la fate. Vabbè, ha ballato per 176 ore di fila il ballerino nigeriano Benjamin Daniel Gabriel, conosciuto come Ben Dancer, ha provato a fare questo nuovo Guinness World Record anche lui, completando una maratona di danza durata oltre 176 ore, cioè più di 7 giorni consecutivi, con l'obiettivo appunto di entrare nel Guinness World Record. Let go! Ve l'ho detto, io ogni tanto, avendo le cuffie di Muva, ogni tanto strillo, let go!

0: positivi. Oggi è la giornata internazionale del caffè, oltre ad essere, tra le varie cose, il compleanno di mio fratello, che è del 1990, Luca, e oggi compie 36 anni, quindi tanti auguri, bella brother. Allora, siccome oggi è la giornata internazionale del caffè, stavo pensando proprio ieri sera, dico no, ma qual è la pubblicità più iconica del caffè che almeno conosciamo tutti in Italia? Allora io, così, facendo un giro nella mia mente, ho ritirato fuori questa qui.
1: Ma veramente non si ricorda più niente?
2: Non lo so.
3: Mi sembra.
2: Non mi ricordo.
3: Forse vengo dalla Mangia Grecia.
0: No,
4: Magna Grecia.
3: No, non Magna. Vivo, questo me lo ricordo. Chi sono scorta? Mi piace.
1: No. Mi piace.
3: A te ti piace?
0: A me piace. È bella la pubblicità della Kimbo con Gigi Proietti. E allora ho pensato, ma quali erano le altre pubblicità iconiche sul caffè? Tipo c'era What Else di George Clooney. A te ne vengono in mente qualcuna? Magari quella di Laurenti insieme a Bonolis durante il viaggio nel paradiso? Non lo so. Se ci avete qualche pubblicità in mente del caffè, 393 73 66

0: amiche che ci hanno fatto da, diciamo, da partner, che ci hanno accompagnato tutta la vita durante i nostri periodi in cui guardavamo tanto la TV.
1: La mia pubblicità preferita del caffè è Buono Qui.
0: È Del Fre.
1: Caffè Kimbo.
0: Sì, però io quella non l'avevo selezionata, secondo me quella era la mia preferita, però diceva Tenfre, è buono qui, è buono qui, perché era tipo una sorta di tè con la caffeina, diciamo che era un miscuglio. E poi c'è Jessica che mi ricorda questa qui che avevo visto, ovviamente io non conoscevo bene, che era quella del carosello.
2: Dove, dove, dove, dove la luna.
3: Carmen Città sta in paese.
4: Non lo so, sono genovese.
0: Addio, Carmenzita sta nel paese, non lo so, è genovese. Anche questa me l'avete selezionata in tanti, direttamente dal carosello. E poi senti qua.
5: Fede, a me mi viene in mente la pubblicità del caffè Lavazza, quello che diceva più lo mandi giù e più te lo tira su. Buona ecco. Giornata a tutti.
0: Questa
5: ciao.
0: Non me la ricordavo, quella della Lavazza che diceva più lo mandi giù e più te lo tira su.
6: Sì, Fede, la pubblicità migliore del caffè è quella di Crudeli, dove ti vende la macchinetta con le cialde, col mobiletto, con l'armadio, con la batteria di pentole e anche un'auto usata.
0: Vabbè, ho capito, allora lì diventa una cosa più grande di noi. Comunque 2013 la pubblicità, quella di Gigi Proietti che vi ho fatto sentire, a me mi piace. È l'anno in cui un certo artista che si chiama Visi, non so se vi suona familiare, fece uscire questo disco qui che fu il disco più ascoltato di quell'anno davanti a Get Lucky dei Daft Punk. Te la ricordi? Wake Me Up dal 2013.

0: che ci porta alla chiusura della prima mezz'ora delle sveglie indesiderate. Tra poco si parla ancora di caffè, però legato ai bar. Voi, una domanda: economicamente riuscite ancora a fare colazione al bar? 393 73 66 240.
1: Sveglie indesiderate.
2: Bettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2026. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Forever Young. Svegli indesiderati. Radio. Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Ciao, buongiorno, io sono Fede. In questa mezz'ora, essendo la giornata internazionale del caffè, parliamo di caffè, sì, legato ai bar. Bar in Italia che stanno avendo una crisi. Ma voi, economicamente, riuscite ancora a fare colazione al bar?

Ver Anita dal 2022. Allora è uscito questo studio di Confesercenti sui dati delle camere di commercio. Oggi è la giornata internazionale del caffè e allora ho approfittato per parlarvi di questa cosa. Tra il 2019 e il 2025 le imprese del settore dei bar in Italia sono passate da 169.000 a 145.000, oltre 24.000 attività in meno, pari ad un calo del 14%. Ve la rendo ancora più semplice: 11 bar che chiudono ogni giorno. Quindi qui la mia domanda: ma veramente c'è ancora gente che economicamente può permettersi di fare colazione al bar? Poi vorrei sentire sia il consumatore che il barista, se ci fosse veramente la possibilità. Magari se c'è qualcuno che ha un bar, che lavora un bar, che vuole un po' spiegarci un po' la situazione, come la sta vivendo. Perché io, se devo pensare al mio punto di vista, io oggi ho difficoltà, sono Fede, e ho difficoltà a fare colazione al bar. Se devo tagliare, taglio magari le cose superflue, quindi magari una pizza in più, taglio la colazione al bar. Anche perché da quando mi sono trasferito in Veneto ho notato che una colazione costa molto di più rispetto che a Roma. Ovviamente più vai giù e meno paghi, più vai su e più paghi. Qui una colazione, cappuccino e cornetto, siamo quasi intorno ai 5 euro. Infatti Arban ci manda un messaggio e dice: Fede, io purtroppo la colazione la faccio sempre a casa e l'altro giorno caffè brioche 5,40 euro. Quindi vorrei un po' sapere, vorrei, se vi va di raccontarmi, 393 73 66 240. Riuscite ancora a fare colazione al bar? Tra poco vi spiego anche perché c'è questo calo, non è solo un discorso economico. Prima

0: oggi è la giornata internazionale del caffè e ho trovato questo articolo che dice che dal 2019 stanno chiudendo circa 11 bar al giorno, chi più chi meno. Allora volevo sapere se voi economicamente riuscivate ancora a fare colazione al bar, visto che comunque c'è stato un aumento, e ho chiesto anche magari l'intervento di qualcuno che c'è al bar, che per fortuna è arrivato. Intanto partiamo dai consumatori.
1: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
1: Mi faccio colazione ogni mattina al bar, cioè in senso mi prendo la briochina,
0: certo,
1: e il cappuccino. Giustamente il cappuccino me lo prendo da portare via perché non ho tempo da starmi al bar, però ogni mattina spendo sui 3,40 euro, una roba
0: ci
1: di
0: sta,
1: genere.
0: È onesto.
1: Sì, diciamo c'è una cifra, però sai, almeno quello.
0: Ci sta, sono d'accordo. Cioè, io sono sempre stato a favore della colazione al bar. Io fino a quando lavoravo a Roma, ovviamente, magari avevo uno stipendio diverso, non pagavo l'affitto. La colazione al bar era 6 su 7, perché il settimo giorno non lavoravo, quindi tendenzialmente era quello. Anche perché secondo me chi si sveglia molto presto la mattina c'ha meno voglia, perché devi fare un sacco di cose, devi partire, allora vuoi dormire quei 5 minuti in più, poi magari fa freddo, non ti va di preparare. Ci sta. Ciao Fede, io partendo prestissimo la mattina non faccio colazione a casa, ma a metà giornata mi concedo caffè brioche 3 euro. Ci sta, prezzo super onesto. Il nostro ascoltatore ha detto che paga 5,40, io sono rimasto un po' fuori. Poi ho detto anche che ho notato un aumento rispetto a Roma da parte del Veneto. Però senti Jessica, lei che c'ha un bar di proprietà in centro a Padova.
2: Ciao Fede.
0: Ciao.
2: Io sono attualmente proprietaria di un bar, ma non so questo ragazzo, forse non ho ascoltato io dove ha fatto colazione. Da noi caffè e brioche di pasticceria,
0: sì, quindi anche più, più buone, certo,
2: costa di più rispetto a un prodotto surgelato, sono 3,20 euro.
0: Beh, prezzo onestissimo.
2: Cappuccino, certo, e brioche 3,70 sicuramente è aumentata negli anni, però comunque 5 euro caffè e brioche è tanto.
0: No, 3,20 euro è ottimo.

0: Ma esiste ancora chi mangia la brioche la mattina per colazione? E soprattutto al bar?
1: Ma certo che esiste, anche perché per fortuna esistono, perché sennò tutte le attività, tutti i baristi non lavorerebbero più. Abbiamo parlato prima con Jessica, che lei è proprietaria di un bar in centro a Padova, e ha detto caffè cornetto 3,20€, 3,40€, ora non ricordo con esattezza. Io ho detto che secondo me è un prezzo buono, ovviamente rapportato ai prezzi del 2026, perché se facciamo riferimento a qualche anno fa, io ricordo a Roma facevo colazione con 2,50€, cappuccino con latte, quello senza lattosio, e cornetto tipo fagottino al cioccolato. È ovvio che un euro in più incide, ovviamente, però i prezzi di oggi purtroppo sono quelli.
2: Buongiorno Fede.
1: Buongiorno.
2: Io non sapevo che oggi era la giornata internazionale del caffè, ma mi sono preparata un'intera moca di caffè da portarmi via.
1: Ecco, mica male.
2: Ieri non ce la facevo più.
1: Hai visto, hai fatto bene, hai risparmiato sicuramente qualche soldo. Poi una delle cose che incide di più, soprattutto in questo periodo storico, sul fatto che molti bar stanno chiudendo, è proprio il fatto che c'è lo smart working, ovvero tantissima gente non esce più, rimane a casa e quindi non consuma, risparmia ovviamente, e però tanta attività come bar, tavole calde, magari che avevano aperto sotto degli uffici che prima contenevano 1000 persone, 1000 dipendenti che scendevano, magari fai una percentuale, solo la metà scendono, adesso si presentano in 300, in 400, e magari forse scende la metà, e quindi ovviamente la gente spende ancora di meno, e quindi anche questo incide sulla crisi dei bar in Italia dal 2019 a quest'anno.

0: la fai la colazione al bar?
1: Fede, lascia stare che io sono tirchio come la merda.
0: Ecco, infatti, chiudiamola qui. Io sono arrivato a destinazione tra pochi remix che oggi tornano, dopo Gianni Sperti e Tina Cipollari, il duo più trash d'Italia. Sempre se il buon Edo non ha fatto come la Dall'Anna ieri sera, che non si è svegliata al suo ritorno dalle ferie e ha paccato Field Vibe. Tutto chiaro, tutto a posto?
2: A Fede, non ci ho capito un cazzo!
0: Oh, bene, allora tra poco il The Remix Show e ci sentiamo a pranzo. Abbiate fede, ciao! Radio
3: Beat. Sveglie indesiderate con Fede.
4: Quello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Chi non si batte è troppo forte.
13: Peter Panno Club.
0: Adoro. Non mi ricordo più come si fa questo.
13: Vabbè,
0: lavoro
13: dai,
0: come facciamo?
14: Peter Pan, viabilità.
15: Buongiorno, sulla A24 ci sono 4 km di coda tra Fine Complanare e Bivio con la A24 in direzione della tangenziale est, 1 km di coda invece tra Torre Cervare e Fine Complanare. Sulla Autosole, 1 km di coda tra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. A Bologna invece c'è coda sul Bivio A1-A14 provenendo da Bologna verso il capoluogo emiliano per i lavori in corso. Code a Milano invece tra Melegnano e Bivio con la A1 tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A4 code per traffico intenso fra Trezzo e Agrati in direzione Torino. Ancora verso Torino code tra Monza e Corvano. Sulla A9 code tra Como Monte Olimpino e Chiasso per operazioni doganali verso la dogana svizzera. È tutto, buon viaggio e buona giornata.
16: Ci cucina smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai? Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
20: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
23: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
23: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo.
23: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa.
23: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
25: Forever Fun, Forever Young, programma in collaborazione con...
26: Bloccata, errore.
25: E proprio quando hai stampe urgenti, toner finito, assistenza che tarda, costi imprevedibili. Con Codognotto SNC il problema è già risolto. Da oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 200 20 008.

0: Dai, te la sei messa apposta questa che ricorda tanto i surfisti.
1: Ah, che bello!
0: So, il tramonto.
1: Ci sarebbe bene anche l'altra degli Empire of the Sun, quella famosa. Alive, cioè sono sopravvissuto.
0: Pensavo a là. Che no. Ti chiamassi così quella canzone, dicevo, boh, non lo so. Ah. Bentornato, Edo.
1: Grazie, ragazzi, buongiorno.
0: Anzi,
1: buongiorno.
0: Fatti dare un abbraccio.
1: Oh, abbiamo anche fatto un bel brindisi come gli sposini col caffè, però.
0: Non ce la facevo più a fare il programma da solo.
1: Mamma mia, ma non hai chiamato Rocky questa volta?
0: No,
1: allora.
0: No.
1: Era impegnato.
0: Poteva venire solo Marty e poi non poteva venire gli altri giorni.
2: Ma Edo si ricorda a fare lo speaker radiofonico?
3: No.
0: Non mi ricordi? Ti ricordi fare lo speaker radiofonico?
3: No.
0: Non mi ricordo niente.
1: No, a un certo punto c'è la sigla e si comincia.
0: Ti ricordi a fare lo speaker?
3: Non mi ricordo niente.

0: Bentornato, Leo di Peter Pan.
1: Oh, eccoci qua, buongiorno a tutti. Ciao da Rocky.
2: Rocky è così, abbiamo scoperto.
1: Le 7:11 del giovedì mattina, ragazzi, sono in after completo. Sono tornato a casa alle 2.
0: Vabbè, alle 2 allora.
1: Alle 2 poi. Aspetta, no, poi ho dovuto fare come si fa con quando vai in un posto strano, eccetera.
2: Fai una striscia di cocaina.
1: La decontaminazione appena tornato a casa.
2: Che ti sei preso per decontaminarti?
1: No, niente, mi sono fatto la doccia, ho preparato già la lavatrice, tutto faceva schifo.
2: Allora, ragazzi, date il bentornato a Edo, che poi tra l'altro oggi è l'addetto di WhatsApp e quindi potete metterlo in crisi. Date tutti il bentornato a Edo, va bene?
1: Vi sono mancato.
0: Faccio come Muva.
2: Quanto vi sono mancato?

0: e non c'è nessuno che batte le mani.
1: No, no, non è andata. Troppo veloce per lui, non era abituato al disco sveglia del giovedì tamarro. No, mi dicevi, abbassavo un attimo, mutavo il microfono.
2: Ah, scusate, ragazzi.
1: Scatarrare così in diretta.
2: Scusate, scusate. Che devo fare?
1: Hai dormito?
2: La decontaminazione non ha funzionato, mi sembra di capire.
1: A parte che chissà che hai fatto lì. Tito, dove sei stato?
2: Sono stato a Peniche. A Baleal, a circa un'ora a nord sulla costa, davanti all'oceano, in Portogallo.
1: Portugal!
2: Sai che non si capisce niente di quello che dicono i portoghesi.
1: Ma non sembra il chioggiotto che quando ogni tanto dicono magnà o...
2: No, sai perché? Perché i brasiliani parlano così.
1: Invece
2: i brasiliani
1: portoghesi...
2: riesci bene o male a capire il filo del discorso. Se parli un po' magari lo spagnolo, qualcosa ogni tanto ti ritrovi anche.
1: Invece portoghese?
2: I portoghesi, e vorrei tanto sapere come fanno a fare la radio, parlano così.
1: Ma guarda che quelli avevano... Se hai parlato solo con drogati portoghesi è probabile che parlassero così, perché secondo me quelli erano un po'...
2: scherzando?
1: Avevano la mandibola bloccata.
2: Siamo seri qua.
1: Anche qua

0: Qualcuno parla così.
1: Si fa colazione con lo shortino?
2: Con lo shortino?
0: E alcuni dicono ecco, shortino.
2: Lui è portoghese forse.
1: Ma c'era la craspa dentro? Non mi sembrava a me un brindisi di caffè quello. Buon giovedì Tamaro a tutti! Bentornato surfista!
0: Grazie. Eccolo qua, il surfista si chiama Edoardo Boato.
2: Ragazzi, ho preso le verdi. Basta bianche, solo green wave.
0: Ah, pensavo che avessi preso le verze. Ho detto, oh, ci ho portato le verdi. Siamo a posto.
2: No, vi ho portato però la calamita, tra poco facciamo l'unboxing.
0: Nel frattempo un nuovo disco molto figo. Attenzione.

0: andata a poppa? È andata a poppa?
1: Allora, questa canzone oggi è il 1° ottobre?
0: Sì.
1: Bene, allora dopo alle 10 alle 10 la eliminiamo.
0: No,
1: quando vado in ufficio di là basta.
0: Non è così male.
1: Sì. Bella,
0: vi ha rotto i maroni.
1: Quello è il problema, capito?
0: No, dai, a me sembra ancora carina. Non lo so.
1: Va bene.
0: Che dicono?
1: 393-7366-240. Ultimo, amici!
0: Ultimo quartino! Sfogatevi.
2: Bentornato.
0: Faceva ridere.
1: Sì, bellissimo.
3: Ciao Edo!
0: Allora, aspetta.
3: Bentornato!
0: Grazie mille. No, quello che mi faceva ridere è lui, non abbiamo capito niente.
3: Oh, bella vita! Cosa sei? Uno statale ormai!
0: Questo no. Si capisce.
3: Edo, giacalustra, dai a lavorare, ostrega!
0: Giacalustra, dai, non ho idea di cosa voglia dire.
1: A me non lo dici, capito?
0: No, ma magari è un bel complimento, insomma, cosa ne sai?
1: Speriamo.
0: Se non sai cosa vuol dire.
1: Ah, va bene, qualcun altro chiede Edo, ma quando riparti? No, basta, adesso ho finito il bonus delle ferie.
0: Finalmente!
1: Fino al 1° gennaio sto qua.
0: Allora, io
1: dal 1° di gennaio in poi
0: io sicuramente rimango con te, magari ecco fino alla settimana di Natale, poi non so dirti esattamente quando potrei mancare, però
1: ma vai sempre in ferie.
0: Non è vero. Comunque ragazzi, continuate pure a dare il bentornato a Edo, anche se poi si parlerà d'altro. Oggi essendo giovedì tamarro vuol dire che il fuorigiri ce lo manda Maxwell, e quindi come sempre
1: me lo ricordo.
0: Sì, è uno che suona, è un esperto di reggaeton,
1: e non lo direste invece era anche lui lì a surfare a Peniche.
0: Non è possibile.
1: Maxwell,
0: se c'è una persona che non mi vedo a surfare è DJ Maxwell.
1: So che sembra incredibile darvi questa notizia così, però
0: non ci credo.
1: È andata così.
0: Non ci credo.
1: Tra l'altro oggi 1° di ottobre, aia.
0: E quindi?
1: È cambiato il mese.
0: E quindi? Finito.
1: E quindi mese nuovo, vita nuova.
0: Tra l'altro tra poco diremo anche quando si cambia l'ora.
1: Aia.
4: Peter Pan,

0: No, ma sei deficiente. Anna Pepe. Ah, ho dato un sacco di Anna Pepe. Ho convinto tutti quanti ad ascoltare Anna Pepe.
1: Allora l'avevi presa prima l'eroina. Perché comunque
0: abbiamo
1: alla nostra età
0: un ascoltatore che ha individuato un mezzo con il logo di Radio Peter Pan.
1: Attenzione, allora
0: adesso dobbiamo fare il test per capire se chi lo guida è anche un ascoltatore di Radio Peter Pan. Probabilmente è un collaboratore, perché la macchina in questione io la vedo molto spesso sotto la radio, ma non sappiamo di chi sia.
2: Quei animali, ma chi è lo sborone sul BMW nero brandizzato Peter Pan che sfreccia in direzione Rovigo sulla Transpolesana?
0: Allora,
2: vai piano animale,
0: vai piano.
1: Questa BMW X1 nera con il logo di Radio Peter Pan, chi sei? Palesati, che vogliamo sapere
0: che
1: chi sei.
0: Ti vediamo sempre sotto la radio, ma non sappiamo chi sei.
1: Esatto,
0: porca miseria.
1: Allora ragaz, tra poco vi diamo quelle informazioni che prima vi abbiamo annunciato, cioè quando si cambierà l'ora, ci sarà la scotechina, ci sarà il fuorigiri, ci sarà il maestro Miyagi, ci sarà un botto di roba.
0: Ah, c'è ancora il maestro?
1: Sì,
0: c'è ancora Edo e Andrea
1: è ancora vivo, credo.
3: Sì.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: iperceramica.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
8: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
15: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti fastidiesco.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Davvero?
19: Di più!
18: Vuoi prezzi bassi sempre?
19: Di più!
18: Vuoi prezzi sotto costo?
19: Questo è di più!
18: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
19: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: Salve, due etti di prosciutto veneto.
3: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
16: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
16: Adesso hai capito.
12: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: Kid Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
17: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
20: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
21: Forever Fun, Forever Young.

0: potevi farti il ritorno anche, cioè, con Anna Pepe e Rove?
1: Sì.
0: Io sarei impazzito.
1: Beh, Rove top.
0: Ma è Rove top.
1: Anche, anche Anna Pepe.
0: Sì, no, Anna Pepe invece la sto rivalutando. Adesso
1: per dire la Betty.
0: White Betty, Girl Betty. Wasted è molto più super hit di quello che credevamo.
2: Ecco, oggi alle 11 ricordatemi che prima tolgo Yücel e poi Anna Pepe.
0: Basta, dobbiamo cambiare anche la sigla.
2: Allora. Oggi, 1° ottobre, l'estate è finita.
0: Allora, l'estate è finita, ma segnatevi sul calendario la data 24 ottobre, perché sabato 24 ottobre, o meglio tra sabato 24 e domenica 25 alle 3 del mattino si spostano le lancette indietro di un'ora e quindi si dorme un'ora in più.
2: Allora, attenzione, test per Andrea Nordio, vediamo, ok, se ti ricordi, test live. Qualche mese fa, all'altro cambio dell'ora, abbiamo pubblicato un video che sembrava essere,
0: grazie per averlo detto,
2: molto molto semplice in realtà, un bravo, metodo bravo, super efficace per ricordarsi quando vanno in avanti e quando le lancette invece vanno indietro.
0: Praticamente.
2: Ti ricordi?
0: Sì, mi ricordo, perché tu scrivi in un foglio primavera, estate, autunno, inverno.
2: Sì.
0: Ok. Le lancette, quando finisce l'estate, vanno verso l'estate.
2: No, bastava quindi scrivere estate.
0: Ah, solo estate?
2: In primavera vanno verso l'estate, quindi vanno avanti.
0: Cioè, adesso siamo in autunno e le freccette autunno vanno verso l'estate. Quindi indietro. Quando invece si cambia nell'altro verso, hai capito niente.
2: Vabbè, ragazzi, allora facciamo una cosa. Adesso vi ripostiamo il video, così anche voi esatto, non potete sbagliare. Attenzione però, perché adesso.
3: Cosa? Good morning, Peter!
0: Eh?
4: It's scotechina time!
2: È la scotechina!
0: It's scotechina time!
5: Sono Sister Gloria.
6: Scoteca è la scoteca.
7: No! La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel Trimax Show.
0: I vocalist siete voi. 393-7366-240. In console chi c'è?
8: Matteo Monti.
0: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.
2: Non mi ricordo più il numero della radio, non mi ricordo.
0: Matteo Monti.
2: No, no.

0: Matteo Monti.
1: Ciao, sono Mamo DJ e anch'io ascolto e io la faccio.
0: Bravo,
1: vai con la scopacchina.
0: Vai Matteo.

0: 342 41 15 105 Sasà Cattolo.
1: Radio che comunque
2: sono equipollenti.

0: apre rubrica, sentiamo gli imitatori dei gabbiani. Vai. Che mi fa sempre ridere.
1: Questo non è un gabbiano.
2: Un
1: gabbiano con problemi. Cioè, non può essere un gabbiano. Non può essere un gabbiano questo qua, mi spiace.
0: Un gabbianone
1: che fa cococheo. Ma che
0: cococheo?
1: Gabbiani hai visto?

0: quello che hai pensato, vero?
1: La tua canzone preferita. No, no, primo ottobre, My New Life è perfetta. No,
2: io pensavo a te che andavi a fare il surfista e diventavi, pensavi alla tua nuova vita, dicevi, ma io la radio, ma chi me lo fa fare?
1: Ma guarda,
2: tornare a Castelfranco Veneto.
1: Ci ho pensato più e più volte,
2: condividere lo studio con un altro, che al mattino presto ci abbiamo di quegli aliti che potremmo stendere dei pachidermi.
1: Ah, perdonami, effettivamente non è sotto, cioè non è sotto mio controllo purtroppo l'alito, ma ho mangiato una quantità di aglio.
2: Ah,
1: lo mettono ovunque.
2: Allora, non lo so,
1: mi sono seduto in un posto, siamo arrivati, ci siamo seduti, ci hanno detto
2: vergognatevi,
1: costicine o pollo? Abbiamo detto entrambi. C'è arrivata un piattone di costicine, un piattone di pollo, un piattone di patatine fritte, ovunque te le danno, e un piattone così di riso in bianco all'aglio.
2: Allora, qua, all'aglio.
1: All'aglio.
2: Non ho capito.
1: All'aglio.
2: All'aglio. Ascolta, caro Edoardo Bollaglio.
1: Si sente per radio? Sentite per caso il mio alito all'aglio?
2: Che fa ridere all'aglio? Si vede pirlo.
1: Vado a casa. Vado a casa. Ho
2: dormito tre ore. Vado a casa.
1: Sta arrabbiato.
2: Cosa ci hai messo sul caffè poi, Edo? Vabbè.
1: L'aglio.
2: All'aglio. Avete mai mangiato qualcosa all'aglio voi, ragazzi?
1: C'ho le lacrime.
2: Figa, va?
1: C'ho le lacrime.
2: Allora, questo è un fuorigiri particolare.
1: Ah, chi lo porta?
2: Non, Maxwell non ha solo tanti BPM, ha
1: anche l'aglio.
2: All'aglio.
1: Allora,
2: ragazzi, allora, Maxwell.
1: Giri, va.
3: Yo, I bring the vibe and shit. This one here make you vibe and step. Yo, I bring the vibe and shit. This one here make you vibe and step. Yo, I bring the vibe and shit. This one here make you vibe and step. Yo, I bring the vibe and shit. This one here make you vibe and step. Yo, I bring the vibe and shit. This

0: 3, 9, 3, 7, 3, 6, 6, 2, 2, 0. Non c'è più il cartello col numero in giro.
1: Ma dai, è sempre non quello, ricordo. Come fai a non ricordarlo?
0: Dice: momento altissimo della radio italiana. Sono in macchina e ho le lacrime all'aglio.
1: Anche io ho tutte le lacrime. Hai fatto una pausa troppo lunga prima di dire all'aglio. Ma ha fregato quello, secondo me. Vabbè, no, non so se adesso, perché facciamo fatica, però nei prossimi giorni utilizzeremo il tuo audio che dice all'aglio.
0: Ma alle 8 arriva Giovanni, vero? Fa lui dalle 8.
1: Alle 9, alle 9, faccio, alle 9 arriva.
0: Fatica oggi. Un po' di audio dei nostri ascoltatori.
1: Dai, dai, effetto fuorigiri con il fuorigiri di Maxwell.
2: Casino Radio Peter Pan, casino dobbiamo fare, casino!
3: Ciao, sono all'aglio.
0: Gli audio che sono arrivati sono
1: all'aglio.
3: All'aglio.
0: All'aglio.
3: All'aglio.
0: Cosa fa?
3: A me prendi pranzi.
1: Ma come?
3: Per colpa dell'aglio.
0: Per colpa dell'aglio.
4: Sì. All'aglio.
0: All'aglio, dai, così grazie a tutti. Voglio
2: buongiorno,
0: bene.
2: Radio Peter Pan.
1: C'è un contest dalle ore 10 su Radio Peter Pan quando arriverà Joe, che vede vincitore con 2000 euro. Sì. Ho saputo che danno 2000 euro in palio a chi manda l'audio che dice all'aglio più bello.
0: Provateci.
1: Però tutti quanti dalle ore 10. Allora, ho visto che ci sono delle facce conosciute tra i messaggi WhatsApp.
0: Eh sì, purtroppo.
1: Purtroppo.
0: Io pensavo che andando via se ne sarebbero andate, no, e invece no, stanno ancora qua.
5: Buongiorno. Ti siamo mancati.
0: No, no, zero.
1: Guarda, ieri niente. C'era una canzone, un fuorigiri che tipo diceva, non so, banana. Quindi l'audio, prova ad ascoltare l'audio di ieri delle Gemelle Horror e pensa come possono aver reagito.
5: Buongiorno,
1: gli ascoltatori.
5: Banane a coco.
1: Tu immagina come possono aver reagito gli ascoltatori dopo che è arrivato quest'audio.
0: Come reagito all'aglio.
1: Sì.
0: Meno male all'aglio. Che c'è qualcuno che ci fa ridere.
2: Vai, DJ Masquel.
1: Masquel.
2: Ciao da Massimo.

0: Scusate, vedo l'arbitro fare il segno del VAR. Abbassiamo tutto, risentiamo.
1: Vai, DJ Masque!
2: Masquel!
0: E anche questo lo campioniamo molto bene.
2: Adesso però basta.
0: Basta, andiamo a casa.
2: Giovanni.
0: Arriva la mia compilation, tra pochissimo.
2: C'è la chicca del maestro Miyagi.
3: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
4: Buongiorno Remix.
5: Sì.
4: Buon giovedì tamarro a tutti. Un giovedì tamarro. Soleggiato. Ah, buongiorno Remix. È soleggiato perché c'è il ritorno. Sì, il suo ritorno. Il signor Bollato, detto Boato in italiano. E quindi sigla del signor Nordio.
0: Vai.
4: Nuova sigla anche per la Generation. Grande signor Nordio, per il ritorno del signor Boato.
2: Scusate,
4: questo ed altro.
2: Dove è andato?
4: Ma è una coincidenza che torni proprio quando c'è la grande combo del giovedì tamarro. Scotechina e fuori giri del giovedì tamarro.
2: Certo.
4: Sì. Quindi anche voi, Frequenza Kids, un saluto
2: a chi?
4: Per il ritorno del signor Boato.
0: Eccomi.
4: Magari.
0: Grazie.
4: Con i culi sui finestrini per festeggiare.
2: Bollaio.
4: Ma tralasciamo tutto. E nell'augurarvi un buon giovedì tamarro lavorativo e scolastico. Maestro Miyagi vi ricorda che la vendetta è un piatto che va spaccato in fronte.
2: Esagerato, maestro, no? Questa era bella strong. Tra poco in arrivo nelle nostre stories la foto di Edoardo Bollaglio.
0: Tra poco la facciamo vedere nelle
2: Giovanni,
0: storie.
2: Giovanni, ti prego, vieni all'inomine.

0: oggi siamo passati da The Remix Show a The Remix Show con tutte queste canzoni.
1: Anche con tutto sto aglio che c'è in giro per lo studio.
2: Chiedono se l'aglio l'hai mangiato o te lo sei fumato.
1: Vabbè.
2: Chiedono, io non ti ho riportato solo quello che hanno detto gli ascoltatori. Mica...
3: Mangiato tantissimo. Mangiato sono andato in un ristorante, mi hanno chiesto pollo. The
4: Remix Show. Edo e Andrea.
3: E il riso all'aglio.
5: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più.
6: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più.
6: Vieni nei supermercati Di più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di più.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
19: Le 8 da 2 minuti.
20: Voilà, all'aglio.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
21: Breaking news.
22: Buona giornata da Federica De Boni. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità per famiglie e imprese, scrive una lettera, è stata ricevuta, riferisce Bruxelles. L'iniziativa condivisa anche con Praga. Intanto anche Tamoil, dopo Eni, IP e Kuwait, applica il price cap sui carburanti. Prorogato di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna, la decisione del ministro dell'interno Piantedosi. Il Viminale spiega, permangono le condizioni critiche nell'exclave di Ceuta e Madrid allunga a sua volta i controlli con l'Italia. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma che Vittorio Sgarbi è ricoverato. Il critico d'arte di 74 anni si trova in terapia intensiva. L'ultima degenza dell'ex deputato nel marzo dello scorso anno per curare una profonda sindrome depressiva. Calcio, conto alla rovescia per la terza sfida di Nations League dell'Italia. Domani gli azzurri giocano in trasferta contro la Francia. A Coverciano prosegue la preparazione. Il CT Mancini studia l'11 titolare. Possibile il ritorno di Barella e Calafiori. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Finestra è una finestra.
19: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
19: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
19: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
23: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
24: Anniversario numero 2.
25: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
26: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
27: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
28: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
27: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
29: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
30: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
31: Obi, tutto è possibile.
32: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
33: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
34: Forever Fun, Forever Young.

0: off topic, prima di parlare poi delle cose importanti, diciamo, di questa seconda ora. Non so se ti sei riuscito a seguire quello che è successo. Adesso la benzina costa un sacco.
1: No, costava già prima che io partissi. Vabbè.
0: Però adesso ci sono dei distributori che hanno messo il tetto massimo.
1: Sì.
0: Ok, Massimo! Solo il lui. Tetto massimo. Solo lui paga poco. Ieri ho girato per due distributori e in tutti e due i casi ho trovato la benzina finita. L'altro giorno, quando ho letto dell'articolo, sono andato a far benzina e la benzina era finita.
1: Madonna.
0: Quindi io davvero non so cosa dire. Madonna. Dovremmo riprendere comunque a fare le nostre piccole proteste con dei secondi di silenzio per...
1: Beh, qualche settimana fa è capitato di fare una piccola protesta.
0: Lo facciamo adesso?
1: No. Tra un po', dai.
0: Tra poco?
1: Sì.
0: Ah, raga, io l'avrei fatto adesso. Edo ha detto di non farlo.
2: Allora stiamo in silenzio.
0: Poi ci dimentichiamo. Aspetta, allora, ok?
2: Vai.
0: Quanto facciamo? 5 secondi?
2: Sì.
0: Ok, 3.

0: cambiare il nome del programma. Se mai un giorno dovessimo volerlo cambiare, diventerà il The Regas Show.
1: Beh, sì. Ma guarda,
0: teniamola come sta.
1: Ma a un certo punto ci stuferemo anche di usare la parola Regas. Intanto ho imparato una parola nuova che è ottobrata.
0: Ah.
1: Quando l'abbiamo detto prima a Federico, ci ha detto: no, ma è una roba di Roma,
2: E voi, amici radioascoltatori, avete mai mangiato del riso all'aglio?
1: Ma cosa c'entra?
0: No, questa era per quelli che stavano ascoltando già prima, vabbè, allora lo chiedo agli altri invece. Se vi diciamo ottobrata, voi cosa ci rispondete?
3: Attenzione,

0: Quindi dicevamo.
1: Cosa?
0: Dicevamo.
1: Cosa? Dillo.
0: Se
1: però.
0: Vi diciamo ottobrata, voi che ci dite? Risponde la serie. Che se magna.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Ha fame.
1: Ma non è una roba che si mangia l'ottobrata.
2: Amici Peter Pan, ma che domande. Quando dite ottobrata non posso che pensare a qualche festa radio Peter Pan e soprattutto a qualche tipa vestita come si deve ad Halloween.
1: Sempre lì si va a parare.
0: Tanto non abbia detto anche il welcome.
1: No, in realtà allora l'ottobrata Federico ce l'ha spacciata come sono le estati di ottobre.
0: Il colpo di coda dell'estate. Quello che arriva a tradimento tipo oggi.
1: Guarda, allora in realtà diamo dei dati un po' più precisi. Fino a martedì 6 ottobre, quindi ancora per insomma
0: per tutto il weekend, dai.
1: 5 giorni esatto, ci saranno delle temperature al di sopra della media. Le massime saranno circa 3-4 gradi superiore alla media, con punte di, e non è elevatissima per carità, di 28 gradi in pianura padana.
0: Poi improvvisamente da mercoledì mattina tirate fuori il piumino. Perché non
1: probabilmente
0: c'è.
1: Sì.
0: Il passaggio con quella giacca all'intermedia ormai è saltato da tanto tempo.
1: Ringraziamo il blocco Omega, che è una configurazione atmosferica.

0: Sferica che ostacola il normale arrivo delle perturbazioni atlantiche.
1: Il Niño invece non c'è più.
2: Cioè l'aglio, se vuoi.
1: L'aglio.
0: Ottobre, mese appunto in cui ancora per qualche giorno ci sarà un po' di caldo, ma soprattutto è il mese dell'amore. Tra poco vi spiegheremo perché. Cioè, non è proprio dell'amore, è il mese delle dichiarazioni.
1: Allora fate così, se volete.
0: Dei redditi.
1: Giochiamo a continua la frase. Ottobre per me è il mese del
0: bello.
1: Vedo che roba, alta radio qua.

0: note di una canzone che noi non conoscevamo, ottobre, bene, il mese in cui dichiararsi alla propria crush.
1: Due coglioni sta canzone.
2: Mamma mia.
1: Quanto dura?
2: Con l'Ana del Re, no? Una roba del genere.
0: La canzone
2: che quello speaker lì, quello speaker direttore molto famoso, super fan di Lana del Rey, l'abbia in alta rotazione.
0: La canzone si chiama We Fell in Love in October, cioè ci siamo innamorati in ottobre, ed è la canzone simbolo di questo trend che spopola su TikTok, che vede il giorno primo di ottobre e il giorno ideale per dichiararsi alla propria crush, cioè alla persona per cui hai una cotta.
2: Quindi oggi pensateci, cominciate a scrivere il messaggio questa mattina. Ciao, dopo ci possiamo vedere.
0: Ma in realtà sai che volevo chiedere una cosa? Volevo chiedere una cosa agli ascoltatori. Ce l'avete una crush? Una crush vuol dire...
2: La crush è una persona che vi piace, che però è un po' irraggiungibile.
0: Esatto.
2: Cioè non può concretizzarsi con la crush. Cioè voi ci proverete oggi perché è il primo ottobre e lo dice il trend.
0: Esatto.
2: Ma andrà male.
0: Sì, cioè, ma poi può essere chiaramente maschile o femminile, eh. Cioè si usa crush per dire... con la vostra cotta, mettiamola così. Qual è la vostra cotta che avete? Al lavoro? Non so, con gli amici? Cioè quella persona lì che dite... Guarda, non succederà mai niente, però...
2: Se volete potete anche mandare un messaggio e noi facciamo da cupidos.
0: Sì, in qualche modo, ma anche tipo. Anonimi. Poi
2: sì, anonimi.
0: Sarebbe curioso
2: sentire
0: la vostra
2: storia. Anche col nome, anche con la voce. Non l'ho mai detto a nessuno, ma sono innamorato di... Ma no persone famose, la crush è una persona palpabile.
0: Cioè, qual è quella persona... Senti che link, credo. Quella persona a cui vorreste dire lascia che io ti ami. Let me love you.
2: Quella...
0: Ti è piaciuta?
2: Porca miseria!
0: Questo programma ha un senso.
2: Finalmente, tra l'altro.

0: sarebbe il giorno ideale per dichiararsi alla propria crush, ma se proprio non vuoi dichiararti perché effettivamente è troppo rischioso, cioè per una persona andar lì, insomma, dire guarda, ho una cotta per te, non la puoi fare stare da qua. Però puoi fare una cosa, ovvero fare un piccolo gesto. Cioè, qui c'è scritto che il trend è quello di regalare tipo un fiore, fare un piccolo regalo, fare un gesto dolce, dedicare una canzone. Sì, allora metti che questa persona non sa che oggi è il giorno in cui si fa sta cosa, però magari tu dai un segnale. Un piccolo segnale, non so, porti la caramellina. Mi porti la caramellina.
1: Ecco, ciao, qua, guarda.
0: T'ho portato un Kinder Bueno.
1: Il primo di ottobre.
0: E intanto.
2: La caramellina, la caramellona, un attimo.
0: Dai, Edo, sei proprio veramente.
2: Vediamo un po' di Regaz. Sì. C'è chi dice: ciao Regaz. Sì, ce l'ho la crush. Al lavoro.
0: All'aglio.
2: E per questo non ci provo. Speriamo lo faccia lei. Capito? Poi qualcuno chiedeva: per caso sono su Radio Coccole?
0: Eccoci qua.
2: La mia cotta sarà sempre un mio ex collega. Purtroppo le cose sono andate male, ma avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Vorrei tanto dirgli che mi manca, anche se non parliamo più.
0: Oh, anche questa. Tu, capito, perché ti stai guardando la foto profilo? Scusa,
2: volevo vedere chi era questa ascoltatrice. Se potevamo dire il nome oppure no. Scusa.
0: È un po' una. Nel vostro caso sarebbe una bella riconciliazione. Con questa scusa, ecco, dicevo: ma come stai? Dai, ci troviamo a bere una cosa? In onore dei vecchi tempi.
2: Ma no, secondo me. Quanti anni è che non vi vedete?
0: Perché?
2: Realmente.
0: Ma lo stai chiedendo a me?
2: No, tu e lei. No, io dico l'ascoltatrice e il suo ex collega. Perché in base a quello poi fa differenza.
0: Vabbè, adesso.
2: Sai quando rivedi persone che non vedi da 10 anni? Alcune dici: ah, ti trovo bene. Altre vorresti dire: ah, non ti trovo per niente bene. Non lo dirai mai, però è così.
0: È bellissimo che certe persone non si accorgono di aver fatto magari un downgrade.
2: Sì.
0: Altre sono convinte di aver fatto un upgrade.
2: Sì.
0: E altre invece è come se gli anni non fossero mai passati.
2: Tipo noi, eccoci qua. Anzi, noi siamo migliorati con gli anni.
0: Non ne sono tanto sicuro. Radio

0: ti ricordi che ricordi, Edo, con questa canzone
1: estiva? Mi ricordo,
0: estiva?
1: Mi ricordo, ti ricordo.
0: Era un mese fa.
1: Sanremo, ho sentito un sacco di notizie su Sanremo, noi non abbiamo commentato niente perché poi te diremo ai nostri ascoltatori più avanti.
0: Forse sì.
1: Forse quest'anno non ne parliamo.
2: Esatto.
1: Forse quest'anno proprio non ne parliamo.
0: Anche quest'anno non mi sa che non ci mandano, Edo.
1: Crush, crush, crush. La mia crush è un'amica di una mia amica. Ma questa mia amica mi rema contro.
0: Ah, però poi scrive, scusami un attimo, chiudi il messaggio.
1: Ti amo, Francesca.
0: Oela! Vabbè, non si sa, effettivamente lui è stato molto vago. Un'amica di una mia amica con un'amica che mi rema contro.
1: Vogliamo dire il nome di lui?
0: No, così incasini il tutto quanto. Non però
1: possiamo dirlo magari.
0: Sì.
1: Due o tre messaggi invece per quanto riguarda il mese di ottobre. Cioè, sì. Ottobre per me è il mese del mio compleanno, 70 primavere, per Pierre.
0: Auguri, Pierre.
1: Poi ancora. Per me significa anniversario, dice Linda. 20 per la precisione. Ciao agliosi, molto bene. Ottobre è il mese definitivo per lasciare il mio compagno, scrive qualcun altro. Ma no. Ottobre per me è il mese delle castagne, della ribolla gialla, è il mese in cui mi sono laureata l'anno scorso, ma soprattutto dell'assicurazione della macchina da pagare.
0: Ieri ho pagato ho fatto la revisione.
1: Ciao, sì.
3: Sì, sì. Ma li avete svegliati, Green Day?
1: Li abbiamo svegliati. Wake me up
0: when September ends. Hai rubato i primi due interventi a Giovanni.
1: No, Giovanni.
0: Sai che Giovanni le dice queste
1: Giovanni
0: cose.
1: Oggi voleva fare ottobre per me è il mese delle e poi mettere i Green Day. L'abbiamo fatto in 30 secondi.
0: Ho rovinato l'inizio e quindi tutta la puntata, Giovanni.

0: In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
1: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: E operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Lombardi della Peter Pan Generation.
1: Che bella che
0: mi hanno
1: canzone.
0: Confermato, noi a Sanremo non ci andiamo.
1: Te pareva.
0: Me l'ha confermato adesso Giovanni.
2: Non avevo guarda. Dubbi, ma guarda,
0: Giovanni, ma posso ci dire? Va Alice Fassina.
2: Ancora? Ma di poi nuovo, ci va e dice che non ci vuole andare.
0: Esatto, e ci va lo stesso. Credo.
2: Vabbè, bella sta canzone, ma finché suoniamo le canzoni in 3GP, che formato è? Scusami, sta canzone qua. Bellissima, ma l'abbiamo preso dalla cassettina usata.
1: Scaricata da YouTube questa.
2: Vabbè, facciamo i seri che adesso c'è l'informazione del GGCOM. Breaking news. Non ci sente?
0: Pronto? Stavo guardando un video sul telefono.
2: Signor giornalista.
3: Buongiorno.
0: Adesso abbiamo detto l'informazione seria e precisa.
3: Non stavo guardando realmente una. Scusate.
0: Allora, all'inizio sembra una gag.
3: Vabbè, di nuovo buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Complimenti allora per la maglietta della Guinness, molto bella.
3: Sì, sì.
0: Bella.
3: Sì, sì. Allora, apriamo con la politica.
0: Sì.
3: C'è un altro sondaggio, è stato fatto proprio ieri. Secondo questo sondaggio, Futuro Nazionale potrebbe arrivare addirittura al 35%. È però necessario, dicono gli analisti, che quasi tutto il suo elettorato esca dal carcere.
2: Sì, esatto, ci vuole un attimo di pazienza in quel caso.
3: Parliamo di scienza, una straordinaria scoperta degli entomologi. È stato accertato che tutte le zanzare durante il periodo estivo diventano omosessuali. Allora, com'è possibile, direte voi? Bene, è stato accertato che il 100% degli esemplari di zanzara fra maggio e settembre fa coming out.
2: No, mamma mia, con questa coming out, io davvero non so cosa dire.
3: Torniamo alla pagina politica. Considerata la qualità dei programmi televisivi, il governo sta pensando di non far pagare più il canone con la bolletta della corrente, ma di associarlo a quella dei rifiuti. Però il PD è contrario, dice meglio farlo pagare con entrambe le bollette.
2: Giustamente, bravo.
3: Ci hanno già fatto troppi sconti in questi giorni.
2: Esatto, sono sempre sul pezzo loro.
3: Siamo alla pagina culturale, come sempre chiudiamo con la classifica dei libri più letti dell'ultima settimana.
2: Non la facciamo mai.
0: Mi fa ridere già sta cosa.
3: Allora, al primo posto abbiamo Pidocchio, che è la storia del burattino di legno costretto a rasarsi e a stare a casa da scuola per una settimana.
2: È una storia bellissima, l'avevo già sentita questa.
3: Al secondo posto c'è Il deserto dei Tartari, che racconta la storia di due dentisti che si sono persi nel Sahara, poi hanno trovato anche un bel che aveva mal di insomma un macello.
0: Questo lo vorrei leggere però, bello.
3: Al terzo c'è I promessi riposi, che è la storia di un becchino che avvicina le vecchiette al cimitero dicendo che presto non saranno più vedove, ma non perché si risposeranno.
2: Esatto. Un attimo di pazienza, signore.
3: Bene,
0: ci faccia avere la copia del secondo e del terzo posto, che sono
2: belli. Anche Pidocchio mi piaceva.
3: Bene, chiudiamo velocemente col pensiero del giorno di Monica Morgan.
0: Vai Monica.
3: Che è sempre più leopardiana, sempre più ermetica, sempre più ristretta nei suoi pensieri.
2: Sì, e che dice?
3: Oggi dice: due sassi simili s'assomigliano.
0: Grazie Monica, grazie giornalista, in grandissima forma oggi.
2: È vero, grazie mille al giornalista del GGCOM che tornerà martedì prossimo. Arrivederla.

0: per dire, ma Fabio Friba ogni volta c'entra perfettamente il segno e il momento della nostra Italia.
1: Grande, è vero.
2: Bravo, com'è che si chiama? Fabri Fribra.
1: Va bene. Visto che c'è, spendiamo un attimo per salutare delle persone, e io faccio anche un appello, perché poi ogni fine settimana magari mi capita di girare e incontro degli ascoltatori. Ci faccio conoscenza, ci parlo un attimo e poi gli dico: dai, lunedì dimmi, mandami un messaggio, saluto, che ti saluto. E poi o mi dimentico o si dimenticano loro. Per esempio, volevo salutare la mamma di una ragazza che ho conosciuto, che ha detto, forse si chiama Paola, mi pare, che ci ascolta tutti i giorni.
3: Grande.
1: E quindi la salutiamo mega volentieri.
3: A voglia, a voglia. Salutiamo anche degli amici nostri, nel senso che sono degli ascoltatori e ci hanno accesi in officina delle bici a Caorle da sempre, da tanti anni, che hanno salvato mio papà qualche giorno fa, che aveva forato, stava facendo un giro in bicicletta e ha forato, e quindi gli amici di Caorle Bragatto.
1: Ma certo, li salutiamo mega volentieri, mega volentieri.
3: Salutati invece anche tutti gli altri ascoltatori, e mi concentrerei sul messaggio di Gabriele. Okay. Allora, se siete appena arrivati, ragazzi, oggi essendo il primo di ottobre, abbiamo parlato dell'ottobrata, quindi il grande caldo che continua,
1: l'estate di ottobre,
3: di coda dell'estate finale, fino al 6 settembre ci sono delle massime buone, quindi se siete in giro, sì, andate questo weekend da qualche parte, sapete che sarà un bel weekend. E poi invece, trend degli ultimi anni, il primo ottobre fare un gesto per dichiararsi o comunque far capire che ci sei alla tua crush,
1: che è la tua cotta.
3: Esatto.
1: Spiegazione più in italiano.
3: Chiede un ascoltatore: ma il discorso del mandare segnali ad una potenziale crush vale anche in caso di persone impegnate?
1: Beh, sì. Cioè, la crush è...
3: Perché lui dice, secondo me è meglio stare sereni, evitare situazioni potenzialmente rischiose.
1: Grazie.
3: Bisogna fare le persone mature, dice.
1: Ho capito, però siamo anche in un programma...
3: Niente.
1: Siamo in un programma giocoso, stiamo ridendo, scherzando, ci sarà qualcuno che lo fa anche con leggerezza. Per esempio, la crush della mia fidanzata in questo momento è il... come si chiama l'attore? Belmont Camely.
3: Adesso vediamo.
1: L'attore di Off Campus.
3: Ah, sempre quello.
1: Lei è super innamorata di lui. Vabbè, che si dichiari, voglio dire, insomma, non è un problema.

0: avanti con Alan Walker, Heartbreak Melody.
1: Mi ricordavo meglio quell'altra, quella originale. Vabbè, dai, comunque bella.
0: Chiudiamo allora questo discorso delle crush con un bel messaggio per la rubrica C'è speranza
1: per tutti.
0: Alessandro che dice: sabato sposo la mia crush. Quindi, ragazzi, se volete crederci, credeteci. Alessandro ce l'ha fatta. Bravo.
1: Beh, conosco di persone che perché la crush vuol dire, come dicevi te all'inizio, vuol dire quella che proprio non riesci. Cioè quella o quello che proprio non riesci, che ci provi perché è la tua cotta e quindi sbagli tutti gli approcci, perché sei imbranato quando sei di fronte alla tua cotta. E poi per insistenza a volte le cose vanno anche bene, e in questo caso c'è pure il matrimonio di mezzo.
0: Se proprio pensa quanto hai insistito.
1: Esatto, se proprio le cose non dovessero andare bene, c'è un'alternativa: trasferirsi a Singapore.
0: Singapore,
1: molto bene. Vado a Singapore. Diventare un dipendente pubblico solo se hai tra i 21 e i 35 anni.
0: Allora, questo però non è facilissimo.
1: Lo so, ho capito.
0: Allora devo trasferirmi a Singapore. Devo tra i 20 e i 35. Devo diventare impiegato pubblico e imparare la lingua.
1: Se mai dovessi avere queste caratteristiche, cioè vivere a Singapore, avere tra i 21 e i 35 anni, essere un dipendente pubblico, sappi che Singapore ha lanciato un'app che si chiama First Date, che ha lo scopo di aiutare i giovani a trovare un partner stabile e formare una famiglia. Allora ti spiego meglio. First Date propone un solo possibile partner alla volta, scelto attraverso un algoritmo basato sulle preferenze.
0: L'applicazione dello Stato.
1: L'identità viene verificata tramite i sistemi digitali governativi, per cui non è possibile. Cioè, è proprio un'app.
0: Allora ci potete entrare solo se avete lo SPID.
1: Sì, no, di fatto è così. Di fatto è così, perché per evitare che ci siano profili falsi o persone che dichiarano cose che poi non sono. Cioè, tu per legge. Cioè, come posso dire? È un'app riconosciuta ufficialmente dallo Stato.
0: Mamma che ridere.
1: Però.
0: Bello.
1: Perché stanno contrastando il basso tasso di, come si dice, natalità.
0: Nascituri,
1: come si dice?
0: Natalità.
1: Natalità, esatto. Fertilità addirittura. Si parla. Vabbè, dai, comunque. Che dici? Si può fare?
0: Noi non possiamo iscriverci.
1: No, è vero. È vero, non abbiamo nessuna di queste caratteristiche. C'è qualcuno di voi invece che sta valutando questa cosa? Se sì. Dito ciò!

0: te lo dico anche. Dov'è che figura? No, dov'è quel che figura che abbiamo qui? Niente, vabbè.
1: Che doppia,
2: Andrea, ma che figura?
1: Che doppia figura.
3: Esatto. Ciao, sono Rocky Pistaiolo e ne abbiamo già parlato ieri noi. C'è Rocky nella sagra di questo argomento di Singapore. Sì,
0: vabbè,
3: sì,
0: per
3: sì,
0: fortuna.
1: Basta, Rocky.
0: Per fortuna l'abbiamo tirato fuori proprio alla fine. Era l'avanzo. L'avanzo di questa mezz'ora era.
1: Era per parlare un po' di quello che potrebbe succedere se con le vostre crush oggi,
0: a proposito,
1: e poi non va. C'è chi sta cercando il biglietto di sola andata per Singapore.
0: Beh, certo. Allora, questa notizia, quella legata invece alla crush, primo di ottobre ci si dichiara, cose del genere, potrebbe essere anche passiva. Cioè, nel senso, se oggi quel collega o quella collega vi porta un pensierino, sappiate che potrebbe aver ascoltato il nostro programma, o magari ne hanno parlato anche in altre parti, o l'ha trovato sui social. Potrebbe essere in realtà quel collega, quella collega che si dichiara a voi.
1: Eh sì, quindi fate gesto. Attenzione oggi a che cosa arriva, che cosa vi arriva, che cosa vi danno. Un messaggio inaspettato.
0: Uno che ti passa nel tuo ufficio e dice: vedi che ti offro il caffè? Potrebbe essere una dichiarazione quella lì. Oggi.
1: Cavolo.
0: Di solito magari no, ma oggi.
1: E quando Federico. Devo stare attento a Federico.
0: Ti ho offerto il caffè. Ma tu mi hai offerto il caffè stamattina.
1: Ho offerto il caffè.
0: Tu hai proprio detto a me e Federico stamattina vi offro il caffè. Da tutti e due, ma scusami.
1: Ragazzi.
0: Almeno uno alla volta, per piacere.

0: Ma quindi lui...
1: Ma a me è stato lasciato un bigliettino questa mattina sulla macchina, sull'intercicastallo davanti. E non so se quello della municipale mi sta facendo la tira e sono la sua crush, però... Cioè, se mi offriva un caffè magari era anche meglio.
2: Capito, era più facile come cosa.
3: Ha lasciato un bigliettino, niente. Vediamo se così passi a trovare.

0: Spot.
1: Dati subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Ecco la merenda.
8: Ma il panino al prosciutto!
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
9: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
11: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Panno Clock.
13: Le 9 da 3 minuti.
12: Peter Panno Clock ti è offerto da
11: Benvenuti da Ali.
14: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
13: Ma cosa?
14: I biscotti Colussi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
13: Ma mi sembrano normali.
14: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
15: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
16: Breaking news.
17: Buona giornata da Federica De Boni. Torna la calma nel carcere di Pisa dopo la rivolta scoppiata nel pomeriggio di mercoledì, quando alcuni detenuti avevano preso possesso degli ambienti impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria. La protesta trasmessa su TikTok da smartphone illecitamente posseduti. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Si trova in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero gravi. La sua ultima degenza nella primavera dello scorso anno per alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Calcio a Coverciano, prosegue la preparazione della nazionale in vista della terzo match di Nations League in programma domani contro la Francia. Oggi la partenza degli azzurri per Parigi. Mancini non ha ancora sciolto i dubbi sull'11 titolare. Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo in rottura con il CT. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Finestra è una finestra.
19: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
18: Vedo.
19: La maniglia centrale è davvero elegante.
18: Sì, bella.
19: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
18: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
22: In my mind.
23: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
24: Cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
22: Bollettino Digiversario numero 1.
25: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
22: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
26: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
27: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
28: Fan, forever fan, forever young. Peter Pan,

0: ti ricordi che ricordi con i Black Eyed Peas dal 2000?
1: 2000? No, non è possibile.
0: Sono passati,
1: vabbè, dai, 15 anni.
0: Sì, più o meno.
1: 15 anni,
0: sì, facendo due conti. Eccoci, ragazzi.
1: Comunque, se uno è nato nel 2000 è un bambino, no?
2: Sì, madonna, cosa c'hanno quelli?

0: solo voi, come cantava Eleonora Dallan.
1: È la canzone di Natale di Radio Birichina.
0: Sì, in un'altra, radio, però ha fatto questa cosa qui, molto bella. Adesso invece siete voi i nostri recensori dei film. Oggi è giovedì, quindi parliamo in questa mezz'oretta di cinema.
1: Allora, non vedo l'ora di parlarti sia dei film che ho visto io recentemente, in realtà no, un film ho visto recentemente, e poi anche di darti delle news riguardanti film che o escono oggi o sono usciti ieri o usciranno tra una settimana.
0: Che c'ho l'agenda lì, devo scrivermi sull'agenda cosa devo fare, quando devo andare.
1: E allora, ultimo film che hai visto, voto che dai e recensione express.

0: speciale cinema. Un po' di news che riguardano film che o sono usciti da poco o escono oggi. Per esempio vi parlo del film che è uscito il 24 settembre, in realtà è una, come si chiamano, film d'animazione. Bello. Che si chiama L'Isola dei Ricordi, uscito il 24 di settembre.
1: Dicono sia bellissimo, dicono che stia andando veramente molto bene per la DreamWorks, se non sbaglio dovrebbe essere un film loro. Che sia proprio uno di quelli da andare a vedere. Ragazzi, se siete stati già a vedere, ditecelo con la vostra recensione.
0: Sì, è la storia di due amiche che finiscono in un'isola popolata da divinità filippine, se non ho capito male, in un'isola magica. Per tornare a casa dovranno sacrificare dei ricordi della loro amicizia. Quindi già sai che si piangerà. Questo è il discorso, si piangerà. Film invece che esce proprio oggi, il primo di ottobre, Digger, dove Tom Cruise interpreta una persona che ha di fatto alla sua età,
1: okay.
0: Ma per interpretarla lo hanno invecchiato tantissimo.
1: Come mai? Sai, sta storia qua? Vuol dire che lui è più giovane di quello che sembra?
0: Esatto, esattamente. Cioè, l'hanno dovuto invecchiare per farlo sembrare della sua età. Comunque, storia incentrata su un uomo, il più potente del mondo, che provoca un disastro catastrofico e intraprende una missione per dimostrare e convincere il mondo di essere il salvatore dell'umanità.
1: Dalla trama mi pare una grandissima baracconade.
0: Può essere, ma io ho un'altra notizia che riporta delle baracconate, ovvero, dove l'ho messa? Aspetta, qua, eccolo qua. Forse quella cosa lì che è stata fatta con Avengers Endgame,
1: yes.
0: Encore,
1: cioè mettere 7 minuti in più che avevano tagliato al montaggio per riproporlo poi al cinema in versione extended,
0: esatto,
1: senza aggiungere niente.
0: Esatto, la stessa cosa verrà fatta probabilmente anche con Spider-Man Brand New Day.
1: Ah, c'hanno delle scene
0: maroni
1: in più e quindi dicono giustamente le utilizziamo.
0: Che due maroni,
1: prendiamo tutti.
0: Ma questo è troppo recente, cioè io non ci voglio tornare al cinema. Sono stato un mese fa a vederlo.
1: Ah, ma lo danno subito?
0: Sì, tra poco, insomma, prima dell'altro.

0: fare una recensione anche a me. Sono riuscito a guardare un film, incredibilmente, tutto in un pezzo. Beh, tra l'altro, quello di una bomber, cioè si chiama Una Bomber, quello ed è la storia, esatto, dell'Una Bomber di non quello italiano, quello americano, ed è una storia molto interessante. Come attori protagonisti ci sono, c'è Russell Crowe principalmente, okay, il nome più conosciuto, e si ripercorre la storia di una bomber, di quell'una bomber, da quando era bambino a quando poi è diventato una bomber e come è stato poi catturato.
1: Già c'era stata una bella serie a riguardo.
0: Sì, vero.
1: Mindhunter, che aveva parlato e raccontato.
0: No, questo. Era Menant. Sì, Menant, il caso una bomber.
1: Ok.
0: Sì,
1: l'altro era il Mindhunter. Mindhunter era, esatto, la nascita dello studio della personalità per arrivare ai serial killer.
0: La serie più bella mai vista, e non l'hanno mai voluta arrivare.
1: Peso. Vabbè, comunque, insomma, molto bello quel film là.
0: Sì. Bello, molto carino.
1: No,
0: un po' pesantino.
1: Ma leggero, non dice.
0: No,
1: non è che. Non vedere lui che andava a fare gli spettacoli da bambino. E poi anche gli spettacoli dei bambini.
0: Lascia fa, non concentrarti su quello.
2: Buongiorno, ragazzi. Allora, io l'ultimo film che ho visto, devo dire, sono rimasto veramente stupito. Film bellissimo. Io sono Carlo Acutissimo.
0: Ah!
2: Veramente un film fatto bene.
0: Davvero?
2: Bello, soprattutto perché è veritiero.
0: Guarda, mi era comparso, ho detto ma quasi, ma non vorrei,
1: È il cinema, no? Che lo
0: però se dicono che è bello, mi fido.
1: Cinema o streaming parliamo?
0: Non lo so.
3: L'ultimo film che ho visto, Terminator 2.
0: E te dove
3: è comparso? Non l'ho guardato fino alla fine, però non era la prima volta che lo guardavo, quindi posso dire voto 9.5.
1: Ah, vedi, Terminator 2, voto 9.5.
0: Comunque,
1: tanto,
0: mio nome è Carlo, se lo vuoi guardare c'è tipo già su Mediaset Infinity.
1: Ok.
0: Quindi è già disponibile in streaming. Va bene, ragazzi, basta adesso però. Basta fare i stupidi,
1: che è il momento della canzone.
0: Esatto.

0: Rooney insieme ai Prospa e Tristan Henry si chiama Alaglio.
1: Si chiama, no, così, no, la canzone? No, si chiama Good Girl.
0: Ah, non si chiama Alaglio, scusa. Alaglio. Pensavo che fosse quella. Va bene, ragazzi, è finita anche questa mezz'oretta. Tra poco ci sarà una mezz'ora dedicata tutta ai servizi in camera.
1: Quindi, se non l'avete ancora fatto, mail come piovesse per i prossimi giorni a servizio in camera @peterpan.it.
0: Ma per stamattina?
1: Per questa mattina all'ultimo su WhatsApp. Sbrigatevi.
0: Esatto, se conoscete qualcuno che vive una giornata o un periodo speciale, dateci il numero che lo chiamiamo in diretta.

0: Se la tua stampante sembra mettersi d'accordo per bloccarsi nei momenti meno opportuni, sappi che c'è una soluzione.
1: Oh, buono sapersi, perché si blocca sempre nel momento meno opportuno.
0: Esatto.
1: Codognotto SNC mette oltre 50 anni di esperienza al vostro servizio per il vostro business. E attenzione, con il noleggio azzeri i pensieri. Assistenza tecnica rapida inclusa, nessun costo imprevisto e toner sempre disponibili.
0: Ma sai dove?
1: Dove?
0: Su codognottosnc.it oppure allo 0421 220 008.
1: Oppure ancora andate a San Donà di Piave in via Giodo Bortolazzi 84A, Codognotto SNC.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: iperceramica.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
8: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MedioWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MedioWorld.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero?
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo?
11: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Di più.
16: Vuoi prezzi bassi sempre?
15: Di più.
16: Vuoi prezzi sotto costo?
15: Questo è di più.
16: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
17: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
18: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
14: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
20: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
21: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
23: Forever Fun, Forever Young,
24: The Remix Show.
23: Edo

0: eccolo qua, anche Edo è arrivato stamattina, non è così scontato, è che il mio
1: ho
0: amico
1: fatto la magia.
0: Sì, abracadabra.
1: Abracadabra, che sei di Roma.
0: Esatto, c'è un servizio in camera.
2: Servizio in camera, vero?
0: Franz, ciao Franz.
3: Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno a te, benvenuto, come stai?
1: Grande Franz.
3: Benissimo, benissimo, grazie.
1: Hai dormito tutto stanotte? Bene.
3: Più o meno.
0: Cioè, in realtà, aspetta, capiamo un secondo in base alla data, perché ci hanno scritto che il 30 di settembre alle 4. Quindi, cosa vuol dire?
1: Ieri mattina, non
0: cioè,
1: oggi.
0: Non questa notte, mattina, la notte scorsa.
3: Mattina, no. Sì, la notte scorsa, esatto, sì.
0: Sei diventato papà di una splendida bambina di nome Celeste. Beh, congratulazioni,
3: grazie.
0: Ci hanno detto che
3: grazie.
0: Ha tanti capelli a differenza tua, tra
1: qua c'è qua c'è capelli shaming, non va bene, non va bene, Franz.
0: Vabbè, comunque.
1: Senti, quindi adesso sicuramente lei è ancora, non credo l'abbiano già mandata a casa, no? Farà 2-3 giorni.
3: In ospedale,
1: tu hai dormito lì stanotte?
3: No, ho dormito a casa mia.
1: Ah, ok. Vabbè, quando gli ricapita all'ultima notte da solo.
0: Esattamente, perché quando gli ricapita.
3: Esatto.
1: Birretta, pizza in divano e
0: poi avrai due donne per casa. È la prima figlia, giusto?
3: Sì, la prima sì.
0: Poi avrai due donne in casa, cioè tu sarai il terzo
3: che
0: nell'ordine.
3: Sotto controllo, pensa a te come sono preso.
1: Sarai il terzo incomodo. Ci dicono anche che ora dovrai finire di raccogliere le zucche, fai il fruttivendolo, lo sappiamo, per zucche. Dedicarti alla tua nuova grandissima missione, cioè cambiare i pannolini. Il pensiero va anche alla neo mamma Giada, che è stata super e alla quale diciamo che siamo davvero orgogliosi. Loro sono Vale, Fede, Carlotta, Azzurra.
3: Grazie, io ringrazio tantissimo e sono gli amici speciali per noi, molto.
0: Ci
3: stanno aiutando moltissimo, siamo strafelici che sono al nostro fianco in questo momento.
0: Allora preparati adesso a cambiare i pannolini, c'erai di quelle bellissime spalmate di senape nel pannolino, sì, che vedrai. Vedrai che roba bella e che profumi. Comunque, buona
1: auguri, buona giornata.
0: Congratulazioni, grazie. Neo papà, e ci sentiamo alla prossima, va bene?
3: Grazie mille, ciao.
0: Ciao, ragazzi, saggio, ciao.

0: c'è l'ultimo servizio in camera.
1: Servizio in camera.
0: Mary, pronto?
2: Pronto?
3: Eccola! Ciao. Buongiorno Mary!
4: Mary, sono Fabio Volo! Pota figa!
3: Mary, ascoltatrice di un'altra radio, ma condivide al lavoro una vecchia radio. Io me le immagino sempre queste vecchie radio.
0: Non so come te la stai immaginando.
3: Con cui appunto, assieme alla sorella gemella, litigano per chi ascolta chi. Perché? E quindi adesso dobbiamo portarti di qua.
0: Sì, esatto. Allora,
3: che lavoro fate?
2: Abbiamo un negozio di un abbigliamento per bambini.
3: Ah, che bello, dove?
2: A San Vito al Tagliamento.
3: Bene.
2: In via
3: bello.
2: Moro.
3: Bene.
0: Taliment. Allora, guarda, noi vorremmo dire che tua sorella ci sta più simpatica perché ci ascolta, però dobbiamo portarti di qua, quindi non possiamo dire questa cosa.
3: Sì, diciamo, ma poi non possiamo dire a due sorelle, a sorelle gemelle, sei più simpatica te, sai, che le sorelle gemelle oggi compi gli anni, quindi auguri Mary.
0: Auguri a te.
3: E auguri anche a Elena.
2: Grazie.
0: Buon compleanno. È stata lei a mandarci un messaggio su WhatsApp dicendo per piacere chiamatela, appunto bisogna portarla di qua ad ascoltare Radio Peter Pan, e noi la nostra missione la svolgiamo. Ci proviamo.
3: Vuoi che ti leggiamo una poesia?
0: No.
2: No, grazie. Allora, approfitto per fare gli auguri a mia sorella Elena.
0: Brava.
2: Che le voglio tanto bene.
0: Brava.
2: Grazie.
0: Facciamo così: la prossima volta che veniamo da quelle parti, visto che ci veniamo comunque più di qualche volta, venite tutte e due e vi regaliamo una maglietta di Radio Peter Pan, a una per la fedeltà, all'altra per comprarla. Cioè, quindi,
2: io vengo con quella di Fabio Volo.
0: Però c'ha la maglietta Fabio Volo, non ce l'ha.
3: Noi ce l'abbiamo, non ti danno niente, non ti rispondono, non ti chiamano.
0: Comunque, dai, Mary, auguri di nuovo a te e a tua sorella.
2: Grazie.
0: E alla prossima.
2: Grazie.
3: Auguroni.
2: Grazie.
3: Ciao, ragazzi.
0: A presto, ciao cara. Ciao. E adesso invece in console sale uno dei nostri DJ, giusto?
3: Sì.
0: Come si chiama?
3: Chi c'è oggi? Quello col cervello fuori fase?
0: No, quello più tranquillo.
3: Tra l'altro.
0: Si chiama Marco Boff.
3: Tranquillo.
0: Vabbè, spero di dire. E questo è il suo 2000 Heroes.
5: Ci fu un'idea.
6: 2000 Heroes.
7: Un gruppo di persone straordinarie.
6: I supereroi degli anni 2000 mixati da
8: Marco Boffo.
9: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Heroes. I need the music. 2000 Heroes. I supereroi degli anni 2000 mixati da Marco Boffo.
1: Non è un eroe perfetto, è pieno di difetti e funziona per questo.

0: la Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È giù.
3: È giunta l'ora di salutarci.
2: Bravo. Allora, ci salutiamo. Grazie Edo di essere tornato, mi ha fatto davvero piacere.
3: Eh beh, torno anche domani.
2: Anche
3: domani? Il posto fisso non si molla.
2: Ma lunedì invece
3: anche
2: ci sei.
3: Anche sono sempre adesso.
2: Non ci credo.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Programma in collaborazione con...
5: Bloccata, errore.
4: E proprio quando hai stampe urgenti, toner finito, assistenza che tarda, costi imprevedibili. Con Codognotto SNC il problema è già risolto. Da oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 200 20 008.
6: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money.
16: Radio Peter Pan.
17: Giro se batte, è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
19: Le 10 e un minuto, all'aglio.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
5: Tutto è possibile.
18: Forever fun, forever.

0: perfetto di questo autunno. Puccio Cristi, Mia Lo Bosco, Non mi innamorerò. State ascoltando Radio Peter Pan.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Sigla della Generation. La fatta nordica è bellissima.
0: Oggi l'ho cacciato prima, se no urlava in studio come ha fatto ieri.

Angela, buongiorno amici, buon 5G. Giovedì della Generation con Gio. Godimento garantito, sono 5, basta che le conti, è facile. Primo ottobre 2026, 5 minuti dopo le 10, fino alle 13 la Generation. Fra domande del cavolo con 2Z, oroscopo e GR sti cazzi nella prima ora. Nella seconda ora Emma Rossato, che oggi è affaticata perché ha fatto crossfit ieri, poi ne parliamo. Poi c'è il dilemma Rossato, nella terza ora il computerone con altri due ticket della sala giochi. Ieri però, grande nervosismo, no? L'avete sentito, se avete ascoltato la puntata, c'avevo questo umore qui. C'era un violoncellista che mi ha inseguito per tutto il giorno perché dovevo firmare il preliminare per la casa. Alla fine ieri, ore 18:15, appuntamento in agenzia immobiliare e abbiamo fatto tutte le firme. E firma un foglio, firma due fogli, firma tre fogli, quattro fogli, cinque fogli, sei fogli, sette fogli, otto fogli, nove fogli, dieci fogli, undici fogli, dodici, quindici fogli, venti fogli, trenta fogli, quaranta fogli. Ho fatto 72.000 firme e la cosa bella è che la mia firma fa cagare. Io mi vergogno tantissimo della firma che faccio. E dato che di firme, insomma, ne ho parlato, ne ho fatte tante, ho detto potrei rubare dall'archivio un disco di quegli artisti che amano tanto inserire la propria firma all'inizio delle canzoni, tipo Pitbull, che si faceva chiamare Mr. 305, che era il prefisso telefonico di Miami, e poi è diventato Mr. Worldwide, cioè Mr. Tutto il Mondo. Senti che disco che ti ho rubato dall'archivio.

Grab somebody sexy, tell them hey, give me everything tonight. Dai, ho fatto tutte le firme che dovevo fare, adesso datemi tutto, give me everything. E questo è il disco rubato dall'archivio Pitbull, Nio, Afrojack e Nayer. Pure loro si firmano all'inizio del disco, tutta la carrettata dei loro nomi. Inizia la Generation, dai che è giovedì, buongiorno, buongiorno.

0: Maluma, Shakira, Agua. State ascoltando Radio Peter Pan. Agua, non sappiamo neanche cosa sia noi a Peter Pan, però sappiamo cos'è l'aglio.
1: Buongiorno Joe, hai mangiato l'aglio? Ti piace l'aglio?
0: Guarda, io ho acceso la radio stamattina proprio nell'esatto momento in cui Edo è partito questa storia dell'aglio e parlava di questa specialità portoghese. È stato in Portogallo i giorni scorsi e ha mangiato riso con l'aglio, e su questa cosa Nordio ha iniziato a ridere tantissimo, ingiustificatamente fra le altre cose. È anche una specialità della Badante il riso con l'aglio. A proposito della Badante, fra le novità di quest'anno c'è anche il jingle della Badante. Cioè, ho assoldato un coro da stadio per realizzarle un jingle. Dimmi se non è amore questa roba qui. Ieri siamo andati a firmare il preliminare per la casa nuova, quindi tanto entusiasmo. Fatto un sacco di firme, tutte brutte, ma non sono l'unico.
2: Voglio rassicurarti su una cosa. Anche la mia firma fa veramente schifo.
0: Vedi, cioè, abbiamo questa cosa tutti in comune. Tra l'altro io ogni tanto qualche autografo, raramente, l'ho firmato, e firmo Joe, come mi presento in radio. Quindi è il resto del nome che mi manca e non so fare. Quindi firmo Joe e poi Scarabocchi. Vanni Marangoni è a scarabocchio e non lo so fare. Però poi siamo arrivati a casa, abbiamo aperto una bottiglia di vino e abbiamo fatto un brindisi. È normale fare i brindisi in queste situazioni, in questi contesti. Succede qualcosa di bello, apri una bottiglia di vino, anche buono, e poi fai un brindisi. Da qui, domanda del cavolo con due Z. 393-7366-240. Recentemente ti è capitato di fare un brindisi per festeggiare qualcosa di bello? Io voglio sapere su che cosa avete festeggiato, su cosa avete aperto una bottiglia e fatto un bel cin cin. Ditecelo.

0: cazzo, come sempre. Age, ring my bell. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Ciao, io sono Joe. Sì, ha parlato di firme e quindi Willy mi pone sta domanda. Ciao, super. Ma tu firmi prima col nome e poi col cognome o viceversa? Chiedo per cosa è giusto. Ma io ho sempre saputo che si firma prima col nome e poi col cognome, però mi hai fatto emergere questo dubbio. Quindi sono andato a cercare online e secondo l'Accademia della Crusca, quindi la massima espressione della lingua italiana, si firma prima con il nome perché ti identifica come persona, mettere il cognome è una specificazione che viene dopo. Questo è quello che dicono, quindi sì, dai, la tendenza è quella. Nome e cognome, non si firma cognome e nome, a meno che non sia richiesto esplicitamente, ma solitamente quella è la prassi. C'è anche Elga, che saluto, che nel disannunciare la canzone Agua, quella di Shakira e Maluma, ho detto noi non sappiamo neanche cosa sia qui a Peter Pan, e lei mi ha detto Agua è acqua. Certo, appunto per quello. Noi a Peter Pan sappiamo cos'è la birra, cos'è il gin tonic, cos'è lo spritz, basta, non sappiamo altre cose. Però a proposito di bevande, cose da bere, prosecco, ecco, prosecco si usa per fare un bel brindisi, che ieri sera ho fatto con la badante per festeggiare la firma del preliminare, intanto ora del rogito, ne passerà. Quindi ultimo brindisi, bello che avete fatto.
1: Ciao Gio.
0: Ciao.
1: Il 3 di ottobre è nata la mia nipotina Caterina e lì abbiamo sbocciato di brutto.
0: Vedi? Ciao. E beh, quando nasce la nipotina, quando arriva qualcuno di nuovo su questo pianeta, festeggi. Giovedì scorso, 24 settembre, abbiamo fatto un brindisi allo scattare della mezzanotte a mia figlia Siria, che ha compiuto 18 anni. Tanta roba. Con le altre

Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Jonas Blue, Edge of Desire. Che figura che ho fatto però.
2: Porca miseria! Joe, che figura di merda.
1: Non me ne ero neanche accorto, me l'avete fatto notare voi. E quando mi fate notare voi delle cose io sono sempre molto contento, perché significa che state ascoltando con attenzione. Stiamo parlando di Brindisi, no? L'ultimo Brindisi bello che hai fatto per festeggiare qualcosa di importante. E lui aveva detto questa cosa: abbiamo festeggiato la mia nipote. Mi avete fatto notare che lui ha detto che la nipote è nata il 3 ottobre. Qualche giorno fa, il 3 ottobre, ha detto:
3: ciao Joe, il 3 di ottobre è nata la mia nipotina Caterina.
1: Però oggi è il 1 ottobre. Quindi le ipotesi sono due: o lui viene dal futuro, o è molto molto ubriaco dal Brindisi ancora. Dai, 393 73 66 240.

0: Sarandì, che sembra un cavaliere medievale. Lui è Chris de Sarandì con la sua armatura scintillante. Fra poco chiudiamo la domanda del cavolo con due Z, quindi se vuoi aggiungere il tuo brindisi importante fatto recentemente ce lo puoi raccontare. Ci sarà anche l'oroscopo e il GR Sti Cazzi, la raccolta di quelle notizie un po' così delle ultime 24 ore. State con noi.
1: Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
16: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.

0: anno 2015, Chainsmokers con Roses. La canzone si chiama proprio Roses. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è cioè la Generation. Ciao, io sono Joe. Si parlava di Brindisi prima per un motivo personale, perché ieri ho firmato il preliminare per la casa nuova, quindi tanto entusiasmo, e con la badante abbiamo fatto il Brindisi, ma anche perché dietro i Brindisi si nascondono anche delle curiosità. C'è un motivo storico per il quale si brinda. Ci hai mai pensato perché mettiamo del liquido dentro un bicchiere e poi lo tocchiamo il bicchiere degli altri che sono vicino a noi? Perché nel Medioevo, nell'antica Roma, pare che fosse un modo per coalizzare appunto degli amici, fare degli accordi, ok? Quindi guardarsi negli occhi e bere il vino dimostrando che non è avvelenato, quindi di me ti puoi fidare, non ti ho avvelenato questa cosa qui che hai di fronte, quindi sono una persona affidabile, stringiamo questo accordo. Poi si brinda alla salute, grande classico, per cosa? Compleanni, matrimoni, lauree, promozioni, festività, eccetera eccetera. L'ho chiesto a voi, ad esempio Cinzia ha recentemente brindato per l'anniversario di matrimonio. Poi chi c'è?
1: Ehi, ciao Gio.
0: Ciao.
1: Ieri sera con mio marito abbiamo festeggiato il compleanno di mia figlia che vive in Bulgaria e ha compiuto 35 anni. Noi sempre festeggiamo con pasticcini, torta e un bel prosecco. Ecco. Buona giornata, un bacione.
0: Grazie.
1: E auguri per la casa. Complimenti.
0: Bello.
1: Ciao.
0: Dai, che sono contento, mi è passata anche l'ansia di ieri. C'è anche una mamma che dice: l'ultimo brindisi è stato il 17 luglio. Pensa quanto tempo che non beve. Quando mia figlia ha compiuto 18 anni, ho potuto finalmente dire: da ora in poi sono cazzi tuoi. Ciao Gio, ieri sera non solo brindisi, ma proprio cena di pesce per festeggiare il rogito della casa fatta ieri. E al contrario tuo, io ho venduto finalmente alla grande. Chiusa questa storia, un paio di dischi e c'è l'oroscopo, baby.
2: Peter Pan Generation.

0: Radio Peter Pan poco fa raccontavo l'origine storica del fare un brindisi e quindi dire anche alla salute, no? Nel Medioevo, nell'antica Roma, sbattere forte i calici era anche un modo, guardandosi negli occhi, era anche un modo per dire ti devi fidare di me, non ti ho avvelenato il vino, ma bisognava sbatterlo così forte, ho letto in maniera più approfondita, che i vini dovevano mescolarsi, quindi dovevano tirare una bomba atomica. C'è chi dice che però alla salute significa porto a te i miei saluti, lo spiega Sheldon Cooper in una puntata di Big Bang Theory. Non me la ricordo questa cosa. Altri brindisi belli.
1: Ragazzi, io domenica brindisi con gli amici dopo aver fatto una gara a Cervia, Backyard Ultra, in forma di gara nuovo tra virgolette che c'è adesso un po' in Italia, e qui avevo appena fatto 201 km di corsa in 30 ore.
0: Porca miseria.
1: Bene, quindi un brindisi direi con la crew che mi ha aiutato ci stava.
0: Io non riesco a farli neanche in macchina tutti quei chilometri. Io ho brindato ieri perché ho

0: si salvano quelli del toro.
1: Sì, sì.
0: Pure quelli del leone.
1: Sì, sì.
0: Sì, quelli della bilancia.
1: Grazie.
0: Lo scorpione.
1: Grazie.
0: Il capricorno.
1: Sì, sì.
0: E l'ultimo segno che si salva è quello dell'acquario.
1: Grazie.
0: Prego, a voi. I non citati invece no, non hanno una giornata agevolata, devono stare attenti perché la vita è dura.
2: La vita è un casino, ma facciamo del nostro meglio.
0: L'importante è fare del proprio meglio. Rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principali, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi. Col voto a un totto in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. I migliori sono quelli dei gemelli. Cosa pensi possa rispondere un bambino se gli chiedi se preferisce mangiare i broccoli o le patatine fritte? Esatto, la stessa cosa vale per te. Cosa potrebbe migliorare il tuo giovedì? Lo sai già, sei solo tu che puoi migliorarti la giornata. Fallo, i più fighi sono quindi quelli dei gemelli.
3: Buona fortuna, piccolo viaggiatore.
0: E i peggiori di questa giornata, l'hai capito perché mi sono inceppato. Siamo noi, della Vergine.
3: Hai paura?
0: Tanta.
3: E fai bene.
0: Porca miseria, sì, Vergine, siamo i peggiori.
4: Radio Peter Pan. Peter Pan.
5: Peter Pan.
4: Forever Fan.
5: Forever Fan.

0: ultime 24 ore che ti fanno esclamare proprio questi cazzi. Si parte dal Corriere della Sera. Brad Pitt, anche la figlia Zahara, ottiene il via libera per eliminare il cognome paterno. È la terza dopo Shiloh e Maddox.
1: E sti cazzi.
0: Devono aver scoperto che è lui che ha scelto i loro nomi di battesimo e quindi ha detto che nomi di merda. Fatto Quotidiano: non presentatevi a un colloquio di lavoro con un caffè in mano, è troppo casual. L'esperta di selezione del personale divide TikTok.
1: E sti cazzi.
0: Allora ti do anch'io un consiglio prezioso: non scaccolarti mentre fai un colloquio di lavoro. TGCom 24: pesta l'abito di Kate rischiando di farla cadere, la reazione della principessa.
1: E sti cazzi.
0: Non credo abbia reagito bene. Fanpage.it: il mindset di Icardi contro tutti, confondono la disoccupazione con il fallimento, io la chiamo scelta di libertà.
1: E sti cazzi.
0: Perché lui adesso è senza squadra, non sta giocando, quindi ha tanta libertà di scelta. Fatto Quotidiano: questo ti sblocca una nuova paura, si soffia il naso sotto la doccia e finisce in ospedale perché l'aria è finita nel cranio. L'incredibile caso e i consigli degli esperti.
1: E sti cazzi.
0: Che paura, adesso non mi soffierò più il naso, almeno sotto la doccia. La Repubblica: Vinicius è sparito e gioca un sosia, alla folle teoria sulla stella del Real.
1: E sti cazzi.
0: Però pure il sosia è forte, caspita. Dal Today: lì dentro c'è un tesoro, rubano due camion pensando di diventare milionari, poi la doccia fredda, c'era solo sabbia.
1: E sti cazzi.
0: Chiudiamo però con La Repubblica: Alto Adige, mucca finisce in una piscina di un hotel benessere in Val Venosta, il salvataggio.
1: E sti cazzi.
0: Era un hotel di lusso, era un hotel 5 stalle.
2: Peter Pan Generation.

0: Robin Schulz, Take It Slow. Su Peter Pan è vero, ci siamo appena collegati col GR sti cazzi, ma la redazione chiama. Torna l'appuntamento con le news di Radio Peter Pan. Purtroppo la prossima ora della Peter Pan Generation non può andare in onda perché la signorina Rossato ieri ha fatto crossfit. Oggi è dolorante e quindi non può parlare.
1: Ho male i polsi.
0: Puoi avere male.
1: Ti giuro.
0: Ma con tutto l'allenamento che hai fatto proprio con i polsi.
1: Gli avambracci, tricipiti, bicipiti, ma tanto i polsi.
0: Amici, ci siamo capiti. L'unica cosa che aveva allenato erano proprio i polsi, dai.
2: Vero?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più.
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Si non si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
1: Le 11 un minuto.
0: C'è il meteo.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
10: Benvenuti da Ali.
11: Ma guarda, non sono mai state così basse.
12: Ma cosa?
11: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
12: A me sembrano normali.
11: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
13: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
9: Peter Pan, meteo.
14: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo e gli amici di Radio Peter Pan. Il nord Italia è sempre roccaforte indistruttibile dell'alta pressione subtropicale con un'infinita estate. Una piccola defaillance, un piccolo cedimento oggi per una perturbazione molto vicina sulla Francia. Ci sarà il passaggio di una certa nuvolosità medio-alta, anche compatta al nord-ovest con qualche debole pioggia tra Liguria e Piemonte, altrove stabilità e sul nord-est dove ci saranno più schiarite, temperature anche fino a 26-27 gradi. Per il weekend appunto ancora alta pressione, stabilità e quindi proseguirà questa fase avara di precipitazioni. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
15: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: questo disco. Daddy Yankee dice di essere il king del micro, non è il microfono, intende proprio del microonde. A fare un sacco di ricette. Shaky Shaky, state ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Benvenuta Emma.
1: Grazie Joe.
0: Bello, come stai?
1: Tutto bene.
0: T'ha posto?
1: È
0: arrivato questo messaggio molto carino, poi torniamo sulla tua questione del CrossFit. Gabriele ci ha mandato questo messaggio.
1: Io lavoro con mio papà e vi ascoltiamo ogni giorno. Ogni volta che annunciate l'orario, io e mio papà iniziamo a scommettere sull'orario esatto.
0: Permettimi di aprire una parentesi. Lui ha scritto padre.
1: Non
0: in
1: mi piace
0: entrambe
1: la
0: le
1: parola
0: occasioni.
1: Padre.
0: Perché hai cambiato padre?
1: Troppo cattiva, padre. No, padre. Tu sei nel padre del figlio.
0: Io sono tuo padre. Però beh, cioè non è tanto da scommettere, può essere dalle 11 punto fino alle 11.03. Poi se l'abbiamo superate si dice 11 da qualche minuto. Significa che siamo in ritardo.
1: Perché Joe è in ritardo, non siamo.
0: Vabbè, almeno io sono. E posso uscirne, posso uscire tutto. No. No. Ma comunque c'è una questione che ieri hai iniziato a fare CrossFit.
1: È una specie di CrossFit, sì.
0: E sei tutta dolorante.
1: Sì. Mi piace tantissimo, ma tantissimo, perché fai tipo tanti...
0: Essere dolorante o fare CrossFit?
1: No, fare questo tipo di sport, perché fai tanti esercizi, total body, e tipo corpo libero, sì. Però hai i pesi comunque, hai le palle mediche, hai i pesi, i manubri, eccetera, certo. E hai tipo delle tempistiche da rispettare, quindi tutto anche molto veloce. Ho sudato come mai nella vita sudavo da tanti anni.
0: Ma come la radio, c'è un peso qua a mio fianco, c'hai cioè delle tempistiche da rispettare. Sai che io c'avevo un istruttore di CrossFit?
1: Ma se
0: sì, mi voleva tanto bene, si fidava di me, mi diceva
2: ciao Joe, come stai?
0: Alla grande. Ma poi mi diceva anche
2: grande Joe,
0: grande
1: così,
0: Joe,
1: basta.
0: Poi mi diceva anche delle robe incredibili.
2: Tipo... Joe, ti giuro che se casa mia andasse a fuoco vorrei che fosse uno come te a sfondare la porta per salvarmi.
0: Certo, perché ha visto che sono possente,
1: sì.
0: Mi ha detto come sfondi le porte te.
1: Guarda come le sfonda Joe, non le sfonda nessuno.
0: A testa.

0: Corri Whisper, state ascoltando Radio Peter Pan. Nella Generation a quest'ora c'è la Long the Broad con Emma, abbiamo parlato di sport.
1: Sì, CrossFit, tipo CrossFit.
0: Tipo CrossFit, e sullo sport un po' rimaniamo, perché c'era questa notizia che racconta, vabbè, di un grande classico. Cioè, ogni tot esce una notizia del genere, cioè scoperto il laboratorio delle maglie contraffatte.
1: Vabbè, dai.
0: Maglie sia calcistiche che gadget della Formula 1, eccetera, eccetera. In che zona d'Italia? Non lo so.
1: Mia.
0: È importante? Non lo so, perché tanto ciclicamente vengono fuori. Ma queste cose poi hanno un mercato. Io mi ricordo che quando ero bimbo ne avevo tante. Avevo la maglietta di Djorkaeff che giocava nell'Inter, che era fortissimo. Vabbè. Da Rocca, ovviamente.
1: Vabbè, ma tu vai a Napoli, cioè in giro per le strade di Napoli ci sono proprio i venditori ambulanti che ti vendono le maglie non ufficiali.
0: Certo, poi a turno viene fuori la notizia, scoperto il laboratorio. Però è una roba che si sa, è notoria. Ma anche se vai, che ne so, al mercato, io mi ricordo che mia mamma prendeva i calzini, quelli di spugna dell'anche.
1: Ah, bello!
0: Che gli mancava la I.
1: Clan Clavin.
0: Quella roba
1: della
0: lì.
1: Clan Clavin.
0: Che poi venivano anche fuori le parodie a un certo punto. C'era Dolce Gabbana che diventava Dolce Gabinetti. Che era DG.
1: E Gucci diventa Cucci.
0: Come?
1: Gucci e Cucci.
0: Ah, con la C diventava?
1: Sì. No.
0: Non so, vabbè, se mi vengono in mente altre marche contraffatte. C'avevo anche la maglia del Brasile, Tarocca.
1: Sempre Tarocca.
0: Di Denilson, pensa quanti anni.
1: Facciamo
0: fa.
1: Che ti porto una maglia io ufficiale, va bene?
0: Ma non
1: che
0: voglio.
1: Che squadra vuoi?
0: Ma io ce l'ho anche quella ufficiale, c'ho anche quella di Ronaldo che c'ha anche giocato il fenomeno.
1: Ma io ti porto quella della Juve.
0: Te non c'avevi roba dello sport Tarocca quando eri piccola?
1: No.
0: Niente?
1: No. Madonna, piuttosto non la mettevo.
0: Che famiglia benestante.
2: Peter Pan, Generation.

0: LB1, I Need a Sign. Si è parlato di CrossFit e qualcuno ti dice: dai Emma, che ti lamenti, alla tua età del CrossFit. Io ieri ho fatto calcio,
1: ho fatto la preparazione ieri, ho fatto gli ostacoli, gli scatti. Problema è che ho 44 anni, non sento più le ginocchia.
0: Arrivaci te a 44 anni con le ginocchia, Emma.
1: Guarda che ieri mentre facevo CrossFit,
0: con tutto quello che le hai sollecitato in questi anni. L'altra cosa che ti fa male sono i polsi.
1: Sì, tantissimo.
0: E te dici: passerà prima o poi. No.
2: Ciao Emma, preparati molto bene, perché il dolore ai polsi non sparirà mai, no. Rimarrà aumenterà.
1: No, ma infatti ho detto che dalla prossima lezione mi metto i polsini.
0: Davvero? Sì. Aiutano secondo te?
1: Un po' sì.
0: Esperti di CrossFit, mettendo i polsini si risolve il problema?
1: Un po', so, dai, un
0: può
1: po'
0: dirlo.
1: Un po'.
0: Abbiamo parlato però anche di indumenti sportivi
1: tarocchi,
0: quindi non originali. Io avevo maglie del calcio variegate, però c'erano anche marche di abbigliamento, no? Modificate.
1: Sì, tipo
3: la pantera con la sigaretta in bocca con scritto fuma, quella era fantastica.
0: Cioè non era proprio una pantera. Era un puma.
1: La differenza tra pantera e puma, vai Gio.
0: Beh, si assomigliano, però era un puma proprio perché puma poi dava la marca a puma.
1: Ma la pantera che colore è?
0: Togliendo un trattino diventava fuma. La pantera è nera e il puma invece è color dorato. Per
1: il quindi ci sono differenze.
0: Puma diventava anche
1: piuma.
0: Qualcun altro dice
1: Nietzsche al posto di Nike, Adibucks al posto di Adidas e Rappa e Potto.
0: Rappa e Potto, non lo so.
1: Non so a cosa si riferisca.
0: Rappa e Potto. Ma
1: non
0: che cacchio di marca è?

0: Arriva l'anno 2015, Tiny Tempa, Just Lean, No Letting Go. Altre marche modificate che poi si trovavano ai banchetti del mercato e convenivano, la qualità era la medesima. La scarpa?
1: Non lo so, le scarpe Mike al posto delle Nike.
0: Oppure?
1: Le Like.
0: Che comunque era
1: Nike,
0: la stessa cosa.
1: Sempre. La maglietta della Dash con la foglia.
0: C'era anche sì, la di Dashish a un certo punto.
1: È vero.
0: Dolce Gabbana veniva cambiato anche in
1: Dolce Gabbiano.
0: Che comunque è carino.
2: Cacà, cacà.
0: Altra cosa legata allo sport, poi ci fermiamo a pausettina e torniamo col dilemma. Questo weekend c'è il Gran Premio in Malesia, sono arrivati prima in Malesia alcuni piloti, Russell, Sainz, Albon, Piastri, Berman e Bortoletto, e hanno detto: ragazzi, dai, facciamo qualcosa di figo,
1: una sfida,
0: facciamo una gara di go-kart.
1: Bello!
0: Russell ha detto: è stato un massacro, si è ritirato perché si sono presi ma proprio a sportellate.
1: Ma perché hanno fatto una gara senza regole.
0: Certo, vabbè, quindi... insomma, non è come una gara normale di go-kart o di Formula 1.
1: Ti chi ha vinto?
0: Anche... No, alla fine non ha vinto nessuno perché Russell si è ritirato, uno ha rischiato di rompersi le costole, perché alla fine tu puoi competere per vincere un mondiale o puoi competere per una gara di merda con
1: sì,
0: i go-kart.
1: Così.
0: Tu vuoi vincere.
1: Ma ti fai male, perché se sei abituato a una certa qualità,
0: sì,
1: dopo sei fregato.
0: Tu non vuoi vincere mai?
1: Sì, io vinco sempre.
3: Quattro hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Quello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: arriva l'anno 2005, Jennifer Lopez, Get Right. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda parte della Generation. Un'ora e mezza l'abbiamo fatta, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. Grande tema della Lung the Broad è stato l'allenamento di CrossFit di Emma Rossato.
1: Grande tema, grande.
0: È sofferente e la sofferenza ha creato questa idea a Saturno, senti.
2: Esiste il dolore percepito e che delimita le nostre capacità.
0: Certo.
2: Ed esiste il dolore ingegnato.
0: Quello di Emma.
2: Per permettere alle nostre facoltà di non espandere oltre quanto abbiamo deciso di stabilire.
0: Mm. Capito?
1: Sì, mi piacciono queste pause alla fine.
0: Ti torna?
1: Sì, non ho capito assolutamente.
0: La prossima volta soffrirai comunque?
1: Sì, certo, ovvio.
0: Shish, cambio argomento perché in questa mezz'oretta
1: c'è il dilemma.
0: Il dilemma Rossato con Emma Rossato. Abbiamo trovato questa storia proposta dal Leggo. C'è una ragazza che si chiama Becky Cholton, è inglese, e nella soffitta di casa che ha appena comprato ha trovato una capsula del tempo.
1: Che bello!
0: Cos'è? Che cos'è la capsula del tempo?
1: Sono quelle capsule in cui tu metti dentro tutto quello che ti può rappresentare in quel periodo o comunque ti rappresenta come persona, poi la nascondi e passati tot anni la disseppellisci
0: e ti ricordi un sacco
1: di cose
0: faccio, belle del tuo passato. Lei ci ha trovato un sacco di cimeli degli anni 80 e dice: cerco i proprietari per restituire tutti questi ricordi. Da qui un bel dilemma.
3: Il dilemma Rossato.
0: Ma se
1: tu dovessi fare una capsula del tempo, che cosa metteresti dentro?
0: Oggi, cioè in questo momento, qualcosa che ti rappresenti, qualche oggetto, qualche cosa che fra qualche anno potrebbe avere anche un valore. Apri e ti metti a piangere.
1: Cioè, ti metto dentro te.
0: Ma magari.
1: Magari. Dentro la capsula.
0: Non devo più avere a che fare con nessuno.
1: Con dei gatti.
0: Quindi 393-7366-240.
1: Cosa metteresti nella tua capsula del tempo?
0: Oggi.

0: Jess Glynn, disco di un paio d'anni fa, Summer's Back, anche se Summer's, ciao,
1: abbiamo
0: salutata, altro che
1: stamattina sono salita in macchina, c'erano 16 gradi, sono pochissimi,
0: davvero?
1: Mamma mia,
0: ma no,
1: sono
0: giusti per questo periodo dell'anno. Stiamo parlando di capsule del tempo, ovvero quelle scatole dentro le quali ci metti delle cose che a distanza di anni riapri, ritrovi e ti ritornano anche dei ricordi. Mm-hmm. Quindi nel momento in cui, dato che la notizia parlava di una ragazza che aveva trovato una capsula del tempo degli anni Ottanta.
1: Sì, in una soffitta.
0: Quello che ci puoi mettere dentro, lo sai, sono tutti cimeli, tipo Walkman, cassettine.
1: Dei giochi.
0: Ma se dovessi farlo oggi, che ci metteresti dentro, te?
1: Ma le cuffie della radio, perché comunque rappresentano il momento.
0: Anche perché non ti servono.
1: Delle magliette, dei bigliettini con delle, tipo, non so, feste che sono state. Io ce l'ho questa scatola così, per quello te lo dico.
0: Qualcosa che riguarda l'università?
1: La tesi.
0: Ah, vedi.
1: La tesi.
0: Io ci metterei i baffi dei gatti.
1: Il pelo del cane, è vero? Il pelo di cane.
0: Certo, scusa, perché poi lo riapri a distanza di anni, non ci sono più e ti scende la lacrimuccia. C'è lui che scrive: ciao Peter Pan.
1: Io metterei una tanica di benzina nella scatola del tempo.
0: Solo che la benzina scade, ho cercato sta cosa, la benzina invecchia e perde le sue proprietà ottimali dopo circa 3-6 mesi di inattività. Oltre i 6-8 mesi inizia un processo di degradazione più marcato con evaporazione delle componenti più volatili e quindi se ce la metti
1: sbagliato.
0: Non te ne fai niente.
1: Capigli in culo, amica mio.
0: 393-7366-240.
1: Cosa metteresti nella tua capsula del tempo?
0: Io te ce l'ho.

0: bella questa dal 2009, Useless Wooden Toys, Teen Drive In, nella Generation. C'è un dilemma oggi un po' sentimentale.
1: Sì, nel corso del tempo.
0: Sì, vi abbiamo chiesto nel momento in cui oggi dovessi creare una scatolina con dentro delle cose che riaprendola fra qualche anno ti potrebbero far emozionare.
1: Che cosa mettesti dentro?
0: Una capsula del tempo, sì. Quindi, che ci metti?
2: Allora, il cappellino della Juve.
1: Sì.
2: Quello
1: arancione
2: fosforescente con la J davanti.
0: Bello.
1: Pensavo
2: una scacchiera.
0: Una scacchiera, vedi?
1: Così.
2: E magnetizzata.
0: Ma è bella
1: magnetizzata.
2: Orologio.
0: Un orologio. Mi ha fatto venire in mente le liste di Salvini. Salvini che ci metterebbe dentro una capsula del tempo.
3: Il sorriso, non il sorriso, l'atteggiamento quando guidi, certo. L'isteria, il semaforo, i colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, certo. L'Avis, gli alpini, la Proloco, gli estremisti, i fascisti, anche i nazisti, loro. I razzisti, i putiniani, i venusiani, i trampiani. Spagnoli, portoghesi, tedeschi, fiammi.
0: Tutti in una capsula del tempo.
1: Tutti dentro.
0: Poi va avanti per dei giorni.
1: Qui c'è la quarta guerra mondiale.
0: Cinzia che scrive:
1: fotografie, giornali odierni, monete attualmente in vigore, immagini di località, fotografie. Fotografie.
0: Fotografate, cose fatte in giro. Poi c'è chi ci metterebbe la collezione dei 150 clipper, gli accendini. Questo
1: bellissimo.
0: È il messaggio che manda Valentina. Oppure c'è chi ce l'ha la capsula del tempo.
1: È uno spazietto dentro l'armadio dove tengo i biglietti di auguri dei miei compleanni, natali, dei concerti ai quali ho partecipato.
0: Bello.
1: Da quando sono papà ho le letterine di Natale dei miei figli, i lavoretti che fanno a scuola per la festa del papà.
0: Caspita, questa è una cosa che veramente ti strappa il cuore.
1: Sai che ce l'ho anche io? Mia mamma li
0: lavoretti
1: colleziona.
0: Lavoretti che ti fanno i tuoi figli?
1: No, quelli ce l'ha mia mamma, uno scatolone pieno con i vestiti anche quando... Però io tengo tutti i scontrini, tutti i braccialetti, tutte queste cose.
0: E fidatevi che ne ha tanti,
1: tanti.
0: Gli scontrini.
4: Peter Pan Generation.

0: Un po' dà anche un velo di tristezza, perché quando realizzi una capsula del tempo cerchi di realizzarla anche per poi, quando la riapri, emozionarti trovando quella cosa lì che ha segnato un periodo della tua vita.
1: Sai quanto hype fa quel video? Tanto, eh?
0: Che miseria. Quindi
1: le
0: devi
1: lacrime.
0: Pensare già alle visualizzazioni del futuro.
1: Ovvio.
0: Ho pensato una cosa che potresti mettere nella tua capsula del tempo.
1: Non voglio sapere.
0: Adesso io stoppo la registrazione di questa ora che abbiamo fatto insieme. La salvi, la metti
1: la metto
0: chiavetta,
1: là.
0: Questa okay. Qui la metti dentro.
1: Sì.
0: E poi la riascolterai fra 20 anni e dirai: caspita, quando facevo la radio con Joe su Radio Peter Pan,
1: che tempi di merda,
0: gli 11 mesi più belli della mia vita.
1: No, non dicevo.
0: Da quanti
1: così.
0: Mesi sei qua?
1: Da febbraio.
0: Quindi
1: febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre.
0: 9. Ancora 2, poi basta, sei scaduta.
1: Troppi.
0: Fra poco che c'è?
1: La sala giochi.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
10: Sediaarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
11: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 un minuto.
0: Sono le news.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Breaking news.
17: Buongiorno da Ester Oletto. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sono previsti bollettini medici. L'ex sottosegretario alla cultura e critico d'arte soffre da tempo di problemi di salute. Nel marzo del 2025 era stato ricoverato nello stesso ospedale. I disordini nel carcere Don Bosco di Pisa risolti senza l'uso della forza. Lo riferisce il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La rivolta era scoperta ieri sera, quando alcuni detenuti hanno occupato i locali della casa circondariale, hanno ripreso le scene con smartphone, pubblicate poi su piattaforme social. Misure cautelari per i 4 promotori. Prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Diminuzioni anche in autostrada. Ad agosto occupazione stabile al 63%, meno 5.000 unità su luglio e oltre 291.000 sull'anno. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Finestra è una finestra.
18: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
21: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
22: Amore, la vasca?
23: Leviamo.
22: Le piastrelle?
23: Leviamo.
22: Anche i mobili del bagno?
23: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
22: E i lavori?
23: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
22: Mi hai levato le parole di bocca.
23: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
24: Iperceramica.
25: Che operatore hai per la luce?
26: Ottima.
25: E per il gas?
26: Ottima.
25: Internet?
26: Ottima.
25: Mobile?
26: Indovina?
25: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
26: Davvero!
27: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
28: Bollettino Deghiversario numero 2.
29: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
30: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
31: Due verticale, trekking sull'Etna.
32: Escursione.
31: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
32: Aperitivo.
31: E un inverno imperdibile?
32: Vacanza con Costa.
31: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
33: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Fearless, Katy Perry, When I'm Gone, su Peter Pan, terza ora della Generation, c'è Emma.
1: Che ti perdi, ce la sala giochi.
0: C'è il computerone.
2: Ciao, Gio.
1: Ciao, Gio.
0: Ciao.
3: Peter Pan.

0: particolari numeri
1: 7-8
0: di questa settimana.
1: Giusto.
0: Cioè, ti sorprendi anche, sei te che tieni il conto dei ticket. Poi con i 10 che raccogliamo durante la settimana, domani gli ultimi due che assegniamo, i 10 vincitori di un ticket si contendono lunedì verso quest'ora qui. Che cosa?
1: Beh, uno solo vincerà i gadget ufficiali di Radio Peter Pan.
0: Ciao computerone.
2: Ciao.
0: Giochiamo?
2: Sì.
0: A che gioco per assegnare il ticket numero 7?
2: Back to the future.
0: Back to the future, come funziona?
1: Facciamo un salto nel passato, perché gioco la sua macchina va indietro.
0: Appunto,
1: andiamo
0: a metano.
1: Punto a metano.
0: A una dignità. Raggiungo i 33 km orari e inizia a sfiammeggiare tutto, mi trovo nel passato.
1: Esatto, vi diamo delle informazioni individuate l'anno in cui siamo.
0: In che anno capito oggi? 393-7366-240.
3: Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
4: Io vado!
5: Categoria Spot.
0: I comici Aldo, Giovanni e Giacomo sono testimonial della campagna pubblicitaria televisiva della compagnia telefonica Wind. Promuovono la special card, attivandola hai fino a 3.000 euro di telefonate ed sms rimborsati.
5: Astrologia.
0: Secondo il calendario cinese è l'anno del maiale. Chi nasce in questa annata è onesto, paziente ed amichevole, ma un po' ingenuo.
5: Fama.
0: Dopo l'uscita del film Transformers, una ragazza quasi sconosciuta diventa una delle celebrità più fotografate d'America in una sola estate. Tutti parlano della bellezza di Megan Fox.
5: Tennis.
0: Dopo aver vinto gli Australian Open, Wimbledon e gli US Open, chiude l'anno al numero uno del ranking ATP, Roger Federer. Dietro di lui Rafa Nadal e al terzo posto l'emergente Novak Djokovic.
6: Che anno strano che sono capitato, ma qual è?
7: Attenzione, no

0: disco di Karol G, si chiama Baby.
1: Quella!
0: Quella, l'abbiamo capito ieri su Peter Pan nella Generation. Si è giocato per assegnare il settimo ticket di questa settimana all'interno della sala giochi col gioco
1: Back to the Future.
0: Un viaggio nel tempo, ho preso l'appunto a metano, ho raggiunto la velocità incredibile di 33 km orari, ho preso un dosso, sono uscite delle fiamme dalle portiere, mi sono ritrovato nel passato, in quell'anno del passato. Accendendo la TV ho visto la pubblicità di Aldo, Giovanni e Giacomo che facevano la pubblicità della Wind,
1: sì,
0: e promuovevano questa special card, ti rimborsavano fino a 3.000 euro di telefonate ed SMS.
1: Tanti!
0: Perché all'epoca si spendeva tanto di telefono. Era l'anno del maiale. Chi nasce nell'anno del maiale è? Com'è?
1: Onesto, paziente, amichevole, ma un po' ingenuo.
0: Dovevo leggere, certo.
1: Stavo facendo.
0: Quell'anno è uscito il film dei Transformers,
1: sì,
0: e tutti sono stati coinvolti dalla bellezza di Megan Fox, che è diventata una star proprio quell'anno lì. La classifica ATP del tennis in testa vedeva Roger Federer, dietro di lui Rafael Nadal e l'emergente Novak Djokovic. Che anno era?
2: 2008. 1998.
0: Troppo indietro, no?
2: 2006.
0: Nemmeno il 2006.
2: 2005.
0: No.
1: 2000.

0: 9.
1: No.
2: 2015.
3: Ci state girando attorno. 2015 è decade sbagliata.
1: 2019.
3: Troppo recente. 2019 mandavi gli sms. No. Ovvio che no. L'anno in questione era il
4: 2007.
3: Il più veloce a capire che tutte queste cose che avete sentito sono accadute proprio nel 2007 è stato lui.
4: Manuel Marcuzzo.
3: Mega Galattico è contento, Manuel.
4: Wow!
3: Dice, bravo Manuel, you win!

0: fanno una radio molto elegante. I suoni degli Another con Emily Warren, Silver Lions. Nella Generation mettiamo in pausa un secondo la sala giochi per ripescare qualcosa del quale abbiamo parlato poco fa. Cioè si parlava in Back to the Future di individuare un anno preciso. Fra le indicazioni c'era che questo anno qui, col quale abbiamo giocato,
1: che era il 2007.
0: Era il 2007, era l'anno.
1: L'anno. Non mi ricordo c'è più.
0: L'anno.
1: Non guardare, non te lo ricordi neanche tu.
0: Era l'anno del maiale.
1: Del maiale.
0: E l'anno secondo il calendario cinese.
1: Sì.
0: Quindi Emma, curiosa come un maiale, è andata a cercare l'anno in cui è nata lei, che era il 2003, e era l'anno per
1: della capra.
0: Secondo il calendario cinese della capra.
1: Sì.
0: Che caratteristiche hanno quelli della capra?
1: Sono considerate creative, gentili, sensibili, empatiche, amanti della tranquillità.
0: Purtroppo.
1: Purtroppo.
0: Siamo affini
1: perché tu sei dell'anno del coniglio.
0: Sì.
1: E sei compatibile con la capra, il cane e il maiale. La tua personalità è calma, riservata, sensibile, elegante, molto prudente. Odia i conflitti e cerca sempre l'armonia.
0: Questo è vero. Tra l'altro, in particolare, coniglio nato nel 1987, l'elemento è il fuoco, che dona ai nati di quest'anno maggiore passione, dinamismo, leadership rispetto agli altri tipi di coniglio.
1: Io invece acqua.
0: E quindi?
1: Maggiore flessibilità, intuizione, una spicciata.
0: Ma che spicciata, spiccata! Adattabilità rispetto ad altri elementi, non sa manco leggere!
2: Peter Pan Generation.

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Maluma, baby, che cimba su Peter Pan. Fra poco, spicchiettino finale della Generation, ultima mezz'oretta che ci abbiamo a disposizione, che sfrutteremo al massimo delle nostre possibilità. Prima abbiamo chiamato un mega DJ.
2: Con Thomas Menegazzi, c'è Thomas
1: cioè, abbiamo chiamato un mega DJ insieme a Thomas Menegazzi.
2: Thomas Menegazzi è a parte lui.
1: Ma
2: con i 2000 Heroes. E poi c'è il secondo ticket alla sala giochi.
1: Ma perché quando parlo non mi ascolti?
2: No, così.
1: Fortuna che siamo compatibili secondo il calendario cinese.
2: Proprio per quello.
1: Pensa se non lo fossimo.
2: Mamma mia.
1: Tra poco anche l'ottavo ticket di questa settimana. State con noi.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
8: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
9: È possibile.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Di più. Vuoi prezzi bassi sempre?
15: Di più.
14: Vuoi prezzi sotto costo?
15: Questo è di più.
14: Vieni nei supermercati Di più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di più.
16: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
17: Salve, due etti di prosciutto veneto.
18: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
17: Perché è buono, delicato. È un prodotto della nostra terra.
18: Allora me ne dai una fetta?
17: Adesso hai capito.
19: Nei migliori punti vendita. Prosciutto Veneto DOP. I valori di un tempo. La dolcezza di sempre.
5: Speciale promo. Anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
20: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
21: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
22: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
23: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
22: Delix.it.
23: Spediamo gratis in tutta Italia.
22: Delix.it.
23: Delix, il tuo partner al lavoro.
24: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
25: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
26: Fun. Forever Fun, Forever Young.
27: Ci fu un'idea.
28: 2000 Heroes.
29: Un gruppo di persone straordinarie.
28: I supereroi degli anni 2000, mixati da
30: Thomas Menegazzi.
31: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
1: Come tutti i veri eroi, riesce a salvare se stesso e tutti

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Numero 1 Thomas Benegazzi ci ha portati al 2003 con Jamelia Superstar.
3: Al 2006 Justin Timberlake Sexy Back.
2: A chiudere dal 2011 Pitbull International Love. Thank you, ma che dico thank you?
4: Thank you.
2: Thank you Thomas Benegazzi, bravissimo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation, quello che ci permette di giocare sì per assegnare un altro ticket, il numero
3: 8,
2: ma anche in realtà di scoprire, sai che il Dome si era fatto quell'operazione per togliere un neo, pericolosissima,
3: poi...
2: doveva farsi togliere i punti, anche quella un'operazione molto pericolosa. È andata bene però.
5: Ciao Gio, grandi Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, ieri giornata veramente difficile Gio,
2: sì.
5: Sono andato a togliere in punti e allora non mi hanno dato né l'anestesia,
2: aia,
5: né il chupa chups post intervento, quindi no. Veramente triste. Comunque Gio, tutto a posto, riesco a muovere tutta la spalla e adesso è andato bene.
2: È andato.
5: Però male, difficile. Anche il sole in faccia, negli occhi mentre guidi.
2: Secondo me gli hanno tolto dei neuroni però,
3: oltre ai
2: punti. È bello perché lui si è trovato malissimo perché non ha tolto il chupa chups, potrebbe lasciare una recensione negativa.
3: Negativa, metti la recensione solamente perché non avevi il lecca lecca.
2: Computerozio, dai che giochiamo, ticket numero 8 con questo gioco qui.
1: Cancellare la cronologia.
2: Gioco musicale ma anche temporale, quello della cronologia cancellata.
3: Vengono riprodotti tre brani A, B e C,
2: sì.
3: Dovete riordinarli.
2: Salute.
3: Grazie.
2: E C.
3: Sì. Dal più antico al più recente.
2: Dovete appunto stabilire qual è l'ordine corretto al 393-7366-240. Sono tre, dai, è facile.
6: Nel tutorial di questa settimana andremo a vedere come cancellare la cronologia.
7: Brano A.
8: Florida e Kesha. Right Round.

0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai. State ascoltando Radio Peter Pan. Dai Dai che dai, ce la dai. Fai. Che è quello che si dice a quelli che partecipano alla sala giochi. Dai Dai che prima o poi un ticket te lo porti a casa. Si è giocato per assegnare l'ottavo dei ticket di questa settimana. Sono 10, quindi domani ci abbiamo gli ultimi due. Nel frattempo abbiamo giocato al gioco
1: Cronologia,
0: che viene cancellata in questo caso. Quindi hai sentito poco fa tre brani. Brano A, brano B, brano C. Sono messi lì in ordine sparso. Devi riordinarli dal più antico al più recente. Il brano A era di Flo Rida e si chiamava
1: Right Round.
0: Il brano B, sempre di Flo Rida, era Going Down For Real. E il brano C era
1: Whistle.
0: Quello che fa Bam Bam Whistle Baby, Whistle Baby. Qual è l'ordine corretto?
2: C, A, B.
0: No, non è quello.
1: No, oppure
3: B, C, A.
0: Nemmeno
4: C, B, A.
0: Qualcun altro? No.
4: A, B, C.
1: A, B, C.
0: Ah, lui diceva anche un'altra cosa.
1: Sì,
0: aspetta.
1: Alla fine, senti.
4: È un ciupa ciupa per il dome.
0: Diceva anche il ciupa ciupa per il dome, giustamente, che non l'ha avuto togliendosi i punti.
1: Oppure
0: poi
2: CBA.
0: CBA no. Nemmeno.
5: CAB.
0: In realtà la combinazione vincente era
1: ACB.
0: Prima Right Round, che è quella che avete sentito come prima, era del 2009. Poi il brano C, Whistle, del 2012. A chiudere dal 2015 il brano B, Flo Rida, Going Down For Real. Lei è stata la più veloce, vince il ticket numero 8. Si chiama
1: Barbara Di Vito.
0: Che dice Barbara?
6: Che figata, non ho mai vinto, bello, grazie, top.
0: Bello, grazie, top.

0: ragazzi, che ritmo!
1: Muve Joe e il Gabibbo sono la stessa persona. Ma la Gesù, Peter Pan, chiude la puntata del giovedì della Generation. C'era la possibilità che domani Emma non sarebbe venuta?
2: E invece ci sono!
1: Purtroppo, domani
2: Joe, sei contento?
1: Tantissimo.
2: Lo so.
1: Però se dovessi recensire questo episodio direi, ma sai cosa?
3: Bello, grazie, top!
1: Bello,
2: bellissimo.
1: Grazie.
2: Top. Yeah, top, top domani.
1: Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Peter Pan Generation. Adesso vado a mangiare la pasta, come direbbe Edo dei Remix, con l'aglio, olio e il peperoncino. Fra poco c'è Peter Pan Manetta invece.
2: Con Alice e Fede.
1: Ciao Emma.
2: Ciao Joe.
1: Ciao.

0: Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
5: Lo conosco, è sediarreda.com.
4: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Gino si batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Sono le 13 da 2 minuti.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: Benvenuti da Ali.
13: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
12: A chi?
13: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
12: A me sembra normale.
13: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
14: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
15: Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre.
18: Forever Fun, Forever Young.

0: this moment, lo senti quel momento lì?
1: Ah, pensavo fosse Feel the Vibe.
0: No, è annullato
1: il programma.
0: Sì,
1: basta.
0: Perché non si è svegliata la Dallana ieri.
1: Davvero?
0: Non te lo racconto. Surra!

0: Alice, Alice, svegliamo la Dallan.
1: Ma perché? Allora, spiega per chi non sa nulla.
2: Allora, ieri la Dallan è tornata ufficialmente dalle ferie.
1: Sì.
2: Dopo aver paccato per un paio di giorni, perché purtroppo l'aeroporto di Catania ha avuto dei problemi.
1: Certo, sappiamo insomma che quest'estate ci sono stati parecchi disguidi per quelli che dovevano rientrare dalle ferie. Che sfiga! Io mai che resto bloccata alle Maldive per una settimana e niente. Io tutte queste fortune non ce le ho mai.
2: Non cominciare a mettere le mani avanti, che ho visto che vai in ferie, non ti aggiungere giorni.
1: E scusate, mi hanno annullato tutti ieri, non posso tornare, ci vediamo a marzo 2027.
2: Ah, mi sembra un po' too much. Però che cosa è successo? Sì. Ieri è tornata in onda, perché è arrivata la mattina, è tornata in onda su Belle Monella da mezzogiorno alle 15, è tutto a posto.
1: Sì.
2: Poi fa, vado un attimo a riposare, perché la sera alle 19.30 era in onda con Feel the Vibe.
1: Però io ieri sera ho sentito Alice Serini in onda.
2: Ma meno male, perché lei doveva fare la partner della Dallan, che doveva tornare dopo 10 giorni di ferie. Non si è svegliata, l'ha svegliata il direttore Marco Bax.
1: Che figura, mamma, che figura, cosa, ragazzi, veramente.
2: E c'ho pure la chiamata io.
1: Davvero?
2: Perché io sto ovunque, senti.
3: Pronto? Pronto?
1: Un evergreen, un evergreen.
3: Pronto? Niente, non risponde.
1: Non risponde, la Dallan non risponde.
4: Attenzione.

0: Okay.
1: Believe me, that is the weakest.

0: Siccome i remix mi prendono sempre in giro.
1: Per cosa?
0: Perché io chiamo il mio programma del mattino Sveglie Indesiderate, ma in realtà non faccio mai una sveglia.
1: Sì.
0: Che poi è una scelta mia personale, non disturbare la gente, non voglio la bestemmia, eccetera, eccetera.
1: E invece noi la sveglia indesiderata la dovremmo fare adesso.
0: Proviamo.
2: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio! Dai!

0: Chi c'è?
1: Come chi c'è? Sono Fede, guarda, sono le 7:30, devi andare al lavoro.
0: No, ho sentito feel the vibe, ma la vibrazione del telefono l'ho spenta.
1: Ho capito, scusa, non segui il vibe.
0: No, ho messo off, modalità aereo, quello che ho perso per tornare a casa.
1: Che figuraccia.
0: Vabbè ragazzi, fate voi, c'è un direttore, mi sostituirà lui.
1: Ma
0: dai.
1: Sì, il direttore Marco Baxon, feel the vibe.
0: Bello.
1: Ci avrei visto bene però.
0: Guarda che tu scherzi e ridi, ma quando è successo quella volta in 13 anni che il buon Andrea Nordio, adesso gli sputtaniamo tutti, non si è presentato perché il giorno prima, qualche anno fa, in Venezia
1: in
0: era passato in Serie A, lui ha fatto un po' di bagordi, non ha assolutamente sentito la sveglia, non è venuto in onda alle 7 e il buon direttore è arrivato in onda lui a fare il servizio.
1: Applauso
0: in camera.
1: Al direttore.
0: Bravo direttore, come Jolly vai da Dio. Se vuoi venire ogni tanto a fare dalle 13 alle 15 noi ti aspettiamo.
1: Mica male, la conduzione a 3.
0: Dai.
1: Comunque adesso sai che abbiamo fatto, no? Ce la siamo tirata, io domani sicuro non mi sveglio.
0: Esatto, anche perché io non ho premi di sveglia, tanto ciao, te invece. Può capitare,
1: io
0: tu te la rischi.
1: Io me la rischio, però potrebbe succedere una cosa ancora peggio per te.
0: Che qualcuno gode?
1: No, potrebbe succedere che non ti svegli proprio più.
0: Sai perché? Perché sei in hangover.

0: montare in macchina tornando da lavoro e sentire che partono sveglie indesiderate, sono andato in merda con tutto.
1: Ragazzi, noi vi sbagliamo tutto il bioritmo. Tra l'altro i ragazzi sono sul pezzo perché hanno creato anche la nuova sigla di Feel the Vibe che potrete ascoltare in onda forse questa sera.
2: Si dorme con la Dallan.
1: Si dorme con la Dallan. Molto bene. Qualcuno invece giura e spergiura di aver assistito alla risposta della chiamata del direttore verso la Dallan. E quali sono state le esatte parole?
3: Allora io faccio il direttore. Pronto Eleonora, ma dove sei Eleonora?
4: Max ha chiamato la Dallan, lei mi ha risposto: ehi ragazzuolo, ben trovati in Feel the Vibe.
1: Gli avrà detto ciao Givo direttore, cosa ti serve?
3: Guarda, devi andare a lavorare tardi.

0: basta parlare delle disgrazie altrui.
1: Sì, anche perché poi ridi, poi io so già che il karma fa un grande giro e arriva da noi.
2: Soprattutto
1: ci colpirà.
2: 100%.
1: Invece per loro non servono sveglie neanche indesiderate, perché loro puntualissimi ogni martedì e giovedì a quest'ora arrivano quelli del Miami baby.
3: Este es el flow latino del Miami, coñazo.
4: Vedi, te lo dice anche il profeta Cubita, parte attiva e integrante del flow latino del Miami, insieme a me che sono Shaddai, vengo dall'Italia, e Salito Sanchez che viene dal Venezuela. Il profeta Cubita da dove verrà? Chi lo sa? Come si chiama tutto questo circo?
5: Flow latino.

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Peter Pan. Pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 5, What the Lovers Do dal 2017 ad aprire le ricorrenze
1: certificate.
2: Tra l'altro Adam Levine, frontman dei Maroon 5, sta invecchiando decisamente molto bene.
0: Mamma mia, sembra che ci abbia tipo 25 anni, in realtà è molto grande, credo.
2: Sì, ma no, comunque si vede che il tempo è passato, però è sempre molto affascinante. È la stessa fine che farò io?
0: No.
2: Anche secondo me, è del 1979.
0: 79, quindi 89, 99, 2009, 19, 29. Beh, stai, giovane.
2: Stai facendo i conti
0: 45.
2: Con le dita. Stai facendo veramente i conti con le dita.
0: Capito, quello so fare.
2: Qualcuno ha un abaco a casa, così recuperiamo.
0: Ecco, hai detto bene, l'abaco è una cosa da anziani, proprio perché oggi è la giornata internazionale delle persone anziane.
2: Sì, proprio dell'anzianità. Le Nazioni Unite celebrano questa giornata, un'occasione per riconoscere il grandissimo contributo delle persone anziane, tolta mia suocera, alla società.
0: Ma
2: no, perché è andata in pensione tipo a 41 anni, capito? Quindi lei non ha contribuito alla cippa di niente. No, sto scherzando. Però ci sono delle cose che fanno un po' anzianità.
0: Tipo l'abaco.
2: Sì, l'abaco decisamente sì. Io credo che i ragazzi di oggi non sappiano neanche di cosa stiamo parlando. I regoli, se vogliamo rimanere nell'ambito scolastico.
0: Il plaid sul divano, la copertina.
2: Quando diventi una donna matura, quando non vedi l'ora la sera di tornare a casa e berti la tisana.
0: Mamma.
2: La tisana per dormire. A parte che quella se la beve anche Edo.
0: Sì, quindi, vabbè.
2: Però lui è anziano dentro.
0: Salutiamo anche gli amici della tisana. Allora, a proposito di giornata dell'anzianità e di cose che ti rendono vecchio, quali sono quelle cose che ti fanno capire che stai invecchiando?
2: Sai che potremmo cambiarla?
0: Tipo?
2: Io non invecchierò, però mi sta piacendo.

0: caffè insieme a Rocky.
1: Sì.
0: Dopo aver preso in giro la Dallan.
1: È uscito il caffè, ma non il bicchiere.
0: Non è uscito nulla, quindi siamo dovuti andare giù con Rocky a prendere il caffè all'altra macchinetta, un piano sotto, e risalendo.
1: Fiatone,
0: mamma mia.
1: E infatti qualcuno ce lo segnala: fa anzianità fare le scale, avere il fiatone, fare insomma una corsetta e già annaspare. Ragazzi, il fisico cambia, lo senti rapidamente.
0: Lo senti, sì, lo senti.
1: A proposito di fisico, Gabriele da Lignano dice: beh, due operazioni alla schiena e a 55 anni sentirsi bisnonno, però vamos sempre. Vabbè, sugli acciacchi di salute in questo caso.
0: Quella tra virgolette è una causa di forza maggiore, però a quanto pare anche la moca fa sentire un po' anziano.
1: Davvero? La moca fa anziano, quindi i giovani mi dite che usano solo macchinetta cialda.
0: Però secondo me adesso c'è la controtendenza. Sì. Quelli ancora più giovani tornano al vintage e magari ti tirano fuori la moca.
1: Ecco, anche il grembiule per lavare i piatti ci segnalano che fa molto anziano.
2: È vero.
1: Per me fa anziano quando tu mi fai delle citazioni di alcuni meme, alcuni video che erano virali qualche anno fa, io non le capisco.
0: Già lo sai. E quello lo sai.
1: Sai cosa fa veramente anziano? Il giorno del compleanno.
0: È vero.
1: Perché proprio ti segna che stai invecchiando. Non è questo il caso.
0: No, tanti auguri a Davide che oggi compie 15 anni. Per gli amici Trevi, per gli amici ancora più inglesi, Travis Scott.
1: Esatto. Un bacio da parte di Radio Peter Pan, da mamma e papà e fratellino, lui che ti ascolta molto presto la mattina perché vanno a prendere l'autobus a scuola.
0: Proprio bravi.
1: You can meet.

0: fa anziano anche camminare per città con le braccia dietro la schiena, quello fa l'anziano.
1: È vero.
2: Beh, la classica posa da cantiere dell'umarella.
1: Umarella che guarda lei, fa no, ma sti lavori tempi migno facevano meglio.
2: Grande classico, in realtà poi ognuno inizia a età diverse quando ti alzi dal letto, dal divano e dire oissa, oppure oppla, tu lo dici dal 92.
1: Sì, io da quando sono nato dico oissa.
2: Ma infatti questa giornata, il primo ottobre, la giornata delle persone anziane riguarda noi.
1: Ma certo che riguarda noi, no? Perché uno è anziano anche dentro, e noi.
2: Qualcuno dice che fa un po' anzianità parlare con la propria compagna di figli.
1: Ci sta, dai, perché alla fine vuol dire che diventi maturo, sì, e quindi hai superato l'età della gioventù.
2: Sì, ma non troppo anzianità, perché poi complicato, certo, fare i figli a 70 anni. Qualcuno ci riesce.
1: Qualcuno ci riesce, però il problema poi è quando devi un po' stargli dietro. Però sì, secondo me c'ha ragione, nel senso che quando devi affrontare certe tematiche, almeno devi essere maturo, che va un po' in pari passo con l'anziano.
2: Grande classico, quello scalino in cui dalla gente che ti dà del tu, qualcuno comincia a darti del lei. Grande classico anche questo.
1: Alice, scusami, potrei mettere una canzone, ma devo darle del lei quando la faccio partire? O?
2: No, a me devi dare del voi.
1: Del voi?
2: Del voi.
1: E voi, e amici voi ascoltatori, lo volete sentire il 2000 Heroes? Apriamo un sondaggio? Sì, no, godo.
2: No sondaggi.
1: No. No. 2000 Heroes, Silver.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Silver.
6: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 3000 Heroes.
1: Tali tensioni portano Silver a sviluppare una seria dipendenza dall'alcol, che tuttavia, con l'aiuto dei suoi amici, riesce a superare.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravo il nostro Silver DJ che ha mixato per noi tre tracce direttamente dagli anni 2000 nel nostro 2000 Heroes.
3: Ai tempi miei nel 2000 andavamo tutti meglio, andavamo.
2: Quella sì che era bella musica, mica non mi innamorerò.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Vero? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi sotto costo?
5: Questo è di più.
4: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
7: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché? La bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova. Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Sono le 14 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Sono le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
17: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
18: Obi, tutto è possibile.
19: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Che operatore hai per la luce?
0: Ottima.
14: E per il gas?
0: Ottima.
14: Internet?
0: Ottima.
14: Mobile?
0: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: chi è?
1: Sveglia, sveglia, seconda ora di Peter Pan a manetta.
0: Ah, pensavo fossero ancora le sveglie, anche perché in giro per il mondo da qualche parte saranno le 6 o le 7 del mattino.
1: Esatto, metti che qualcuno ci ascolta in streaming, come dice il buon Edo, all over the world, beh, buongiorno. Oppure?
0: Oppure?
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Dipende,
0: brava,
1: dal vostro fuso orario, anche mentale.
0: Allora, sono le 14 da 7 minuti in questo giovedì di primo ottobre, faccio anche gli auguri a mio fratello che oggi compie 36 anni a proposito della giornata degli anziani.
1: Sti cazzi, possiamo dire auguri, auguri, auguri, auguri.
0: Come si chiama mio fratello? Dai, prova, spara.
1: Ma me l'avevi detto?
0: Sì, con la L.
1: Non è vero.
0: Con la L.
1: Livorno.
0: Livorno, brava. Tanti auguri a mio fratello che
1: Livorno,
0: si chiama Livorno.
1: Ciao Livorno, auguri. Meno
0: qui,
1: male che non c'è. È Domodossola. No, per dire.
0: L'omodossola.
1: Domodossola.
0: Vabbè, seconda ora di Peter Pan a manetta. Tra poco ci abbiamo del forse accade oggi molto croccante.
1: Che fanno, posso dire, è tutto a tema. Anche questi fanno anzianità.
0: Posso dire, dillo, posso dire.
1: È da tanto che non lo dicevamo.
0: No, è da tanto che non te lo facevo notare.
1: È vero.
0: Posso dire, c'è un nuovo disco.
1: Molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.

0: ottobre 1869 un tizio che si chiamava Bollo di cognome italiano e di nome Franco inventò il francobollo. No.
1: Ma è vero o non è vero? È vero o non è vero? Chi lo sa? Era il primo ottobre 1869?
0: Sì.
1: Ok. Austria e Ungheria introdussero la correspondence carte.
0: Non mi piace come
1: correspondence carte.
0: Mi stai mettendo paura.
1: Un piccolo cartoncino pensato per inviare messaggi molto brevi senza però utilizzare una busta.
0: Quindi tecnicamente mi stai dicendo che il primo ottobre 1869 nasce ufficialmente la cartolina postale.
1: Sì. Oh. Allora faccio un piccolo disclaimer. Io postini sto dalla vostra parte. Da ragazzina ricevevo delle cartoline, sai, degli amici in vacanza. Ogni tanto qualche maleducato scriveva dai postino sbrigati fai presto.
0: No.
1: Madonna, se io sono il postino e vedo quel messaggio io te la strappo quella cartolina. Quella cartolina non arriverà mai a destinazione.
0: Te la brucio.
1: Te la brucio la cartolina. In realtà ne parlavo un po' di tempo fa. Grande culto per le cartoline e c'è in Inghilterra. Ho dei carissimi amici che vivono a sì. Brighton. Lì ci sono negozi e negozi e negozi di cartoline di o biglietti d'auguri di tutti i tipi, anche da collezione. E per qualsiasi cosa mandare un biglietto, una cartolina è ancora segno di rispetto.
0: Ma non solo, credo che loro ci abbiano anche tantissime caselle per inviarle in
1: Bravo.
0: Giro per il mondo.
1: Sì, ma in effetti insieme alla cabina famosissima
0: sì,
1: del
0: quella
1: telefono,
0: rossa.
1: Quella rossa, ci sono anche le cassette dove imbuchi le lettere.
0: Vedi,
1: ce ne sono tante.
0: Vedi come cambia la tradizione e l'usanza in giro per il mondo. Noi le cartoline tecnicamente non le spediamo più.
1: Ti mando una cartolina, guarda.

0: Allora, il discorso qual è? Oggi è la giornata della cartolina, ma abbiamo scoperto che la Dall'Anna ieri non è che non si è svegliata, ha mandato una cartolina dalla Sicilia al direttore
1: per avvisarlo.
0: Ma non è mai arrivata, capito?
1: Capita, io credo ci sia il paradiso delle cartoline.
0: Può darsi.
1: Lì riunite quelle che non sono mai arrivate, come è successo a qualcuno che ci scrive.
0: Buongiorno bellissima Alice e Fede.
1: E Fede.
0: Io 3 anni fa da Venezia ho mandato una cartolina a mia sorella in Romania, mai arrivata.
1: Io credo che sia abbastanza frequente il fatto che qualche cartolina si sia dispersa nel mondo.
0: Allora, si può perdere una cartolina che è grossa come un foglietto di carta piccolissimo. Se ci pensi, è sparita la mia libreria per 6 mesi.
1: Ragazzi, che era un attimo più ingombrante.
0: Voglio dire, insomma.
1: Cose che capitano. Qui si fa anche della polemica al 393-7366-240. Infatti, vuoi mettere? È molto più romantico mettere un like o scrivere un sms, sì, che è invece una bella lettera scritta a mano, magari con una stilografica. È troppo da vecchi questo, no?
0: No, non abbiamo
1: c'è
0: detto
1: della polemica.
0: Questo, certo.
1: C'è della polemica.
0: No, anche io preferisco quando devo fare una lettera magari da innamorato, no? Scriverla a mano.
1: Tu fai le lettere?
0: Guarda Alice, l'altro giorno sono stata a casa mentre sistemavo alcune cose vecchie. Ho trovato circa 30 lettere che ho scritto negli ultimi anni.
1: Esatto. Poi ti hanno mai denunciato per stalking?
0: Ovvio.
1: Perché a furia di mandare lettere, ragazzi.
0: Mi sbagliavo, erano per la vicina, che era buona.
1: Molesto.
0: No, vabbè, dai. Ecco, una cosa che fa da anziani, possiamo dire, la lettera.
1: Un po' old style, che però qualcuno apprezza, ragazzi.
0: A voglia.
1: Quindi potrebbe essere un nuovo modo vintage per cuccare.
0: A voi, preferite l'SMS o la cartolina?
1: Mi dai il tuo Instagram?

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio, Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: in With You qui su Radio Peter Pan. Archiviata la giornata delle cartoline.
1: No, però rimaniamo in tema anzianità.
0: Veramente.
1: Eh certo, arrivano quelli di Remastered.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trucks. Remastered the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Ci scrivono non tramite cartolina ma via WhatsApp. Spero che nell'ultima mezz'ora di Sex Education non si parli ancora di cose da vecchi o peggio ancora di vecchi che fanno cose.
2: Potrebbe essere il tema, eh?
1: No, giovani e sessualità oggi.
0: Peter Pan Remastered.
3: Peter Pan. Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
19: Ecco la merenda.
20: Ma è il panino al prosciutto!
19: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
21: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
22: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
23: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
24: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
25: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
26: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
25: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
26: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
27: Forever Fun, Forever Young.

0: Disco perfetto per aprire sì. Sex Education.
1: Direi di sì, che è molto onomatopeico. Allora, disclaimer che stiamo facendo nelle ultime settimane: se siete bigotti, è il momento di cambiare stazione radio. Ve lo consiglio caldamente, perché arriva il giovedì sesso, altresì detto Sex Education.
0: No, detto da te Sex Educational. Però, siccome abbiamo ricevuto un po' di lamentele quando
1: Ma quando? Sì, ma non è vero.
0: Mi sono arrivate delle cartoline per una puntata che abbiamo fatto nel 94. Sì. Mi è arrivata ieri. No, Sex Education di questo giovedì.
1: Esatto, molto d'attualità, visto che proprio in queste ore tantissimi articoli sul web stanno parlando della questione della legge 104/2026, del consenso informato che devono firmare i genitori per attivare l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole.
0: Quindi attualmente non c'è, facciamo un attimo un passo indietro, però vorrebbero inserirla. In
1: allora,
0: che forma? Che
1: diciamo
0: modo?
1: Che scuola dell'infanzia e primaria è previsto il divieto assoluto di svolgere attività extracurricolari o progetti legati ai temi della sessualità.
0: E già qui mi trovano un po' in disaccordo.
1: Infatti, anche secondo me, scuola secondaria, media e superiore, invece, per queste attività extracurricolari sulla sessualità serve il consenso scritto e preventivo delle famiglie. Capito? Se non c'è il consenso, a scuola non si fa. Ma ci sono un po' di rivolte dei giovani rispetto a questa nuova indicazione ministeriale.
0: La cosa assurda è che sono i giovani che fanno la rivolta, invece di essere i genitori che fanno polemica per dire: oh, insegnate cose che possono risultare utili ai giovani, visto quello che succede oggi. No, devono essere i giovani a smuovere.
1: È per questo che noi, nel nostro piccolo, nel nostro modo, ogni giovedì qualche pillola di sessualità ve la sganciamo.
0: E tra poco ve ne sganciamo una. Nel frattempo mettiamo un disco e gli Alice, vieni qua, facciamo delle cose
1: limoniamo,
0: dai.

0: Paradise, Fedez e Annalisa, Sex Education, che parla appunto del tema dello, come si dice, della
1: consenso informato espresso dai genitori, esatto, per introdurre delle tematiche di sessualità nelle scuole. Insomma, il nuovo anno scolastico si è aperto con un po' di dibattito sull'educazione affettiva e sessuale.
0: Sì, ma una parentesi, no? Sì. La scuola è iniziata da 20 giorni, sì, non potevano discuterne durante l'estate, no, e prepararle alla stagione nuova?
1: No, non funziona così. No. Alcuni dati importanti: 9 giovani italiani su 10 continuano però a chiedere l'introduzione dell'educazione affettiva e sessuale a scuola. Tra l'altro questo orientamento non è di quest'anno, ma è stabile nel tempo, ma non solo i giovani, anche l'88% dei genitori e il 90% degli insegnanti si dichiarano favorevoli.
0: E ma allora cosa manca?
1: Di cosa stiamo parlando? Tra l'altro, qual è il dato importante? Il progressivo e costante abbassamento dell'età al primo approccio alla sessualità. Una media negli anni scorsi verso i 15-16 anni, ad oggi una importante percentuale dice di avere il primo rapporto sessuale a prima di 13 anni.
0: Allora, proprio perché ci sono 13 anni che già fanno cose, sarebbe importante magari prepararli, far conoscere loro tante tematiche, no? Tante cose che possono essere utili come i contraccettivi, eccetera, eccetera, per prepararli magari quando arriva la prima volta anche a 13 anni.
1: Esatto, perché la precocità si accompagna a comportamenti che espongono i giovani a maggiori rischi, ma solo loro che sono curiosi hanno bisogno di informarsi. È inutile che poi ci lamentiamo perché scrollano o chiedono all'intelligenza artificiale di rispondere a delle domande.
0: O vanno sui siti porno, certo.
1: Bravo. Ci sono dei professionisti, gli insegnanti in questo caso, che possono rispondere a tutte le loro giuste curiosità e indirizzarli nel modo corretto.
0: Certo che 13 anni per la prima volta è poco.
1: Ragazzi, però questo è il trend.
0: È il trend.
1: È il trend.
0: Io i trend non li prendo mai.
1: Neanch'io. Io ho persi tutti i trend.

0: Love, I Need a Sign, disco nuovo ripreso da qualche anno fa per ricordarci che facciamo un sacco di cose e suoniamo un sacco di dischi durante i nostri eventi.
1: Radio Peter Pan.
2: E ve li suoneremo anche in questo weekend, sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre. Radio Peter Pan sarà alla Via dei Berici Ride in Vicenza, al Parco della Pace. Due giorni di ciclismo, musica e festa. Sabato tutto il giorno partendo dalle 8 del mattino con Joe e Fede, dalle 18 DJ set con Sister Gloria e Monica Morgan.
0: Domenica 4 dalle 8 di nuovo siamo presenti tutta la giornata, Monica Morgan e Joe, e io arrivo il pomeriggio alle 16 accompagnando il buon direttore Marco Bax con il nostro DJ set.
2: Gadget, musica dal nostro Peter Pan Radio Track, animazioni, interviste, premiazioni, evento aperto non solo a tutti i partecipanti che si sono già iscritti, ma a tutto il pubblico.
0: Anche se non sei appassionato di bici e ami semplicemente Radio Peter Pan,
2: vieni a fare un giro al Parco della Pace di Vicenza, noi saremo lì.
0: Venerdì 9 e sabato 10 ottobre vi aspettiamo, perché c'è un'altra due giorni alla 91esima sagra delle castagne del Vindurello di San Giovanni Larione, provincia di Verona. Venerdì 9 saremo lì col Peter Pan Hangover.
2: Dalle 22 in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio, tutti i nostri performer per una notte da leoni insieme a DJ Matrix.
0: Hai capito? Mentre sabato 10 saremo lì con il Peter Pan Super Impatto.
2: Sempre dalle 22 in console Marco Baxo, Lady Ellen, il performer Robolet Man, special guest from Tomorrowland Angemi.
0: Tutti i nostri eventi sono gratuiti. Passa a trovarci e se ti sei perso qualche cosa, vai sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.

0: notte alle sagre.
1: Eh no, we could be dancing, apre le porte a ballare, non solo i nostri eventi, ma anche nel pomeriggio di Rocky nella sagra.
0: Perché tra poco si twerka.
1: Si twerka in onda.
0: Todo.
1: Arriva Rocky, noi invece ci sentiamo domattina alle 6 con Fede, insieme invece dalle 13. Ciao! Ciao.
2: La compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
7: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
8: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
9: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
18: Peter Pan o'clock.
19: Le 15 da un minuto.
18: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da
20: Benvenuti da Ali.
19: Ma guarda, non sono mai state così basse.
20: Ma cosa?
19: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
20: A me sembrano normali.
19: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
21: Da lì a lì perfino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
22: Dechiversario numero 1.
23: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
22: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
24: Due verticale, trekking sull'Etna.
25: Escursione.
24: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
25: Aperitivo?
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
2: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Girl apre la nostra puntata di Rocky nella sagra, ma This Girl intende probabilmente me, che sono qui e che ti sopporto anche oggi in questo giovedì 1 ottobre 2026.
1: Ragazza, non ti preoccupare, perché mancano solamente 2 giorni, poi tutto tornerà alla normalità. Anche la Dallan magari che arriva in perfetto radio field vibe.
0: Dai che iniziamo!

0: Buon pomeriggio Alice Salini.
1: Buon pomeriggio Rocky, tutto bene? Sei pronto per ballare, per twerkare, per farne di ogni?
0: Io sono sempre carico, soprattutto quando a mio fianco c'è una bellissima ragazza. Soprattutto quando è stagista, oh, poi perché deve imparare un sacco di cose.
1: Ma come sei gentile oggi, ti sei svegliato col piede giusto.
0: In realtà no, molto pesantito, però ecco, appena ci mettiamo le cuffie funziona sempre un po' così.
1: È vero, funziona sempre così. Di cosa parliamo oggi? Ne abbiamo tantissime, delle notizie e curiosità dal web, ma non solo.
0: È vero, parleremo veramente di tante cose, però intanto ci presentiamo come sempre. Inizia la penultima puntata della settimana di Rocky nella Sagra. Come avrete appena sentito, Rocky ed Alice in vostra compagnia fino alle 17. Domani ultima puntata, però insomma dai, ci sopporterete.
1: Ci siamo divertiti.
0: Esatto, ci sopporterete almeno per i prossimi due giorni.
1: Perché poi tornerà Muva per quanto riguarda la prossima settimana. Iniziamo però con il nostro disco molto figo.
2: Attenzione, no

0: me back durante Rocky nella sagra con Rocky Alice. Stavamo parlando, anzi abbiamo appena iniziato la nostra puntata di Rocky nella sagra. Mm-hmm. Abbiamo detto che oggi è il 1° ottobre.
1: Esattamente, noi ci aspettavamo questo calo di temperature, lo stiamo ancora aspettando con ansia. Però cari miei, dovrete aspettare un'altra settimana, almeno fino al 6 di ottobre. Poi da lì magari le temperature inizieranno anche un po' a scendere, inizieranno ad arrivare anche i primi temporali, quindi si starà leggermente meglio.
0: Comunque posso dire che è estate dal 6 di aprile? Sono stati 6 mesi di estate praticamente.
1: Tantissimi, non ce la facciamo più, cavoletti. Però ecco, c'è questo fenomeno che viene chiamato ottobrata, un periodo dell'autunno con temperature più alte del normale e poche precipitazioni.
0: Quindi è quello che stiamo vivendo esattamente in questo momento praticamente.
1: Esattamente, infatti le temperature saliranno anche per questa settimana di 3-4 gradi sopra la media e si arriverà fino a 28-29 gradi, quindi sì, potrete ancora continuare a tenere l'aria condizionata accesa.
0: No, l'aria condizionata accesa no, che consuma, dai Rocky, no, risparmiamo. Però potete ancora andare al mare, forse no, fa ancora freddo. Che dici?
1: Oddio, forse no, anche perché non vorrei, vorrei evitare qualche square house che ogni tanto mi capita.
0: Ma quello viene a te, magari non a tutti, che ne sai?
1: Insomma, non lo so, non lo so,
0: non lo sappiamo. In ogni caso noi non andremo al mare, ma rimarremo qui a tenermi compagnia almeno fino alle 17. Poi quello che facciamo dopo non lo so, vediamo.

0: US, Robbie Williams e Miss Monique su Peter Pan. È finita l'estate, quindi di conseguenza anche un po' la stagione dei festival, perché di solito le date si concentrano principalmente d'estate, però abbiamo scoperto che un giorno di festival vale una settimana di allenamento praticamente.
1: Esatto, altro che palestra, biciclette, corsa sopra i marciapiedi. Andate a farvi un giro ai festival, fatevi un sacco di ballate, un sacco di camminate, perché a quanto pare, secondo questo studio eseguito su 22 persone durante un famosissimo festival svolto in Inghilterra chiamato Glastonbury Festival, quindi nel Worthy Firm, ha scoperto che in 6 giorni queste persone hanno percorso in media 66 chilometri.
0: Cioè che sono più di una mezza e maratona, cioè sono più di una maratona e mezza, se ci pensi. 42 chilometri una maratona, quindi molto di più.
1: Un dato che non mi stupisce molto, perché mia mamma, facendo le pulizie in casa, le fa tutti i giorni 66 chilometri.
0: Addirittura!
1: Le fa tanti, soprattutto mi ricordo quando mi rincorreva con la ciabatta da piccola.
0: Lì ne faceva di chilometri, se ne faceva.
1: Sempre fitness mia madre.
0: Ogni giorno quindi più o meno si è registrato una media di 15.600 passi, quindi sono rimaste in movimento queste persone quasi 11 ore e mezza, tra concerti, spostamenti, ma anche le code, perché si sta in coda tante ore molto spesso.
1: Esatto, in un solo giorno poi, diciamo riassumendo tutto quanto, hanno fatto in media 150 minuti di attività fisica moderata o intensa. E pensate che l'OMS, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si occupa, coordina la sanità a livello globale, ne raccomanda solo 150. Quindi vabbè, dai, 5 minuti in più fanno bene.
0: Quindi possiamo dire che andare ai festival è super salutare, cioè un tocca sana per la nostra salute praticamente.
1: Non tanto salutare, perché poi dipende anche quante cose ti bevi.
0: Vabbè, quello è un altro discorso, dai.

0: giorno di festival potrebbe essere uguale ad una settimana di allenamento. Questo è quello di cui abbiamo parlato prima, ma noi non parliamo solo di festival, perché c'è Rocky che vuole dare un'informazione molto importante.
1: Esatto, perché al 393-7366-240 i nostri ascoltatori vogliono informarsi su questa nuova giovane voce, su questa new entry, e noi siamo sempre buonissimi e forniamo sempre un sacco di informazioni, informazioni comunque complete. Alice Sarini, benvenuta di nuovo!
0: Grazie Rocky, ma che bello, io sono molto contenta.
1: Esatto, la ritroverete qui anche nei prossimi anni, speriamo, e probabilmente tra un paio di anni anche dentro in casa mia, non
0: Oddio.
1: Si sa mai.
0: Non so se questo potrebbe diventare il mio sogno o il mio incubo, sono ancora indecisa, devo ancora capirlo.
1: No, devi ancora provarlo, quello è il problema.
0: Sì, per fortuna devo ancora provarlo, hai ragione.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Fun. Forever Young. Forever.

0: parola chiude la nostra prima mezz'ora di Rocky nella sagra, ma non vi preoccupate perché noi torniamo tra pochissimo.
1: Esatto, e pensate che Alice è tornata proprio 2 settimane fa dalla Cina ed è tornata con un sacco di peli, un sacco lunghi, tutti colorati.
0: Non li hai ancora visti, ma che dici?

0: Jackpot. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Di più. Vuoi prezzi bassi sempre?
9: Di più.
8: Vuoi prezzi sotto costo?
9: Questo è di più.
8: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
9: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
13: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
14: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
15: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
16: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
15: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
16: Prenota subito una prova.
15: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
16: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Guess You Love Me, Backstreet Boys dal 1997 qui su Radio Peter Pan. Apriamo così la nostra seconda mezz'ora di Rocky nella sagra. E Rocky, che cosa stai facendo?
1: E l'apriamo così proprio. Ti piace?
0: No, Rocky, mi stai facendo male.
1: Ma dai, che ti sto facendo male?
0: Mettila.
1: Ti sto solamente rasando un po' le ascelle, porca miseria, perché cavolo, sei stata in Cina 2 settimane e sei tornata con queste ascellone piene di peli, ma soprattutto colorate.
0: Ma Rocky, ci ho messo tantissimo tempo a farmeli questi qua.
1: A farteli crescere?
0: A farli crescere, soprattutto a colorarli.
1: Ma perché va di moda in Cina?
0: Va,
1: scusa,
0: di moda, però prima di creare fraintendimenti non l'ho fatto anche io. Questa è una moda che sta andando molto in questo periodo, però Rocky, non diciamo cose sbagliate, non confondiamo i nostri ascoltatori.
1: Non confondiamo soprattutto i peli, perché ci mettiamo veramente un attimo a farlo. No, in realtà, esatto, dalla Cina arriva una nuova moda che sta diventando molto popolare sui social cinesi, chiamati Red Note, dove praticamente tante ragazze molto giovani continuano a postare foto, video, reel sui social, appunto, dove mostrano i peli delle ascelle molto lunghe, ma soprattutto colorate.
0: Di colori vivaci, cioè tipo un bel blu, un bel verde, un bel fucsia, insomma, ne abbiamo. Però per molte non è solamente una questione di moda, ma è un modo proprio per sentirsi libere di scegliere come mostrare il proprio corpo senza seguire l'idea che le donne debbano sempre avere la pelle completamente depilata.
1: E allora dici, com'è che mostri il tuo corpo, dice Sonia?
0: Non dovevamo arrivare a quel punto. Ognuno ha i propri gusti e ognuno sceglie che cosa fare con il proprio corpo.
1: Anche perché tu sei una ragazza graziosa.
0: Assolutamente sì, molto graziosa.

0: fraintendimenti, caro Rocky, mettiamo i puntini sulle i e diciamo che non è vero che hai i peli delle ascelle colorate.
1: No, ho appena controllato, c'hai i peli ma non colorati, ecco.
0: No, neanche quello, Rocky. Ogni volta, guarda, sei veramente pessimo. È una moda che però sta andando molto in Cina, quella delle ascelle colorate, perché oltre ad averli molto lunghi, i peli sono anche fluo, tipo verde fluo, fucsia, blu, insomma, ne
1: abbiamo. Esatto, colori molto vivaci, ma questa moda è esplosa soprattutto sui trend di social cinesi, come abbiamo detto appunto recentemente, dove tante ragazze cercano di esprimere la propria bellezza appunto mostrando questo dettaglio qui, che per magari tante persone può sembrare un'assurdità, però loro dicono noi ci sentiamo belle pure con i peli molto lunghi nelle ascelle.
0: Esatto, un po' per quanto riguarda la filosofia che ognuno fa ciò che vuole con il proprio corpo, ovviamente.
1: Esattamente, però vi abbiamo detto questa cosa qui perché questo trend è stato ripreso comunque negli anni anche da artiste famosissime come per esempio Miley Cyrus, Lady Gaga, che hanno contribuito a dare visibilità a trend simili, spingendo comunque migliaia di utenti su TikTok e Instagram, comunque piattaforme social, a condividere le proprie versioni con l'hashtag Glitter Pits.
0: Ma Pits, perché cosa sta per pizzetto?
1: Ma certo, loro mostrano il loro pizzetto, dicono fatemelo così anche voi.
0: Però Miley Cyrus e Lady Gaga non so se parlano anche l'italiano, quindi forse non lo sapevano che Pits poteva da noi essere inteso come pizzetto.
1: Guarda, non penso sia pizza, quindi sicuramente sarà pizzetto.
0: Ma con le bombolette, quelle che vanno via dopo qualche lavaggio, o proprio tinte che durano nel tempo?
1: Ma spero che durino nel tempo queste tinte.
0: Allora dillo che a te piace questa
1: il
0: nuova
1: pizza.
0: Moda.

0: che sta andando proprio ora in Cina, cioè di colorarsi le ascelle, anzi i peli delle ascelle, e qualcun altro 93736 6240 ci ha scritto: un tempo si andava sempre in giro vestiti eleganti per bene, invece ora si è persa un po' questa moda.
1: Si è persa un po' questa moda, però la moda che non perdiamo mai a quest'ora è il More Music in the Mix by
0: Thomas Menegazzi.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to...

0: mix. More music in the mix.
1: Concludiamo la nostra prima ora assieme con i suoni del More Music in the Mix by Thomas Menegazzi. More Music in the Mix che torna domani sempre alla solita ora. Noi invece torniamo
2: tra pochissimo,
1: anche perché abbiamo ancora un'oretta da passare assieme, eh?
2: Meno male.
0: Davvero molto bello.
3: Bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Salve, due etti di prosciutto veneto.
8: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
7: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
8: Allora me ne dai una fetta?
7: Adesso hai capito.
9: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
13: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
15: Non si batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
1: Le 16 da un minuto.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
17: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. In questo momento non ci sono da segnalare variazioni di rilievo sulla rete ordinaria e su quella autostradale. Buon pomeriggio.
18: Le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
19: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: i pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: Five, five, five, five, five, five, five, five.

0: Campbell apre la nostra seconda ora di Rocky nella Sagra, sempre con Rocky e Alice. Staremo insieme fino alle 17.
1: Esatto, quindi buongiorno Alice, ma soprattutto buongiorno a tutti quelli che si sono appena collegati e che si sono persi la nostra magnifica prima ora, perché abbiamo girato un po' per il mondo, abbiamo scoperto comunque nuovi trend che arrivano dalla Cina, dove ragazze abbiamo scoperto che si colorano i peli della ascella, se li fanno crescere un po' per esprimere la loro bellezza, ecco.
0: E a proposito di questo, qualcuno ci ha detto: io tornerei indietro nel tempo a quando si usciva sempre vestiti bene, sempre in ordine, sempre magari con giacca, con l'abito, la cravatta, la camicia. E lui ha detto: io adesso vedo solamente gente in tuta o vestita un po' a caso.
1: Esatto, gente in tuta vestita a caso, ma soprattutto tante persone sto notando che ultimamente hanno sempre sta mania di tingersi sempre i capelli di blu, di rosa, di viola. Non so che cosa passi per la testa, oltre a un capello marcio, perché a forza di tingerli giustamente prima o poi li brucerai tutti.
0: Ma anche ce l'hai anche con il mio biondo platino, per caso?
1: Il tuo è quasi naturale, non si nota.
0: Ah, ok, non si nota che è tinto. Vabbè, comunque, a proposito di questo, in realtà è il nuovo trend che va anche in Italia, un po' in tutto il mondo, sta girando il messy chic, cioè un po' disordinato, quindi esco di casa un po' come viene, con i primi vestiti che trovo, però se li abbino bene, con buon gusto, alla fine sto bene anche in tuta.
1: Quindi della serie mi sono messo la prima cosa che ho trovato nell'armadio.
0: Mm-hmm. Tu lo fai sempre, però, troppo spesso, abusi di questo nuovo trend.
1: Se vuoi vengo nudo.
0: No, nudo no, grazie.

0: Radio Peter Pan. Rocky, è arrivato il momento in cui mi vuoi mettere a tutti i costi in imbarazzo. Ma è necessario?
1: Sono aperte le candidature ufficiali per mettersi insieme ad Alice Serini, essendo che è single ormai da una vita, così ha dichiarato, e quindi arrivano le proposte al 393-7366-240. Vai! Ciao, sono qui a scrivervi perché il mio amico Dennis, mettiamo pure la base un po' sexy.
0: Andiamo.
1: Dai, vai, vai, mettila, mettila. Il mio amico Dennis, vostro fan numero uno, che vi scrive sempre, vorrebbe conoscere Alice, ma lei non le risponde su Insta. Alice, Dennis è il mio migliore amico ed è un ragazzo veramente d'oro. Attenzione, cara Noemi, perché noi abbiamo subito scoperto chi è Dennis.
0: Sì.
1: E ce l'abbiamo qui di fronte. Qui.
0: No, abbiamo non ce l'abbiamo qui di fronte in realtà, Rocky.
1: Abbiamo la chat aperta.
0: Allora, io tolgo la base sexy perché mi sto imbarazzando un pochino troppo, va bene? Facciamo così?
1: Dai, va bene, fai così, togli la base sexy e continuiamo con il nostro programma di Rocky nella sagra, che è meglio.
0: Ma poi io sono felicemente single, Rocky, perché continui a cercarmi un fidanzato?
1: Eh beh, scusa, se sei single dobbiamo farti coppiare prima o poi, eh? Cioè, non ho capito, rimarrai single a vita? Non so.
0: Non lo so, vedremo, vedremo. Ma a proposito di rimanere single a vita, c'è qualcuno che ha deciso di cambiare metodo di trovare per trovare il proprio marito.
1: Esatto, una donna americana di 36 anni si è rotta un po' i maroni di utilizzare le solite app di dating, quindi ha detto, ok, invece di fare swipe da destra a sinistra tutto il giorno, dalla mattina alla sera, creiamo un Google Form per trovare marito.
0: Praticamente composto da 3 pagine di domande per i potenziali candidati, quindi per quanto riguarda

0: parlare per tanto tempo.
1: È per quello che sono single, capito? Perché queste sono le mie tipiche domande da primo appuntamento.
0: Sì. Abbiamo perso tutti gli ascoltatori, soprattutto quelli maschi, di età media dai 21 ai 35 anni.
1: Non è colpa mia. I primi appuntamenti, soprattutto, devo ammettere che sono un pochino pesanti. Mm.

0: Fabi Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, su Peter Pan. Stavamo cercando un fidanzato per me, o mi sbaglio?
1: E abbiamo trovato Lorenzo, che oggi compie 78 anni.
0: Perfetto. Tanti auguri, Lorenzo.
1: Lorenzo, perché guarda che la signora mi ha detto: no, fate anche il cognome, mi raccomando, che sennò potrei incavolarmi.
0: Va bene, allora noi gli facciamo tanti auguri. E stavamo parlando però poco fa di una ragazza che per trovare marito ha creato un Google Form in cui ci sono tante domande da fare, e poi una domanda che a me piace molto è: di quale argomento potresti parlare per un tempo irragionevolmente lungo?
1: Porca miseria, che due coglioni, ve la posso dirlo così proprio senza neanche, senza scrupoli.
0: Ma l'ho detto che io sono un po' pesantuccia, soprattutto al primo appuntamento.
1: E fai un sacco di domande, porca vacca. Cioè,
0: ma
1: voi dovreste
0: capire chi hai di fronte.
1: Voi dovreste uscire con Alice Serini una sera e fidatevi di me, cambierete subito idea.
0: No.
1: Tutto bellissimo, bella ragazza, giovane, super fresca, però ragazzi, sono troppo pesante, vuole farsi troppo i cazzi degli altri.
0: Beh, hai ragione, perché effettivamente sono single, quindi stai confermando la tesi. È però bello questo Google Form che ha creato, perché hanno risposto in tantissimi.
1: 241 uomini hanno compilato il modulo, mentre lei ha ricevuto tra i 1000 e i 1500 messaggi privati.
0: Tra i requisiti, ovviamente, di avere un'età tra i 28 e i 47 anni, quindi il range è molto ampio. Mm-hmm. Essere single, volere una relazione seria e desiderare matrimonio e famiglia.
1: E attenzione, scegliere l'argomento di cui parlare per tantissime ore di fila, è molto importante.
0: Quello è molto importante. Quindi praticamente abbiamo sostituito Tinder con un Google Form.
1: Google Porn.
0: No.
2: Peter Pan. Pan Young. Peter Pan. Forever Pan. Young. Forever Peter Pan.

0: parlare per ore ininterrottamente della stessa cosa al primo appuntamento potrebbe farlo diventare un primo appuntamento fallimentare.
1: Esatto, però al 393-7366-240 c'è chi commenta e dice: io potrei parlare, credo, all'infinito di One Piece e del Signore degli Anelli.
0: Però a quel punto ti dovresti trovare di fronte una persona che anche lei è fan di queste cose, perché
1: molto,
0: sennò...
1: Esatto, che è molto appassionata, perché poi, a parte che è molto difficile, a prescindere, parlare delle stesse cose per ore.
0: Esattamente.
1: Anche perché secondo me poi la coppia risulterebbe anche un po' noiosa, no?
0: Sì, cioè se conosci una persona al primo appuntamento parlate solo di una cosa, non l'hai praticamente conosciuta poi.
1: Porca miseria, sì, è tosta. È molto tosta.
0: E poi c'è invece qualcuno che dice: Alice, io abito vicino al mare, una serie di cose belle che potrebbero piacere, ma no, io voglio rimanere single.
1: Ah, vabbè, no, perché con lui comunque di cose ne avreste pure tante da raccontare, essendo che avete anche una certa età di differenza, eh?
0: Sì, ma la casa al mare non è ancora abbastanza. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: normale non è abbastanza e neanche la moto. Beccati questi, vediamo se li hai visti.
1: Mi ha mandato le foto di due cagnolini dolcissimi. Beh, forse a quel punto hai ragione, potrei sciogliermi.
2: A quel punto vado con i cani. No.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Ain't got no home, ain't got no shoes.
11: Forever Fun, Forever Fun, Forever.

0: mezz'ora insieme con Rocky e Alice qui su Radio Peter Pan. C'è Rocky che è carichissimo, sta per twerkare.
1: Yes, che è prontissimo a fare un sacco di scherzi ad Alice Sorini appena uscirà fuori da questa radio.
0: No, cioè ha iniziato anche a twerkare.
1: Era un bel brutto scherzo questo.
0: Questo era un brutto scherzo, però c'è qualcun altro che ne fa di brutti scherzi, perché un 23enne in Polonia è nei guai.
1: Esatto, è stato arrestato con l'accusa di aver ordinato centinaia di pizze in diverse città della Polonia usando i nomi delle altre persone.
0: Tra l'altro, secondo gli investigatori, avrebbe anche inserito negli ordini dati personali delle vittime, quindi in alcuni casi anche messaggi con minacce, incendi, incidenti stradali.
1: Quindi bravissimo questo, oltre a fare scherzi telefonici anche un grande stalker.
0: Grande stalker, e tra l'altro fa paura, cioè immaginati uno che ti ordina una pizza e nel frattempo ti minaccia.
1: Arriva sotto il quello delle consegne, ti dà 100 pizze in faccia.
0: Esatto.
1: Voglio vedere.
0: No, in questa occasione in una sola volta ha ordinato 300 pizze per un valore di oltre circa $10,000.
1: Ah, però attenzione, perché alcuni ristoranti hanno detto vabbè dai, riusciamo anche ad annullare gli ordini, mentre altri hanno subito delle perdite economiche, perché comunque sono tantissime pizze.
0: Ma poi magari ha ordinato anche quelle più costose, sai, quelle super condite, magari con quegli ingredienti che costano chissà quanto.
1: Ai frutti di mare, crude bufala, quindi insomma da un pizzo da 10 euro.
0: No, e poi soprattutto però i frutti di mare non è tanto buona in realtà.
1: Però è tanto costosa, quindi è bello da fare come scherzo.
0: Quello sì.

0: ragazzo che purtroppo è finito nei guai a seguito di una cosa che ha fatto, cioè ha ordinato 300 pizze per scherzo.
1: Esatto, e poi si è subito un sacco di pizze in faccia. E stiamo parlando anche adesso nel fuori onda un po' di scherzi telefonici, perché si sa, quando si è bambini, più o meno 10, 12, 13 anni, gli scherzi telefonici si fanno soprattutto alle persone un po' più anziane.
0: Appena ti regalano il primo telefono, il primo scherzo telefonico è da fare alla nonna.
1: Esatto, e ne ho fatti veramente tanti a mia nonna. Tra l'altro mi ricordo anche il nome dell'applicazione, perché sono andato a cercarla. Si chiama Juas App, che è disponibile sia per Android che per iPhone, insomma, dove effettua chiamate tramite social centralini, così la tua identità resta nascosta.
0: Ma quindi tu facevi gli scherzi con le applicazioni, dai, no?
1: Esatto.
0: Io chiamavo e mi inventavo delle storie assurde. Ti hanno appena rubato la macchina, corri, a casa, la tua casa sta prendendo fuoco, robe del genere.
1: Posso dire che la tua immaginazione a 10 anni era comunque molto elevata, perché se avessi chiamato mia nonna a 10-12 anni e dirle che le hanno rubato effettivamente la macchina, probabilmente le sarebbe venuto un infarto.
0: Esatto, infatti bisogna sempre stare molto attenti agli scherzi che si fanno, soprattutto ai nonni.
1: Però fingevo di essere un call center, quelli di luce e gas, e allora gli sparavo di quelle bollette allucinanti. Poi, essendo che mia nonna non capisce molto bene l'italiano, chiamava sempre il suo figlio Besmir, perché si chiama così mio zio. Dice, ma c'è uno che chiama qua, un po' parlava in modo strano.
0: Povera nonna.
1: Le bollette da pagare ancora.
0: Mi dispiace per tua nonna, Rocky, veramente, sono tanto dispiaciuta.

0: è uno scherzo telefonico, ma è sicuramente uno scherzo da provare quello che ci dice la signora. Aspetta che cerco anche il nome.
1: Alina,
0: esatto. E ben 2 anni fa, gita a Napoli, un compagno di mia figlia ha urinato dal secondo piano direttamente sulla testa del passante. Molto figo.
1: No, non è per niente molto figo. Prima di lasciarvi però dobbiamo ricordarvi alcuni dei nostri eventi.
2: Radio Peter Pan.
0: Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Peter Pan, la via dei Berici, ride in Vicenza al Parco della Pace. 2 giorni di ciclismo, musica e festa.
1: Sabato 3 ottobre dalle 8 per tutto il giorno con Joe e Fede, dalle 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan.
0: Domenica 4 dalle 8 per tutto il giorno, Monica Morgan e Joe, dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede.
1: Noi saremo presenti con tanti gadget e il nostro Peter Pan Radio Track per musica, animazione, interviste e premiazioni. Evento libero e aperto a tutti.
0: Venerdì 9 ottobre più 10 ottobre, doppio appuntamento, quindi anche per la settimana dopo, 2 giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne e del Vin Durello di San Giovanni in Arione in provincia di Verona.
1: Venerdì 9 saremo lì con un bel Peter Pan Hangover, dalle 22 in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, Lex Serafo, Rocky, Paul Dancer per Una Notte da Leoni. Lo special guest sarà DJ Matrix.
0: Chiudiamo con sabato 10 Peter Pan Super Impatto, dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man. Special guest anche qui Angemi from Tomorrowland.
1: Però per tutte le altre info su tutti i nostri appuntamenti ed eventi li trovate sul nostro sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.
2: Radio

0: Vero?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi sotto costo?
1: Questo è di più!
0: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
4: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAE 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Speciale promo, anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 17 in punto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
4: I biscotti Colussi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
4: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: E operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Forever Fun, Forever Young.
0: On Radio Peter Pan.
13: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: esagerati. Solo momenti belli però, mi raccomando, via i pensieri brutti e iniziamo a far festa. 2008 arriva Lady Gaga, Poker Face.
1: Comincia la storia.

progetto molto particolare che ha avuto il suo discreto successo, Party One, I'm So Crazy del 2001. Ma è arrivato il momento, sì, il momento di esagerare. È la prima parte, lo so che normalmente siamo tranquilli, ma oggi non riusciamo a frenarci, allora

e con Tsunami a 128 bpm dal 2013 si chiude il quarto appuntamento della settimana dell'undicesima stagione di Peter Pan 90 210 e anche oggi abbiamo fatto il nostro, sì, il nostro unico compito che è quello di rendervi felici e un po' spensierati. Domani arriva l'ultimo

0: Sport.
1: Di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
3: È possibile.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.
6: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
16: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Lo del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
20: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
21: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
22: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
23: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
24: Perché Nova del gusto.
25: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
26: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
25: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
26: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
27: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
28: Il tetto tiene ancora.
0: aspettare Costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Vuoi richiedere una telefonata per un'occasione speciale? Ogni giorno alle 9.30 nel The Remix Show chiamiamo in diretta per
2: compleanni,
1: anniversari,
2: pensionamenti,
1: viaggi,
2: esami,
1: esami della patente,
2: esami della prostata,
1: licenziamenti,
2: matrimoni,
1: divorzi,
2: lauree,
1: case nuove,
2: macchine nuove,
1: fidanzati nuovi.
2: Vabbè, insomma, per un sacco di cose. Invia una mail a servizioincamera@peterpan.it oppure scrivi la mattina stessa su WhatsApp.

0: gioco Lo Sfogatoio di Peter Pan.
1: Inizia proprio ora il giovedì dello sfogatoio in Peter Pan e si sa che il giovedì dello sfogatoio è il giovedì.
2: È nocivo, non ascoltateci che oggi siamo nocivi, eh?
1: E quindi
2: nocivo, è nocivo, va bene.

0: detto che eravamo nocivi oggi.
1: Davvero?
0: Sì. Amici, non ascoltateci che oggi siamo nocivi.
1: No, dai,
0: sì.
2: Ciao selvaggi. Giovedì nocivo. Incidente a 90, direzione Trieste. Sono fermo in colonna da buoni 10 minuti, non ci muoviamo, quindi fate assolutamente un'altra strada.
0: Siamo nocivi.
2: Lollo.
1: Non lollo.

0: spogliatoio di Radio Peter Pan, pronti a sfogarvi come sempre al 393-7366-240.
1: Molto bene, amici selvaggi, la puntata la iniziamo con lui, che dice di aver risolto il problema dei trasporti, dei consumi, ok?
0: Sì.
1: Non so se stiamo per sentire una cazzata oppure una cosa vera, sentiamo.
2: Ciao selvaggi, ho risolto il problema trasporto, ho preso la macchina elettrica, tolto il vano batterie, messo due belle anguille elettriche e via andare.
1: Adesso le anguille elettriche è una cosa tecnica di cui noi non conosciamo, pure esiste proprio, sì, o è una fregnaccia?
0: Si scaricano velocemente. No, c'è un tipo di anguilla che non so se sia marina o di acqua dolce, ma
1: no,
0: credo...
1: Va bene, ok. Questo si sa, ma dico, ma c'è invece una cosa tecnica chiamata anguilla, una cosa tecnica?
0: No, parlava proprio delle anguille.
1: Sei
0: lui.
1: Sicuro?
0: Della vera anguilla.
1: Della vera anguilla, allora è una
0: cazzata.
1: Quella
0: che mi lascia la scossa.
1: Abbiamo sentito una cazzata?
0: Assolutamente sì.
3: Peter Pan!

0: Vendi.
1: Voi lo dovreste vendi, vedere Fedro col cavalino. Come lo fa il cavalino?
2: Amici selvaggi, purtroppo anche il co-conduttore che stiamo per sentire
1: è nocivo.
2: È nocivo. E purtroppo è lì a 90, dove c'è stato l'incidente di cui abbiamo appena sentito notizie.
3: No. Ciao a tutti. Aggiornamento, incidente 90. È arrivato anche l'elicottero, quindi sarà più lunga del previsto.
1: Mamma mia.
3: Lollo, ciao.
2: Brutto, ci dispiace. Amici, attenzione, questo è il prossimo. Ci porta in un argomento mai trattato.
1: Sì.
2: Lui fa una domanda, l'audio è un po' lungo, però bisogna sentirlo tutto.
1: Sì.
2: Lui fa una domanda a chi crede, a chi ha fede, ok?
1: A chi ha fede, religiosamente parlando.
2: Questo è l'argomento.
1: Religione.
2: Ma specifico però. Attenzione, sentite di che stiamo parlando e qual è la domanda.
4: Lollo tutti quanti, volevo fare un discorso un po' particolare oggi.
2: Vai.
4: Non so se è mai stato trattato.
2: Avete presente
4: il film che è stato trasmesso domenica sera di Carlo, della vita di Carlo, il ragazzino che purtroppo è morto a 15 anni, che poi dopo l'hanno fatto santo?
2: Sì.
4: Bene, una riflessione per quelli che credono, io non credo, quindi non credo in nessuna cosa. Ma quelli che ci credono, ora ditemi, se un ragazzo di quel tipo lì, difficile da trovare ogni giorno, soprattutto uno che va a chiesa, che va a messa, che fa del bene, bla bla bla, è morto a 15 anni. Mentre violentatori, stupratori, pedofili, che più ne ha più ne metta, vivono anche 70-80 anni. Quello lascio in alto. È così che si ringrazia quei pochi giovani che vanno a messa,
1: però,
4: quei pochi giovani che fanno del bene, quella poca gente che già riesce a trovare, gente che va a messa. Ditemi voi.
1: Però ha sbagliato a interpretare, perché lì parliamo di un martire, di un santo, proprio perché muore in maniera prematura, proprio perché magari sacrifica la propria vita. Nel caso tu dici no, non è un esempio il martire, cioè l'esempio è fai del bene, cioè non morire sempre per fare del bene.
2: No, ma lui dice: ma perché muoiono quelli bravi e le merde non muoiono mai?
1: Perché il martire diventa martire perché muore presto, se no non sarebbe martire o santo.
2: Vabbè, ma lui magari avrebbe fatto a meno di diventare martire piuttosto. Vabbè, amici credenti, se qualcuno è in grado di dare una risposta.
1: Però io e te lo sappiamo, se qualcuno crede ti darà sempre una risposta,
2: certo,
1: che lui
2: certo,
1: si convince
2: certo,
1: che è così,
2: certo,
1: perché
2: certo.
1: Chi crede nell'aldilà, nella vita dopo la morte, e quindi dice però dopo la morte lui si è guadagnato un posto vicino
2: al Signore. E infatti la domanda è per i credenti. Credenti, rispondete.
1: 393 7366 240. Sembra Rocky Festaiolo. Peter Pan.

0: del selvaggio che stiamo per sentire bazzicava le zone dell'incidente, non proprio da quelle parti, dov'è? Ha sentito i vostri audio, mi sono salvato. Vai. E invece purtroppo.
1: Attenzione selvaggi, pure direzione Venezia da Trieste, fermi tra Cessalto e Noventa. Io avevo ascoltato, ho detto beh, l'incidente è dalla parte opposta. E invece mi sono trovato fermo qua dopo Castorta.
0: Lolololo. Amici, abbiamo un non credente e un secondo me credente. Non lo dice, però potrebbe essere che voi non è che c'è niente. Cominciamo dal non credente.
2: Ma io vorrei commentare il signore che ha detto, intanto buonasera.
0: Buonasera.
2: Commentare il signore che ha parlato del film di Carlo.
0: Sì.
2: Ma allora, intanto che carta c'entra? Cioè, tu non so se ti sei fumato qualcosa, ma che cazzo c'entra questo discorso?
0: Perché
2: eppure io non credo,
0: lui, sì.
2: Anch'io sono ateo, credo nella scienza, però non c'entra un cazzo, cosa ti sei fumato?
0: Ma perché?
2: Lolololo.
0: Si capisce che è ateo dalla risposta che ha dato. Lui non dice se è ateo o è un credente, però la risposta la dà e sentiamo che dice.
3: Presto, se no
4: allora, Gesù, Dio,
0: sì?
4: Sceglie solo i migliori. Invece chi deve soffrire perché stupra, perché violenta, perché ruba, perché è un merda, deve impazzire per morire, anzi deve suicidarsi. E comunque, a parte gli scherzi, sa un po' di aglio, non so se sapete, lololo!
0: Ma
5: sa un po' di aglio chi?
0: Ma
6: Peter Pan!

0: Selvaggi, prima dei prossimi audio bisogna chiarire una cosa: non ci sono due persone più distanti di un auti, di una, ciao, di un ateo e di un credente. È normale, sono proprio distanze siderali. Quello che stiamo per sentire non crede e quindi non si capace di questa cosa, però.
1: Ciao Selvaggi, la verità è solo una: non esiste nessun Dio. Che sia Allah, che sia Dio, che sia Yahweh, che sia Buddha, che sia qualsiasi Dio, non esiste. Le religioni sono state create ad hoc per controllare le popolazioni, per metterle una contro l'altra. È una mera manipolazione del sistema per disunire, per... cioè, come cazzo si può credere a una figura che è onnipotente, onnipresente? Bisogna fare i sacrifici, bisogna stare a digiuno, bisogna chi può avere 7 mogli, chi può considerare la donna una peggio di un rifiuto. Cioè, chi cazzo è che può credere a una roba del genere? Che Dio è? Che cos'è?
0: Sì, io posso anche, anzi condivido, perché anch'io non sono un credente, però valla a dire a un credente, io ti farei parlare.
2: Però anche i non credenti dentro di loro sperano che ci sia qualcosa dopo la morte.
0: Certo, certo.
2: Perché comunque viviamo con la paura che quando muori poi basta, finito, cioè
0: è così, ma però,
2: niente, certo, non sai più nessuno, non sai niente.
0: Temo che sia così, però.
2: E quindi è brutto,
0: ma ho paura
2: però,
0: che
2: e quindi quella speranza che tu abbia un'altra possibilità per vedere qualcosa, vivere qualcosa, e viva la
0: avere fede,
2: la
0: non
2: religione.
0: È solo per l'aldilà, e ti spinge anche a avere una vita cristiana quando sei vivo,
2: per meritarti l'aldilà.
0: Certo,
2: per me è solo, ma l'obiettivo, l'unico obiettivo, cioè quello che tiene la gente fedele è quello, la paura di non di non meritarsi una vita dopo la morte.
0: L'avevo detto che eravamo nocivi o no?
2: È proprio nocivo.
3: Peter Pan.

0: Allora, Selvaggi, prima di tornare a parlare di fede, di religione,
1: di
0: lui,
1: fede.
0: Sì, lui ha una domanda.
2: Buonasera, Selvaggi. Ma zona Malo, che c'è stato l'incendio, si è capito per quale motivo si è scatenato?
0: Zona Malo, amici, perché c'è stato
1: la causa, qual è stato dell'incendio a Malo? A Malo.
0: A Malo.
1: A Malo.
0: Molto bene, tornando all'argomento che stavamo trattando, anche lui non crede.
3: Ciao, Selvaggi. Io credo che la Chiesa è la più grande truffa dell'umanità.
0: La religione, non la Chiesa.
3: A parte i preti e le suore che vivono da cani perché hanno dato l'anima a Gesù.
0: Mica tutti, però.
3: Vescovi, sottovescovi e puttanate varie. Porca troia, io lo so, vivono nell'ussoia. Adesso, se questo è essere un vescovo, è essere... Portare in giro la parola del Signore, allora io nella vita non ci ho capito un cazzo.
0: Lololo.
4: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
6: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
7: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
10: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
11: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
17: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
18: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
21: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, più o meno le 18.
21: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
22: Breaking news.
23: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM24.
1: Finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
22: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
24: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
25: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
26: Due verticale, trekking sull'Etna.
27: Escursione.
26: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
27: Aperitivo.
26: E un inverno imperdibile?
27: Vacanza con Costa.
26: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
28: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: bisogno di lei.
1: Però anche questa si è rovinata, non era così, eh.
0: No, bellissimo mostro.
2: L'MP3 non si rovina.
0: L'hai lasciato solo il disco. Ma non importa.
2: E adesso che vai su di un'ottava.
0: Non importa.
1: Blocca prima, blocca prima.
0: Non importa, non importa. Non importa, non importa.
2: L'ottava sopra.
0: Non importa, non importa.
1: È la sofferenza dell'artista, come te lo devo dire?
2: È la sofferenza di chi ascolta, no, dell'artista.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi. Se siete incazzati per qualunque motivo, co-condurlo insieme a noi 393-7366-240 per lasciarci un audio. L'argomento, velocemente riassumendolo, è: perché nostro signore si porta via quelli bravi e invece le merde le lascia sane sulla terra? Sentiamo qualche selvaggio.
3: Allora, io penso invece che per chi stupra e fa cose del genere la pena deve essere più severa, o devono essere messi insieme a tutti, che bene o male devono anche loro soffrire, e questa sarebbe la cosa più giusta, perché alle volte vengono protetti e non lo trovo giusto. E poi per il resto, se uno l'hanno fatto santo 15 anni, va bene.
1: Lolololo,
2: molto bene.
1: Parlando, sì, dell'argomento.
4: Ciao, buonasera a tutti. Allora, per rispondere al ragionamento del signore, innanzitutto è fondato sul nulla, perché non ci sono delle statistiche che dicono che quelli buoni muoiono prima di quelli cattivi, mettiamola così. Innanzitutto perché ci crede, esiste la vita eterna. E poi, come si può dire, sicuramente per chi ci crede, fa del bene, vive una vita tranquilla. Una volta morto, se c'è una vita eterna dopo la morte, sicuramente sarà meno sorpreso rispetto a uno che fa una vita spacciata qui sulla terra, e si trova la vita eterna di là, che non può fare perché si è comportato in un determinato modo.
5: Attenzione,

0: pensate che avete detto una cazzata così grande che la signorina ha dovuto fermare la macchina e accostare per lasciarci questo audio.
1: Meglio così, perché se lasciava l'audio finché guidava,
0: sentiamo qual è il motivo.
1: Pericolo.
2: Ciao ragazzi, intanto complimenti perché siete fantastici, però ho dovuto fermare la macchina dopo che ho sentito la cazzata da gentildonna, dico proprio cazzata, che ha detto quello, che ha detto che Gesù, Dio, intanto non sa neanche le basi della religione, perché Gesù è il figlio di Dio. Comunque, detto questo, parlo da ex credente, perché ormai non credo più a niente, visto quello che c'è nel mondo, vabbè, non importa. Però che Dio attira a sé i migliori e lascia la merda in terra, cioè, amore, ma va a cagare,
0: amore.
2: Grazie, scusate della mia gentilezza
0: ci
2: di donna.
0: Ci mancherebbe, oggi siamo nocivi, quindi ci sta, lololollo. Attenzione, perché credere e avere fede sono due cose diverse. Poi magari l'argomento fede, proprio fede, ne possiamo parlare. Però
1: parliamo, insomma, è arrivato da un anno, sì, e qualcosa. Sì, sì, sì. Devi lasciare che sei.
0: Sì, hai ragione anche
1: ambienti
0: te.
1: Anche fede,
0: hai
1: dai,
0: ragione anche te.
3: La fede non è credere, è qualcosa di diverso, è più una sorta di fiducia. Sì. Non è credere, credere è per i bigotti.
0: Cioè, se i non credenti si aspettano una risposta seria, empirica, scientifica da un credente, è impossibile, perché la fede è proprio quella, è affidarsi, avere fede. O la fede o ce l'hai o non ce l'hai.
1: Certo, così. Certo. E a volte la fede non è tanto per riuscire a analizzare se quella cosa è realmente c'è o è successa, è proprio è un rilassamento della mente, cioè ti serve per stare più tranquillo e vivere più tranquillo, perché speri sempre che facendo le cose fatte bene tu possa avere un'altra chance di vita dopo la morte.
4: Radio Peter Pan.

0: cosa ha causato l'incendio a Malo, amici? Ma
1: si vede che qualcuno di Maglio ha bestemmiato e ciao, quindi prende fuoco il bosco.
0: Allora dovrebbe bruciare tutto il paese.
2: Mamma,
0: non Malo,
2: brutto però lui, incendio.
0: Sì, lui ci manda la foto e anche un audio, è più chiaro.
3: Ciao selvaggi, questa non la vedranno gli altri selvaggi, ma ho mandato una foto dell'incendio a Malo che è relativo alla De Roma a Malo. Ha preso fuoco tutto il capannone e è abbastanza un disastro. Ecco, una bella nube di fumo che è visibile da chilometri.
0: Però come dicono Malo, i malesi non ce n'è, non,

0: abusatori, violentatori, eccetera, è perché non hanno conosciuto Dio nella loro vita. Per quello si comportano così.
1: Stai ascoltando?
0: Ed aspetta, sì, a noi credenti portarli a conoscere Dio.
2: Ripeto tutto dopo.
0: Comunque ci sono malvagi che si sono convertiti e che si sono pentiti delle proprie azioni. Ci sono persone cattive che hanno conosciuto Dio e si sono pentite delle loro azioni. Quindi Dio è per tutti, non è solo per i buoni.
2: Stiamo
0: e i cattivi, no.
2: Lezione di catechismo.
0: È che loro non conoscono ancora Dio, non l'hanno mai conosciuto, non l'hanno mai incontrato nella loro vita. E spetta a noi credenti portarli a conoscere Dio.
1: Che meraviglia.
2: La maestra di religione parlava così.

0: tempo il paese va avanti o indietro, dipende dai punti di vista, e lui giustamente...
1: La la la la, mi devo sfogare. Allora, è vero che hanno abbassato i carburanti, benzina e gasolio, ma non è possibile che qui a Pedeguarda ci sia una colonna immensa per far un pieno, cioè che cazzo, rischio incidenti. Ma questa coda qua non l'ho vista nemmeno quando c'era problema di rifornimento, che prezzo era più basso. Adesso siamo come le capre, tutti a fare il pieno.
2: Lololo. Che poi se ci impegniamo a fare due calcoli fatti bene, con quello tu che risparmi in un pieno di benzina, il risparmio effettivo con quello che ti fanno di sconto adesso gli Eni, o anche i Tamoi l'hanno iniziato,
0: anche Kuwait, sì.
2: Si parla di un euro, due euro. Non è che stiamo parlando. Sì,
0: sono sincero, io il calcolo non l'ho fatto perché
2: è un
0: che
2: caffè.
0: Cazzo
2: di... sì, dici perché glielo devo dare? Perfetto.
0: E poi devo stare mezz'ora in fila?
2: Però dai, forse quell'euro, due euro vale la pena per mezz'ora di attesa?
0: Che te devo dire?
2: Vabbè. Non lo so.
0: Torniamo all'argomento religione. Lui parla di fede e dice. Cioè,
2: ma certo che Federico ha fatto discutere questi giorni.
0: Sì, sì,
2: fede.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Miseria, stai tranquillo però.
3: Comunque, faccio una domanda ai credenti, ma secondo voi Dio, che ci avrebbe messo sei giorni a fare tutto, la terra, la vita, l'universo, ha lasciato 200 milioni di anni?
0: Ho sbagliato, era questo.
2: Vabbè, ma ormai
0: no, faceva cagare, quello sopra era meglio. Sì, scusate.
3: Allora, diciamo questo, che per i non credenti, giustamente, la scienza dimostra quello che dice. Per i credenti, tutto

0: quello che viene da miracoli, apparizioni, cose empiriche, non sono in grado di dimostrarlo. Perciò chi ha ragione, credenti o non credenti?
1: Non hai ragione o no?
0: Io sono per la scienza, non credente.
1: Ma uno che crede non ti darà mai la risposta che vuoi, perché la fede è quello, l'abbiamo detto prima, è così. Peter Pan!

0: ng MILF.
1: Ovviamente le religioni non sono tutte uguali, quello è normale.
2: Ciao Peter, secondo me dire che tutte le religioni sono merda non è proprio giusto. Cioè, nel senso, siamo in Italia, o comunque nel paese occidentale, e la legge, la cultura, la tradizione è tutta basata sul cristianesimo, cattolicesimo, cioè c'è poco da fare, quindi dire che è merda, ok, però se la nostra società occidentale è basata sul cristianesimo, cioè, insomma, qualcosa si salva, ecco.
1: Lolo, lui amici è molto civile e vi invita a esserlo anche voi.
3: Buonasera selvaggi, io volevo dire una cosa a tutti questi che stanno esprimendo il loro parere giustificatamente, per carità, però cioè non potete essere offensivi nei confronti di chi crede o di chi non crede, cioè uno vuole credere, bene, uno non vuole credere, bene, basta che non rompete il cazzo, fate quello che volete, bevetevi un gin tonic, ma non rompete i coglioni.
4: Il gin tonic lo sentiamo molto volentieri. 393 736 2140
5: Peter Pan.

0: molto carino questo disco, molto elegante. Sono molto
1: adatto a noi, adatto a noi, certo.
0: Un programma molto chic come il nostro.
1: Allora, amici, lo Sfogatoio è un programma meraviglioso, perché noi possiamo passare ore, puntate, anni a parlare di minchiate, ma veramente.
0: Infatti,
1: poi
0: da 21 anni che
1: esatto, poi puntate come questa. Sentite la signorina. Io prima ho cantato Beautiful Monster, che sarebbe bellissimo mostro tradotto, ok?
0: Sì, sì.
1: La signorina era bullizzata da piccola a scuola con questa canzone. Però sentiamola.
0: Con te invece la vista era.
2: Ciao ragazzi, sentirvi cantare questa bellissima versione, nonché la miglior versione di She's a Monster di Nio, mi ha rincuorato da morire, perché alle medie me la cantavano soltanto con la parte She's a Monster per bullizzarmi, e quindi mi ha lenito il cuore, mi ha curato ferite d'infanzia. Grazie. Lolo.
1: Che meraviglia, che
0: invece
1: meraviglia.
0: Invece noi abbiamo guardato la tua foto, invece non sei per nulla un monster, va bene?
1: Va bene, prima di andare in pausa, velocemente stiamo per scoprire da un amico romagnolo cosa c'è dopo la morte, ok?
3: Dopo la morte ci sono solo i bigatti.
1: Cosa sono i bigatti? I vermi.
0: I vermi.
4: È lo Sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Più. Vuoi prezzi bassi sempre?
13: Di più.
12: Vuoi prezzi sotto costo?
13: Questo è di più.
12: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
13: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
16: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
17: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
18: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services.
11: TAN 3,99 TAI 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
21: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
22: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
24: Hey, hey, here come the trouble.

0: ragazza single.
1: No, dice ragazza.
2: Lo so.
0: Sono una ragazza single, sono una ragazza.
2: Terzo quartino di sfogatoio, selvaggi, sfogatevi o co-conducetelo insieme a noi. 393-7366-240 è il numero per lasciarci l'audio. E stiamo parlando di credenti, fede, non fede, perché quelli buoni magari fanno una vita di merda e quelle, le persone malvagie invece no. E lui risponde così.
3: Non è questione di essere credenti o non credenti, è questione di razionalità, perché anche chi pretende di essere razionale perché non è credente e si basa sulla scienza, comunque basta che prenda un cannocchiale, una mappa interstellare, eccetera, che guardi un attimino fuori da questo mondo e capisce che ci sono delle leggi fisiche immutabili che durano da millenni, da milioni di anni, da trilioni di anni, che sono sempre quelle, non può essere tutto frutto del caso, è ovvio, è evidente, cioè proprio per il fatto che è razionale, è evidente che c'è qualcosa di superiore, e non ammetterlo semplicemente è sciocco, tutto qua. Basta, è semplice.
4: Rispettiamo, ognuno deve pensarla come vuole.
2: Ci mancherebbe.
4: Come gli fa star bene la, cioè come se stai bene a pensarla così è giusto.
2: Certamente.
4: Che la pensi così.
2: Lui invece niente, lui è ateo fino al midollo e
5: per me tutti i credenti sono da internare come pazzi nel 2026 per gente che va dietro le religioni. E sono la prima causa di guerre da quando esistono. Non ho parole.
2: Sì, che sia a causa di guerre dalla notte dei tempi, quello è sicuro.
4: Ogni religione ha c'è stato un periodo storico in cui ora per esempio il cristianesimo non lo è, anzi appoggia la pace, però lo è stato. No?
2: Sì, la religione è così.
4: Tanti secoli fa ci sono altre religioni adesso invece che sono
2: causa di guerra
4: fondaie.
2: Certo.

0: Ciao selvaggi. Allora, la domanda principale è: perché il nostro grande signore ha donato questa voce cherubina a Fedro? E non gli ha dato successo da cantante trapper con l'emerita. Questa è la domanda. Questa lì è la vera ingiustizia.
1: Questa è la vera domanda.
2: È vero, perché tu hai avuto lo stesso successo come cantante?
1: No, perché non ho avuto
2: certi trapper.
1: Perché non ho avuto un successo come Shiva? Come mai?
2: Bravo. Perché?
1: Perché questa è un'ingiustizia divina.
2: Guardalo, guarda, c'è qualcuno lassù che non ti sta sostenendo,
1: Lo so.
2: Guarda, forse è Aldo Fontana che non ti sta aiutando.
1: Dici che lui, il mortacci
3: suo. È morto, è vivo.
1: Poveretto.
3: È vivo.
1: E allora lui fa una domanda, io conosco bene l'argomento, non risponderò, se no ci chiudono il programma.
4: Ma invece chi crede in Geo, anche cosa crede, che devo ancora capirlo, a parte andare a suonare i campanelli?
1: È meglio che non risponda, altrimenti ci chiudono il programma.
2: Sì,
1: sì, perché
3: appunto, non rispondere, vai avanti.
1: E che volevo dire? Non mi ricordo più. Ah sì, la signorina, visto che abbiamo parlato di parrocchie prima, la signora trova conforto nelle parrocchie.
5: Una cosa è certa, nelle parrocchie non saranno tutti stinchi di santi, però almeno una parola buona so che c'è. Ciao a tutti.
1: Lolo Lollo.
6: Radio Peter Pan.
2: Questo sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre c'è la Via dei Iberici, amici ciclisti, per voi chiamate gravel, mountain bike o ciclocross, si fa la Via dei Iberici partendo da Parco della Pace, dove ci sarà anche il track di Radio Peter Pan, che sarà la parte del divertimento, oltre a cibo, ci saranno un sacco di sponsor, quindi possibilità anche di comprare un sacco di abbigliamento, da bere, da mangiare, tanta musica con Radio Peter Pan, perché saremo lì sia sabato 3 che domenica 4 dalle 8 del mattino fino a tarda serata con Joe, Fede, Sister Gloria, Monica Morgan, ci sarò anch'io, e soprattutto tanto sport e tanto divertimento. 3-4 ottobre Via di Iberici, Parco della Pace Vicenza, mentre venerdì 9 e sabato 10 ottobre già vi preavvisiamo, amici di Verona, che saremo alla Sagra delle Castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione, venerdì 9 con Peter Pan and Gober e special guest Matrix, sabato invece 10 il Super Impatto con special guest, ci sarà Angemi from Tomorrowland, quindi preparatevi anche per la festa del vino del Vindurello, che è buonissimo, a San Giovanni Ilarione, Verona.
6: Peter Pan.

0: Asaf Avidan con One Day dall'anno 2012. La nazionale quando gioca con la Francia?
1: Domani.
0: Domani.
2: Ma visto che si parla di credenza,
1: sì,
2: toglietemi un dubbio: la credenza va in cucina o in soggiorno?
1: Vabbè, ognuno ha gli ascoltatori che si merita, voglio dire.
0: Voi avete questi.
1: Sì. E poi c'è gente che ha fede, ma ognuno ha la sua fede.
3: C'è un'unica fede da seguire sempre e comunque, ed è quella dell'FC Internazionale! Amala Fedro, amala, amala!
1: Sempre! Allora, gli ascoltatori contestano quello, ne abbiamo diversi, te li faccio sentire. Quello che dicevi te degli euro che si risparmia.
4: Ciao Salvazzi! Beh, Baxo, 1-2 euro, anche no direi, perché 2 decimi di sconto su un litro... 5 litri sono 1 euro, 50 litri sono 10 euro. Lololo, vai con la matematica.
1: Lololo, anche lui contesta.
0: 50 litri, 10 euro di risparmio.
1: Dice.
5: Marco, tanto lololo, ma questa volta hai detto te la cazzata. Cioè, se dovevi fare il pieno adesso, sono 20 centesimi in meno della settimana scorsa. Fai una media, io ho 50 litri, quindi sono 10 euro, no? Un euro, cioè 50
0: sono
5: per 20 centesimi, è un euro, sono 10 euro, no, un euro. Quindi la media di 40 litri per macchina, quindi 8 euro, 8-10 euro. Che cazzo!
0: Allora, 8-10 euro su 50 litri sono tanti, però.
1: Vabbè, adesso.
0: Vabbè, anche se fosse 50 litri, 10. Vabbè, risparmiate 10 euro, ma sono 20 centesimi sicuri. Siamo sicuri che sono 20 centesimi? Un po' meno, secondo me. Vabbè, 7-8 ore risparmiati. Ma state fermi un'ora per far benzina per 7-8 euro risparmiati. Adesso tu lo faresti.
1: Ma non guardare me, noi non
0: faccio. Adesso tu lo faresti. Un'ora di coda, mezz'ora di coda per risparmiare 7-8 euro.
1: Ma.
6: Peter Pan!

0: di fede interista.
1: Chi è?
0: Andrea Glam.
1: Ah beh, grande
0: il
1: Andrea.
0: Andrea Glam.
1: Grande Andrea.
0: Il re dell'altopiano. Il DJ delle melette, Andrea Glam.
1: Va bene, lui parla di quelli che hanno avuto quelle esperienze, tra virgolette, quello al di là, quelli che dicono che sono morti per qualche ora, che sono stati, che hanno visto la luce, cose. Si sa, ogni tanto qualcuno racconta di queste cose, no?
2: Che quelli che hanno avuto delle esperienze abbastanza al limite tra la vita e la morte, quando sono ritornati di qua, la loro vita, secondo me, è completamente cambiata e hanno dato un senso, un'importanza diversa a quello che facciamo tutti i giorni.
1: Può darsi. La signorina non crede, però.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, ascoltando il discorso della fede, del credere, io penso più che sia una, esatto, una convenienza per l'uomo, ma perché quando non sa a cosa, tra virgolette, aggrapparsi per i problemi, principalmente, perché alla fine dei conti, almeno la maggior parte delle volte, ci si affida a queste cose quando le cose vanno male, perché quando le cose vanno bene neanche ti rendi conto, dici vabbè, vita normale, però in realtà è proprio una cosa a cui l'uomo si affida perché vede una sorta di pseudo salvezza, ma in realtà è soltanto una cosa mentale. Io penso che proprio in realtà, pensiero mio, non esista niente e che tutto quanto funzioni piuttosto ad energie. Detto questo, ciao!
1: Ha lasciato un audio Radio Maria. Vogliono sapere se posso, se possiamo andare io e te di là.
0: Sì, secondo me potremmo fare uno scambio. Potremmo fare un podcast insieme a quelli di Radio Maria.
4: Radio Peter Pan.

0: triste che anche Alice Fassina quando è in diretta ha fede.
1: Vedi, è per questo che va così. Brava, brava, brava.
0: Dice che hai fede in diretta.
1: Comunque le giornate si stanno allungando, eh. Ieri era più buio.
2: Perché avevi la finestra
1: chiusa? No, le giornate a me si stanno allungando, eh.
2: No, ma ieri avevi la finestra chiusa.
1: No, ma si stanno allungando.
2: Il vetro oscurato.
1: No, si stanno allungando.
2: Vabbè, ok.
1: Magari. Amici, prima di andare in pausa, lui ha ragione. La fede delle persone va rispettata.
3: Allora, selvaggi, la fede delle persone va rispettata.
1: Sicuro.
3: Naturalmente, se rispetta anche gli altri, per cui la fede che rispetta le persone va rispettata. Anche perché ho conosciuto persone che non erano credenti in niente, ma purtroppo, e non lo auguro a nessuno, hanno avuto dei bei problemi e all'improvviso, quando erano lì, sul più brutto, sono diventati credenti, hanno chiesto del prete, sono addirittura andati in pellegrinaggio, quindi chi lo sa, non si sa. Lolo.
0: Molto bene, piccola pausa, si rientra tra poco.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan. Squat.
5: Di più. Vuoi prezzi bassi sempre?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi sotto costo?
6: Questo è di più.
5: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
13: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
14: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Radio
1: Beats and Repair. Gino se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: È l'ora dei selvaggi, le 19 e 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
4: Benvenuti da Ali.
5: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
6: Che cosa?
5: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
6: A me sembra normale.
5: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
7: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita. Breaking news.
8: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburante in primo piano per mitigare le tariffe. Anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure presso la propria rete di distributori a marchio fino al 31 ottobre. Intanto il ministro Piantedosi annuncia un rafforzamento delle misure di sicurezza in vista delle manifestazioni del 7 ottobre contro il caro benzina. La cronaca con il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Un'ultima ora che arriva dalla Russia: in caso di attacco diretto al territorio, Mosca risponderà con tutti i mezzi a sua disposizione, quanto ha ribadito oggi Vladimir Putin, sottolineando che ciò non significa automaticamente l'utilizzo di armi nucleari da parte della Russia. Israele: Benjamin Netanyahu afferma che il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo che ha tentato il dirottamento prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Ci spostiamo in Francia con il secondo giorno di violenze per le proteste degli studenti a Marsiglia. Alice Victor Hugo, il preside, e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'edificio e cosparsi di benzina in un liceo di Rouen in Normandia. Feriti altri due presidi, i fermi in tutta la Francia. Chiudiamo con il calcio. Alla vigilia di Francia-Italia parla il CT transalpino Zinedine Zidane. La Juventus e l'Italia, dice l'ex fantasista, sono state molto speciali per me. È lì che sono diventato un giocatore importante. Elogio da parte di Zidane anche per il suo ex tecnico Marcello Lippi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
13: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.

0: quelli di Fedro, Eiffel 65, quelli di Blu dell'anno 1998-99.
1: Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, 393-7366-240 per co-controllo insieme a noi. Lui ci darà la possibilità di salutarli.
2: Sì, buonasera Peter Panniani, io sono un selvaggio che vi ascolta in replica la mattina già dalle 4.
0: Infatti vai a letto perché mi sembri già abbastanza avanti.
1: Lolo, ciao replicanti. Molto bene, torniamo a parlare di fede, ognuno ha la sua fede, abbiamo sentito interisti prima dire che è la loro unica fede e lui ne ha un'altra, e cosa vuoi?
3: Che bell'argomento, Lolo, questa sera. L'unica fede che io conosco è una zoccola interstellare. Altro che, e non ci sono leggi che non possano regolamentare questo, a guardarla bene, perché una sera la signora si è presentata che ancora sgocciolava dal marito.
1: Molto bene. Molto bene,
0: Ma d'altronde lui è un bell'uomo affascinante, ci sa fare, dotato. Adesso, e quindi le donne sgocciolano prima ancora di...
1: Il problema è un altro. Abbiamo dei bimbi.
0: Sì.
1: Abbiamo dei bimbi.
0: Sgocciolare.
1: No, abbiamo appena parlato di zoccole che sgocciolano dal marito, però.
0: Vabbè, sgocciolare è anche il gelato. Sgocciolano anche
1: non
0: il gelato.
1: Non parlava di quello, non parlava del gelato.
0: Però bambini sì, anche il gelato sgocciola.
1: Ma non parlava del gelato. Va
4: bene. Da Ambra, Camilla,
5: Luca.
4: Sì. Forza Italia!
1: Forza Italia! Forza Italia!
5: Vai ragazzi!
4: E domani c'è il compleanno della nonna che ne compie
5: 69.
4: Della nonna Elda.
5: 69
4: ne compie.
0: Complimenti!
4: Auguri, ciao!
0: Ciao, che meraviglia. Una nonna giovane, dai, 69.
1: Noi anni. Nello stesso intervento abbiamo parlato di Gesù, di zoccole e bimbi.
6: Peter Pan.

0: No, dai. Cioè, altro che va bene la benzina, va bene l'aumento delle bollette, va bene l'aumento dei prodotti di prima necessità. Però c'è un limite, amici, l'abbiamo superato.
1: Amici di Radio Peter Pan, di questa vita veramente non se ne può più.
0: Hai ragione.
1: Dopo una buona notizia che hanno messo il tetto al prezzo della benzina,
0: hai ragione,
1: ne arriva ovviamente subito un'altra brutta. Mi alzano il prezzo di entrata al welcome.
0: Però c'è un limite, amici, l'abbiamo superato.
1: Amici di Radio Peter Pan, di questa vita veramente non se ne può più.
0: Hai ragione.
1: Dopo una buona notizia che hanno messo il tetto al prezzo della benzina,
0: hai ragione,
1: ne arriva ovviamente subito un'altra brutta. Mi alzano il prezzo di entrata al welcome.
0: Ma questo è brutto, eh? Questo è approfittarsi della gente che ha bisogno.
2: Che stronzi, cioè, solo perché lì costa meno, scusa, la benzina, mi alzi e ne approfitti, alzi il biglietto.
0: Non va bene, eh?
3: Ma la tariffa ragazza?
0: Ma quella che c'è, quella no, non lo so. Quello però varia da ragazza a ragazza, non è che
2: no,
0: tutte. Eh sì, certo, mica c'è un listino fisso, ogni ragazza al suo prezzo.
2: Davvero?
0: Sì, certo, ci mancherebbe, certamente.
2: Da qua capisci che non ci sono stato.
0: Me l'hanno detto i miei amici, peraltro.
2: Non
0: sei
2: stato tu, tra l'altro.
0: Per lavoro, per lavoro. Va bene, torniamo all'argomento religione, in questo caso la fede.
4: Lollo, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda la fede, io credo che sia una gran manipolazione di massa. Io sono credente fino a un certo punto, però da quello che vedo poi la religione viene interpretata da tutti questi personaggi fuori di testa. Quindi io credo nel fare del bene senza aspettarsi niente. Poi dopo la morte ci può essere vita, ci si può andare in paradiso, si può andare all'inferno, non lo so, già questa vita è un inferno, quindi non so peggio di così cosa ci potrebbe essere. Lollo. E viva il rispetto!
0: Non c'è dubbio, viva il rispetto sempre. Continuiamo anche la discussione su quanto si risparmia con la benzina. Lui sì, dice che in matematica.
5: Buonasera, viva la matematica. Se sono 2 centesimi al litro, sono 20 centesimi per 10 litri e sono 1 euro per 50 litri. Vergognatevi.
0: Sono 1 euro per 50 litri o 10 euro?
2: Secondo me 1 euro.
0: Certo che vi è morta la maestra di matematica.
2: Io non credo che ci facciano risparmiare 10 euro a pieno. Secondo me è 1 euro, 2 euro che risparmi, non di più.
6: Peter Pan!

0: Comunque ragazzi, ho visto là l'incendio a Malo, Vicenza. Un incendio veramente pazzesco, ma malo proprio.
1: Ah però. Ride. No, vabbè, se l'è cantata e se l'è suonata.
2: Certo, perché comunque aveva sentito il silenzio attorno e per fare l'effetto battuta ha dovuto che ridere meraviglia. Lui.
1: Va bene, prima abbiamo parlato dei preti e lui, vabbè, se rispondiamo a sta domanda andiamo avanti fino a mezzanotte.
3: Ma quindi i preti pedofili dove li lasciamo?
1: Non approfondirei l'argomento. E comunque, a proposito di approfondire, lui dice che non siamo in grado di parlare di queste cose, quindi zitti.
4: Silvalti, voglio dire, siamo entrati in un discorso che non siamo competenti di parlare di queste cose qua. Quindi le cose di Dio, Gesù e varie robe, invece di fare figura, meglio stare zitti. Almeno così fate meno figura. Lasciate stare robe di Dio e robe di quelli che si trattano che fa lui. Uno crede o no, ma piuttosto di commentare robe inutili e senza senso, state zitti. Fammi il piacere. Lolo.
2: Bene ragazzi, 393 736 6 240.

0: Hai visto? Ha sentito il nostro saluto in radio ed è arrivato subito.
1: No, no. È arrivato perché lui vuol dire la sua sull'essere credenti, perché lui è molto credente.
2: Sì.
1: E va in chiesa tutte le domeniche, quindi.
3: Io sono venuto perché Bax mi offre la cena.
1: Vabbè, allora va a cagare.
0: E la tua fede all'Inter non la vuoi dichiarare?
3: Sì, sì, forza Inter.
1: Sempre. Va bene, amici, siamo alla fine. Qualche centinaio di ascoltatori purtroppo non si sentiranno, ci dispiace. Finiamo con gli ultimi due.
0: Visto... Un po' esagerato, però, sei come i preti in questo caso.
1: Visto che abbiamo parlato di preti, e allora lui.
4: Ragazzi, ma volevo sapere l'ultima che ha fatto l'intervento dicendo che gli stupratori non hanno conosciuto Dio e per questo che sono malvagi, ma i preti che stuprano i bambini non hanno conosciuto Dio?
1: No,
4: fanno i preti per cosa? Per adescare i bambini? Che mi spiega lei cosa vuol dire questo?
1: Ma finiamo con l'ultimo audio,
0: amici. Però i malvagi ci sono in ogni

0: In ogni ambito.
1: In ogni ambito.
0: Sicuramente. Sì. E finiamo con lui, non sapremo mai, alla fine lo sfogatoio è così, quanto cazzo risparmiamo con andando a fare benzina adesso.
2: Ma 20 centesimi su 2 euro sono il 10%. Un euro di risparmio vuol dire che la tua macchina con 10 euro fai pieno, anche no, forse risparmi molto molto di più, fai meglio i calcoli.
0: Quindi si risparmia di più?
1: No, secondo me no, ragazzi.
0: Non è possibile che non riusciamo a trovare, arrivare alla fine neanche di questa cosa.
3: Allora, lui è proprio Matteo, Andrea Glem, se andando a Leni risparmi 2 centesimi a litro.
0: Ciao. Facendo il pieno, quanto risparmi?
3: No, 20 centesimi a litro.
4: 20 centesimi a litro sono 10 euro su un pieno.
0: Ecco, 10 euro.
1: Sono 10 euro, sei sicuro?
4: Ah sì.
0: A parte che hai la faccia della mucca che guarda il treno.
4: 55 litri fai con un pieno.
0: Ma guardare me, guarda lui. Così 10 euro.
4: Non sono bravo in matematica.
0: 10 euro, amici, è ufficiale 10 euro, bene?
3: Bene, tra pochissimo, Feel the Vibe. Credo di poter dire che c'era dall'An, però non è
0: non
3: sicuro.
0: Non t'allargare.
3: Potrebbe essere che sviene in corridoio.
0: Non t'allargare.
3: Quindi forse c'era dall'An a fare Feel the Vibe.
0: Lo sfogatoio torna domani alle 17:30.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: fatto del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ecco la merenda.
4: Il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
7: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna, e servizi e promozioni imperdibili.
6: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
7: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: sentiamo.
1: Ci fanno anche un bene arrivata.
2: Comunque tutti quelli che hanno sbeffeggiato la Dallana solo perché al posto di mettere la sveglia messo la calcolatrice,
0: sì,
2: dovrebbero vergognarsi. Vero. E basta.
0: Robe vara che sei che te esisi in radio non si capisse niente.
1: Ah, ma avevi messo la calcolatrice?
0: No, neanche quella.
3: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe.

0: Ovviamente sarei dovuta tornare ieri sera, ma diciamo che il letto era un po' troppo comodo.
1: Sì.
0: E quindi è arrivata un'altra giva a sostituirmi che avanza una cena, perché gliel'ho detto, la qui presente Alice.
1: Mi
0: ciao bella.
1: Sushi, la voglio la cena.
0: Beh, ovvio, ovvio. Sushino, le due give, le due veline, l'amore e la bionda, sono in onda anche questa sera, anche domani ci sarai anche tu. Quindi saremo appunto qui insieme fino alle 21 con Field Vibe. Sono tornata dalle mie ferie siciliane, abbronzata con qualche chilo in più perché ho mangiato come se non ci fosse un domani, ma sono carica per parlarvi di musica, giusto?
1: Ah, di musica, non delle tue ferie, non ti va?
0: Ma guarda, se volete farmi delle domande al 393-7366-240 ci sono, però insomma è un po' più interessante anche parlare di tutto quello che è successo nell'ambito musicale. Alice vi ha un po' infarinato in queste serate. È stata brava la giva, vero? Secondo me sì, vi è piaciuta più di quel mascalzone di Fede che mi dice anche che mi devo svegliare. Grazie, mi ha anche sfottuto.
1: Beh, ma adesso facciamo le sveglie, Fede, se sei all'ascolto non ti preoccupare, ci pensiamo noi.
0: Appunto, quindi ripeto, se volete commentare le notizie di Field Vibe, il numero è il 393-7366-240. Noi iniziamo subito con la musica. Chi c'è?
1: Take Me Back, c'è Kygo.

0: Dancing in Love, Alan Walker and Mick su Peter Pan. Stai ascoltando Feel the Vibe, non una ma due give qui da Radio Peter Pan, e iniziano a parlare di musica. Parliamo di Sia, che ha combinato?
1: Praticamente ha venduto il 50% del suo catalogo musicale per una cifra bassa, parliamo di due spicci, più o meno 180 milioni di dollari.
0: Quando sento che vengono venduti cataloghi musicali, insomma royalties, mi viene sempre in mente Michael Jackson, che è stato costretto a farlo per, insomma, la vicenda che era venuta fuori, per non star qua a parlare di cose brutte, e che voleva, appunto, doveva pagarsi avvocati, insomma, processi, eccetera. Quindi lui ha dovuto, mentre Sia penso che l'abbia fatto per portarsi a casa qualche spiccio in più. Tra l'altro noi siamo andati a googolare la faccia di Sia
1: e non ce l'aspettavamo.
0: Allora, Sia, penso una delle voci più belle che ci siano nel panorama pop dance. Sì. Però io non me la immaginavo con sta faccia, non lo so.
1: Ma dici che è andata di Botox anche lei o è rimasta al naturale?
0: Chi lo sa, ha comunque questa parrucca davanti che ti dirò la salva da tanti giudizi.
1: Sì. Rimane comunque, vabbè, bellissima, e poi io me la ricorderò per sempre per il videoclip musicale che ha fatto nella stanza della sua canzone, che adesso mi sfugge.
0: Chandelier.
1: Esatto,
0: era.
1: E quella è rimasta proprio nella storia. Lei, oltre a saper cantare molto bene, abbiamo capito che sa anche ballare molto
0: esatto.
1: bene.
0: Esatto, tu hai citato Chandelier, che appunto è una delle canzoni incluse in questo catalogo musicale, ma appunto non è la prima, perché si aggiunge a questa lunga lista di artisti che hanno deciso di cedere percentuali del loro catalogo per cifre milionarie. Cioè, l'hanno fatto i Queen, ovviamente ho citato Michael Jackson, poi chi altro?
1: Bruce Springsteen, Bob Dylan, i Pink Floyd, tantissimi. Beh, per così tanti soldi lo farei anch'io.
0: Vero? Facciamolo anche noi. Ci mancano le canzoni.
1: Manca la materia prima.

0: ci siamo imbattute in questo video di Chandelier, mm-hmm. dove appunto Alice ha detto che c'era sì a ballare. In realtà vogliamo specificare che non era proprio lei,
1: era il suo alter ego, quindi esatto. Era questa bambina piccola che era vestita, cioè un undicenne che era vestita come lei, cioè aveva la parrucca uguale alla sua, e lei in realtà è in un angolo di spalle e quindi la bambina è il suo alter ego, non è esatto. veramente lei.
0: Diciamo che era una mezza verità, perché appunto mm-hmm. rappresentava la Sia più piccola mentre lei nell'angolino cantava, quindi mm-hmm. abbiamo capito un po', visto che ci sono arrivati dei messaggi, no guarda che non era lei. Siete attenti però, questa è una buona cosa,
1: è una buona cosa,
0: perché vuol dire che ci ascoltano attentamente, noi siamo molto felici di questo. Allora, tra poco lui uscirà con un nuovo progetto, con il joint album con Neffa, ma questa è la canzone con i Pinguini Tattici Nucleari che si chiama
1: Goya.
2: Radio Peter.

0: Jackpot.
1: Davvero?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi sotto costo?
2: Questo è di più!
1: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
8: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
9: Sediarreda.com. Adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
11: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
12: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: Giro se batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: L'ora delle give, le 20.
14: Peter Pan O'Clock.
16: Peter Pan Meteo.
17: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento all'Italia. Nelle prossime ore a nord si farà vedere qualche nuvola, ma principalmente sulle regioni di nord-ovest. Lì sarà possibile anche qualche gocciolina di pioggia, in Piemonte soprattutto. Per il resto non mancano anche delle parziali schiarite. Domani sarà la stessa situazione, nel weekend sole protagonista. Insomma, diciamocela tutta, per ora ancora più estate che autunno. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
18: Tornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
19: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
20: È possibile.
21: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
24: Fun, forever fun, forever young.
25: Peter Pan è
26: Feel the Vibe.
25: La musica la mettiamo

0: Vanessa Vici e Aloe Black qui su Radio Peter Pan durante Field Vibe apre la nostra seconda mezz'ora con le Give.
1: Esatto, allora abbiamo anticipato prima della pubblicità che avremmo parlato di Kid Yugi, spoiler, era la crush della Giva qui presente.
0: Qualche anno fa.
1: Vero? Sì. Vero?
0: Beh, ma non è che tutto quello che ti dico nel fuori onda poi deve finire in onda.
1: Allora, io le di crush ne ho avute tante e poi abbiamo scoperto che non siamo d'accordo, di sicuro non litigheremo neanche, perché a te piace Bad Bunny, esatto. A me piace Maluma.
0: Sì, io rimango team Bad Bunny.
1: Che sicuramente ci chiederanno di uscire dopo questa cosa.
0: Certo.
1: Molto bene, ma manteniamo Kid Yugi perché appunto il 30 ottobre, come avevi anticipato anche ieri sera, uscirà Logos.
0: Che è il nuovo fumetto, è nato tra una collaborazione tra Kid Yugi e appunto un editore di un fumetto, e la storia è ispirata a manga, anime giapponesi e Dylan Dog, che è un fumetto che tra l'altro Kid Yugi leggeva da bambino.
1: Esatto, il protagonista è proprio lui che finisce in coma e si ritrova in questo mondo sotterraneo chiamato appunto Logos, dove le parole hanno il potere di modificare la realtà, infatti Logos significa parola.
0: E in questo mondo gli abitanti sono quindi costretti al silenzio. Kid Yugi però viene scambiato per l'eletto e quindi si unisce ad altri personaggi contro diciamo il tiranno che controlla il nucleo e ha la voce della popolazione.
1: Beh, interessante, dicono che il fumetto sia stato scritto insieme a questo sceneggiatore di nome Mauro Uzzeo, disegnato da diversi artisti tra cui appunto gente molto famosa nell'ambito fumetti e autore anche della copertina, che è Samuel Spano. Sempre il 30 ottobre arriverà anche Gli eroi muoiono post mortem,
0: che è la versione deluxe del suo ultimo album di Kid Yugi, che si chiama Anche gli eroi muoiono e che quest'anno è stato già tra l'altro certificato triplo platino.

0: giva per eccellenza.
1: Eh sì, lei lo è davvero.
0: Madonna, Dance Eteria qui su Radio Peter Pan. Io e Alice stiamo parlando di Kid Yugi, di questo fumetto che appunto uscirà il 30 di ottobre, quindi non manca tantissimo, anche perché siamo pienamente entrati nel mese appunto di ottobre, che si chiamerà Logos. Logos appunto significa parole, e queste parole avranno il potere di modificare la realtà che lui starà vivendo.
1: Esatto, tutti gli abitanti sono costretti al silenzio, però Kid Yugi è l'unico che invece ha il potere. Comunque non è lui ad avere il potere, ma lui può parlare con il tiranno che controlla il potere della voce della popolazione.
0: Esatto, la data 30 ottobre coinciderà con il deluxe Anche gli eroi muoiono post mortem, appunto di quest'ultimo album di Kid Yugi, che ha ricevuto triplo platino e conterrà delle nuove tracce inedite, e potremo insomma ascoltarlo sia nel digitale ma anche ovviamente acquistando CD vinili. Ti piace acquistare la
1: musica? Tantissimo, sì, mi manca un giradischi in casa, ma arriverà presto. La cosa bella di questa deluxe è stata che a presentarla c'era un trailer diretto da un regista che è stato ambientato durante un'autopsia sul corpo di Kid Yugi.
0: Che figo.
1: Ma nell'autopsia era una specie di allegro chirurgo e venivano trovati sei oggetti molto particolari, tipo una carta di Yu-Gi-Oh, una catena, degli auricolari, un taser, una pallottola e un mappamondo.
0: Questo all'interno di Kid Yugi?
1: Di Kid Yugi,
0: bello,
1: sì.
0: Bello, sarebbe stato interessante trovare anche il nuovo disco all'interno della sua pancia.
1: Oh, mai dire mai, magari il 30 ottobre lo scopriremo.

0: E poi il 3 ottobre andrà avanti con Taranto, tante date, Roma, Milano, Napoli, Firenze, Roma, Imola.
1: Bello, bello. Lui, ho degli amici che lo sono andati, che sono andati a vederlo. Mm-hmm. Un bravissimo artista, poi è veramente un animale da palco. Mm-hmm. Lui lo vive veramente, veramente tanto. Quindi se volete appunto andare a sentire Kid Yugi, sapete che da oggi, che è il 1 ottobre, potete scegliere appunto le prossime date che partono da Taranto fino ad Imola. Beh, buon divertimento.
2: Walking strong, game always suggests.

0: Jackpot.
1: Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: me tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Stosa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027 e solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
17: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: 2003, Gabri Ponte, La danza delle streghe. Questo pezzo fa pensare a una data sola di ottobre, che è Halloween. Bello, sappiamo ancora cosa fare ad Halloween?
1: No, ancora no, e non manca troppo tempo. Vabbè, dovremmo iniziare a pensarci.
0: Ma noi sappiamo invece adesso che parleremo di Bruno Mars,
1: perché è uscito oggi il video musicale ufficiale di Dance With Me, tratto dal suo ultimo album The Romantic, in cui c'è anche Karol G in questo video.
0: Ma ti sei beccata tutta la carrellata di foto create con l'intelligenza artificiale di lui e Karol G?
1: No, me la sono persa.
0: No, allora, praticamente la pagina fan di Bruno Mars, dopo questo duetto, cosa ha fatto? Ha creato delle immagini, ma proprio dei caroselli di loro due, come se fossero fidanzati e sposati, ma c'è gente che ci ha creduto. Sembravano veramente molto molto reali. Tra l'altro, io sono stata al suo The Romantic Tour.
1: E com'è andata? Quanto hai pianto da 1 a ero al concerto di Bruno Mars?
0: Allora, quando ho fatto Talking to the Moon, avevo veramente i brividi in tutto il corpo, e mi ha fatto venire i brividi proprio tutta l'energia che c'era, certo, perché quando hanno anche cantato Locked Out of Heaven c'era tutta San Siro, 80.000 persone che saltavano, e penso di non aver visto mai così pochi telefoni durante un concerto.
1: Finalmente in telefoni senza concerto, cioè almeno in una canzone ce la godiamo e la guardiamo con davvero i nostri occhi, senza guardarla dallo schermo del nostro telefono.
0: Esatto, Bruno Mars, che appunto ha duettato con Karol G, ma anche duettato con Lady Gaga, e ne parleremo tra poco, perché Die With A Smile è un pezzo iconico.

0: Empire of the Sun, A-E-I-O-U. È il disannuncio uno dei più difficili da fare.
1: Io avrei detto A-E-I-O-U.
0: Y, esatto. Ci siamo collegati a Bruno Mars e abbiamo citato Lady Gaga perché è la protagonista del nuovo spot di Family Mart,
1: che è una celebre catena giapponese di mini market, e lei nella pubblicità interpreta una commessa. Cioè, non l'abbiamo mai vista in quei panni e non ce la immaginiamo in realtà. Però in questo punto vendita pulisce il pavimento, serve i clienti e vende anche il pollo fritto.
0: Esatto, questo spot è stato girato a Los Angeles, è quasi completamente in bianco e nero ed è pensato appunto per il mercato giapponese. Lei è vestita, comunque truccata, con queste ciglia stile bambola giapponese, sì. E questo caschetto biondo, bellissima, posso
1: bellissima,
0: dire, veramente
1: vero,
0: molto
1: vero,
0: molto
1: vero.
0: Bella.
1: La colonna sonora di questo spot è Killa, che è il brano di Lady Gaga tratto dall'album Mayhem.
0: Yes.
1: E la pubblicità è stata realizzata anche con l'obiettivo di reclutare nuovi dipendenti per Family Mart.
0: Esatto, questa scelta di Lady Gaga arriva dopo la sua visita in Giappone. Esatto, a inizio anno, quando lei ha tenuto 6 concerti, 2 all'Osaka Dome e 4 al Tokyo Dome. Beh, quando Lady Gaga si è esibita con il Mayhem Tour, io ho passato ore della mia vita collegata ovviamente alla live e poi a rivedermi le sue performance, perché non ho mai visto una roba del genere in vita mia.
1: Ah, pensavo che mi dicessi c'ero anche io in Giappone.
0: Ma
1: in quel giorno.
0: No, guarda, tante cose le vorrei fare nella vita, però Lady Gaga ancora non sono riuscita a beccarmela.
1: Bruno Mars l'hai fatto, Lady Gaga magari la prossima.
0: Chi lo sa, magari vado a sentirmi prima qualcun altro, tipo Shiva, qui su Peter Pan con Bugie.

0: era Enrique Iglesias, Duele il corazon, era il 2016. Anche stare sotto cassa ai nostri eventi fa dolere il corazon.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Sabato 3 ottobre, domenica 4 ottobre, Peter Pan è alla Via dei Iberici, ride in Vicenza, al Parco della Pace per 2 giorni di ciclismo, musica e festa. Sabato 3 dalle 8 per tutto il giorno con Joe e Fede, dalle 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan.
0: Andiamo domenica 4 perché dalle 8 per tutto il giorno Monica Morgan e Joe, dalle 16 invece il DJ set con Marco Baxo e Fede. Presenti con tanti gadget il nostro Peter Pan Radio Track per musica, animazione, interviste e premiazioni. Evento libero e aperto a tutti.
2: Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, 2 giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione a Verona. Venerdì 9 un bel Peter Pan Hangover, dalle 22 in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer. L'ex era for Rocky, pole dancer per Una notte da leoni. La special guest è DJ Matrix.
0: Sabato 10 Peter Pan Super Impatto, dalle 22 ci saranno Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man. C'è uno special guest anche qui, Angemi from Tomorrowland. Ricordo che gli eventi sono gratuiti. Per ulteriori informazioni andate sulle nostre pagine social oppure sul nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter Pan.

0: nuova di Topic, Lucky Ones, a chiudere Field Vibe.
1: Peter Pan è...
0: La Dallone e Alice vi salutano, vi danno appuntamento a domani sera,
2: sempre dalle 19.30 alle 21 su Radio Peter Pan
0: con Field Vibe. Noi vi salutiamo e vi mandiamo un beso, cioè boombox.

0: Kids.
1: Dati subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Salve, due etti di prosciutto veneto.
7: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
6: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
7: Allora me ne dai una fetta?
6: Adesso hai capito.
8: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
9: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax, solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
10: Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 21 da un minuto, ciao.
11: Peter Pan O'Clock.
13: Sta delle offerte Amazon Prime, è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
17: Forever Fun, forever.

e il nostro Thomas Menegazzi in regia. Sei riuscito a battere il malvagio Andrea De Luca? Non è riuscito. Questo è solo una tregua al di là del vetro. Comunque lo vedo tutto tumefatto. Ma facciamo così: oggi puntatona in cui facciamo un back in the days. Andiamo nella golden age del club, poi per andare sulle grandi hit. Insomma, non vi anticipo nulla per il momento. Vi dico solo che si preparano Nicki Minaj e Beyoncé con Film.

0: rubrica di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
2: È possibile.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
15: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan Spot.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
5: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
6: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
7: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
0: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Fan, forever fan, forever young.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy, mentre al mixer a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, che sono già pronti con la prima tripletta composta da Who Made Who, Flying Away With You, Notre Dame Remix, Purple Disco Machine con Disco Cherry e Calvin Harris con Satisfy.

Radio Peter Pan ti sta portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fux al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte è composta da Clooney, XTC, Harris and Aaron, Arthur Bay.

0: Sport.
1: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Benegazzi e Marco Ferri, già pronti a ripartire a farvi ballare con la prossima tripletta in arrivo. Prospect Looney con Free Your Mind, Kassim con Say Yeah e Fancy Inch con Hypnotic.

i suoni di Club Vibes su Peter Pan, con Fuxi al microfono e Tobas Menegazzi e Marco Ferri al mix. Prossima tripletta composta da Ilios Barrientos, Deep Down, Winter con This Is Not James Brown e Basement Jacks con Jump and Shout. La versione era mixata da Eric.

0: Si chiude così questo appuntamento di Club Vibes su Peter Pan. Come sempre, grazie a Thomas Menegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi. A voi per l'ascolto. Noi ci risentiamo tra 7 giorni. Da Fuxi è tutto. Ciao.
1: Peter Pan Club Vibes. Radio Peter Pan.

0: on my mind.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan.
2: Squat. Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
6: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com. Yeah, yeah.
8: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan

0: Radio Peter Fan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta. Peter
2: Pan. Squat. Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Forever Fan, Forever Young. Su Radio Peter Pan stai

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
0: Peter Pan.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. Spot. Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Fun. Forever fun, forever young. Music in the mix.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: John Summit. John Summit. John Summit. John Summit.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Spot.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
5: E per cosa, ingegnere?
4: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
6: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Minchiomariano.it.
8: Forever Fun, Forever Young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
9: Medusa.